la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008,

0: 92 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vinto.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

trovi lì i fiori e le fate, in barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan, sei tu Peter, tu che a Kensington giochi, Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

0: 23:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1981.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro. Quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Sei in punto.
1: Queste sono le prime parole del mattino, almeno quelle che pronuncio io, perché finora non ho parlato con nessuno, perché con il signor Tenente, che è il nostro regista, buongiorno, noi cosa facciamo? La mattina, quando ci incontriamo, parliamo a gesti o a suoni, tipo quelle robe lì, ecco. Buongiorno, buongiorno a tutti e soprattutto buon venerdì 2 ottobre 2026. Prima di dare il via ufficialmente a colazione da Zanni, sapete cosa facciamo? Facciamo una bella cosa, ascoltiamo l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i Gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico. Il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno due mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa. Meglio evitare discussioni. Capricorno sfrutta ogni soluzione. Devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: parte la sigla vuol dire che parte un'altra giornata e oggi è quella del 2 di ottobre, venerdì! Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi si sta occupando della parte tecnica, il nostro tenente che mi farà compagnia fino alle 8 di questa mattina. Succederanno un sacco di cose, avrete modo di scroccare la colazione come sempre, perché se c'è qualcuno che magari si trova in un bar e dice beh oggi sai che c'è, scrocco la colazione al latte e miele, e allora ci date il numero della persona che lavora al bar, la chiamiamo e poi insomma facciamo pubblicità in qualche modo al loro bar, citiamo il nome e voi vi portate a casa la colazione offerta naturalmente dal bar, perché ce la mettono loro, ma anche noi di Latte e Miele abbiamo fatto il nostro. Poi se volete essere protagonisti di Colazione da Zanni, sapete che sapete che potete scriverci o mandarci dei vocali al 335 787 1910. Cominciamo la nostra mattina salutando anche Tonio da Reggio Calabria, che ci segnala che da qualche giorno c'è la protesta dei camionisti per il caro carburante e dice però non ne parla nessuno. Le stiamo parlando noi questa mattina in Colazione da Zanni. Iniziamo con la frase motivazionale di oggi. Siate ottimisti, non ci costa nulla. Su Grafton.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Regalami un sorriso per i miei giorni tristi.
3: Latte e miele.
4: Con un sorriso mi ha rimesso al mondo, con un sorriso.
3: Latte e miele.
5: Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spaccherà in tre.
6: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te una maglietta a righe, e per

0: a cambiare il mondo.
1: Biagio Tonacci e Safe con Spirituale. Buongiorno, oggi è il 2 di ottobre. Salutiamo e abbracciamo tutti i nonni all'ascolto, perché oggi ufficialmente è la festa dei nonni, ma è anche una giornata con una ricorrenza particolare, che è quella della non violenza. È una giornata che è stata istituita proprio in concomitanza con la nascita di Gandhi. Cambiamo argomento, parliamo di caffè, perché questo è quello che a noi piace soprattutto di prima mattina, sentire l'odore del caffè. È stato fatto è stata fatta una ricerca proprio ultimamente, e hanno preso e analizzato dei dati tra il 2021 e il 2026 sul costo del caffè espresso. Bene, a quanto pare sono 19 le città analizzate, i prezzi sono cresciuti e i prezzi medi sono tra l'euro e 20 e l'euro e 40.
2: Andiamo bene.
1: Se qual è la città più cara? Bolzano, sì, mentre Catanzaro è sicuramente la città più economica. Anche pochi centesimi in più, moltiplicati per i caffè consumati durante l'anno, possono incidere sul bilancio familiare. E allora sapete che c'è? Ce ne andiamo tutti in Calabria a bere il caffè, così se volete condividere anche il primo caffè della mattinata, scrivetecelo al 335-787-1910. Ah, più che scrivetecelo, mandateci una bella foto del caffè che state consumando proprio in questo momento.

0: Comunque nel club della colazione la mattina siete sempre di più. Iniziamo a salutare Marco di Bologna, dice buongiorno latte miele, caffè e biscotti, così parte la mia giornata. Infatti la foto che ci fa vedere rappresenta proprio questo. Salutiamo anche Elena, ciao, colazione pronta, caffè fumante e latte miele in sottofondo. C'è anche Luca, buongiorno, brioche e caffè, il mio buongiorno preferito con latte miele. E poi Sara, che ci ascolta dalla provincia di Firenze, dice primo caffè della giornata indispensabile. C'è anche Davide di Verona, buongiorno, qui caffè bollente e radio accesa, si parte, comincia una nuova giornata. Grazie ragazzi per aver scritto al 335 787 1910. Tra poco leggeremo altri messaggi, se arriveranno commenteremo le vostre foto, ma attenzione perché parleremo di lavoro.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Scott.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Tratto da una storia vera.
3: Scegliete.
4: Ma lo conoscete come sembra più piccola?
5: Non mi fa preoccupare.
2: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
6: Siamo sempre qua, per favore.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
2: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
1: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
14: Cosa vuol dire NASA?
15: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
16: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
17: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
16: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
19: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
20: Voglio sapere che succederà esattamente.
21: La storia va ancora scritta.
22: Digger, al cinema.
23: Vengono i vicini a cena.
24: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
23: No.
25: Ciao.
23: Prego, entrate.
25: Niente glutine,
24: ricevuto.
25: Né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
24: Mandorle?
25: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
24: Wow, che sta succedendo?
26: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
25: Wow.
24: Oh, bello. Non mi aspettavo che andasse così.
27: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono...
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
30: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
33: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
34: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
35: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
36: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
37: Parcheggio custodito e gratuito.
38: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
39: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
0: Siete già svegli a quest'ora del mattino? Lo so che siete in tanti nel club della colazione. Buongiorno, facciamoci un giro indietro nel tempo attraverso la musica con Gianna Nannini Maschi, ma subito con Eugenio Finardi, Extraterrestre.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui

Il messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore.

dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

1987, Gianna Nannini ritrovata qui su Latte Miele con i Maschi. Buongiorno, colazione da Zanni. Parliamo di uno studio veloce dell'Università di Oxford che dice che iniziare a lavorare o studiare prima delle 10 potrebbe essere poco adatto all'orologio biologico delle persone sotto i 55 anni, quindi alzarsi e iniziare troppo presto potrebbe favorire stanchezza, calo di attenzione e nel lungo periodo altri problemi di salute. Quindi qua che facciamo? Cioè, noi che ci alziamo molto presto la mattina, tipo la mia sveglia suona alle 4 e un quarto e quella del tenente alle 5, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo preoccupare? Ma no, dai, ascoltiamo Ligabue, va che meglio, Happy Hour!

0: Quindi avete capito che fa male svegliarsi presto la mattina, bisognerebbe lavorare a partire dalle 10 in poi. Salutiamo Mary di Milano, dice: io lo devo dire al mio capo che alle 7:30 mi vuole tutti i giorni in ufficio.
1: Lavoratori.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sembra strano anche a me.

0: Quanto romanticismo in questa di Vasco, una canzone d'amore buttata via. Buongiorno, buongiorno a tutti. Colazione da Zanni con Alberto Zanni, come tutte le mattine dal lunedì al venerdì tra le 6 e le 8. Torniamo a parlare di lavoro perché c'è una nuova tendenza. Poi sai, danno tutti questi nomi strani. Il two job. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Signora, lei sa che cos'è il two job? Non lo sa, ma guardi, è molto semplice. È un'invenzione americana, però in realtà è una cosa che immagino molti di voi si ritroveranno. Cioè, quelli che lavorano in un'azienda ricoprono un ruolo e poi in realtà ne fanno più di uno, no? Cioè,
1: andiamo bene.
0: Si va al risparmio. C'è uno che si occupa di marketing e poi magari fa anche la parte commerciale. Ecco, adesso così lo sparate a caso. Oppure l'operaio che deve fare il lavoro per lui e per il collega perché magari è assente o piuttosto manca personale, quindi deve fare anche delle ore in più. Questo è il two job. Non so voi come siete messi al lavoro, se realmente fate una cosa così oppure no. Anzi, ci sono persone, visto e considerato l'inflazione che è aumentata eccetera, che per mantenere tutta la famiglia magari devono fare anche due lavori. Quindi buongiorno anche a voi. Buona mattina, questa è Colazione da Zanni.

0: musica al resto scompare.
1: Musica, la canzone di Elettra Lamborghini. Buongiorno, seguiteci sui social, mi raccomando, fatelo tutti i giorni attraverso il nostro Instagram, Facebook X e naturalmente anche TikTok.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Buongiorno Giusy Delizia, sapete che c'è? Facciamo un bel giro saluti, visto che sono tanti gli amici che ci hanno scritto. Sto raccogliendo i vari messaggi che sono arrivati nell'ora precedente. Saluto la Franci, caffè, musica e mandorle. Buon 2 ottobre. Ciao ragazzi, ciao Tosi.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buongiorno. Grazie per il caffè anche da Roma, Luciano, che ci ha mandato la sua foto, che vuole offrire caffè anche al signor tenente, mi sembra anche ovvio. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche da Francesca che ci scrive questa volta da Milano. Oggi è la giornata di Francesca. Buongiorno a voi. Vi ricordo che tra un po' sarà il momento di festeggiare un compleanno. C'è un vostro amico che festeggia il compleanno? Ci lasciate il numero di telefono, lo contattiamo da parte vostra e gli portiamo gli auguri, gli recapitiamo gli auguri direttamente via telefono. Quindi 335-787-1910 per prenotare il compleanno, e tra poco parleremo di algoritmi. Ora linea alle news.

0: taglio fresco citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce lui. Ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45, ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia, il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in Piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51.
7: E prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.

0: Latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: Yeah. Oh.

0: Il sole, la canzone di Uello, Roy Paci, e poi c'era anche Alvaro Soler. Buongiorno a tutti, parliamo di algoritmo cene. Che cos'è? Un nuovo termine che è stato inserito tra i neologismi 2026 di Treccani. Praticamente indica un'epoca in cui gli algoritmi influenzano sempre di più le nostre scelte e contribuiscono a costruire la realtà che percepiamo. Cioè viviamo in dall'Homo sapiens, insomma, siamo arrivati all'algoritmo cene. Vabbè ragazzi, stiamo veramente impazzendo, secondo me. Ormai, cioè, non viviamo più di pensieri, di azioni, ma solamente di algoritmi. E dopo questa curiosità che riguarda i neologismi del 2026, vi ricordo che tra poco sarà il momento del quizzone a colazione, e quindi vi svelerò quale sarà, diciamo, l'indovinello di questa mattina.
1: Che nome dai ad un

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sulla temiele ernia con dedica, e adesso è il momento.

0: Vabbè, io dico il quiz a colazione, ma in realtà il quizzone a colazione anche oggi, in questa giornata di venerdì 2 ottobre 2026, ve l'abbiamo fatta facile. Allora, attenzione, perché la domanda è questa: cosa ha un collo ma non la testa? Cioè, pensateci bene, cos'è che ha un collo ma non la testa? E allora date risposta con un vocale al 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro quizzone a colazione: cosa ha un collo ma non la testa? 335-787-1910. E adesso il nostro viaggio indietro del tempo comincia con una canzone del 78.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: siamo partiti per il nostro viaggio musicale con Francesco De Gregori e Lucio Dalla e abbiamo terminato insomma in questa parte con Anna Oxa, questo grande successo del 1990 intitolato Donna con te. E adesso è il momento di festeggiare un compleanno. Ci hanno segnalato Adriano e Monica il compleanno di una loro amica e noi insomma cerchiamo di chiamarla. Allora, oggi facciamo gli auguri anche a Mariangela per il suo onomastico da parte della mamma Giovanna. Intanto vediamo se riusciamo a collegarci con questa persona. Sentiamo un po'.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Daniela?
1: Sì.
0: Daniela, auguri per il tuo compleanno.
1: Grazie.
0: Buongiorno da noi di Radio Latte Miele. Io sono Alberto Zanni, ma da parte anche di Adriano e Monica, che non so chi siano. Ti dice qualcosa?
1: Sono due miei compagni di scuola. Sì,
0: sono due tuoi compagni di scuola che hanno deciso di farti il compleanno. Scusami, ma posso sapere quanti anni hai?
1: 55.
0: Ah, 55 anni. E vai ancora a scuola, Daniela?
1: A 55 anni, sì, tutti i giorni.
0: Va bene. Senti, io ti abbraccio, ti auguro veramente tante belle cose, anche buon weekend e mi raccomando, sempre all'ascolto di Radio Latte e Miele. Buongiorno, ciao.
1: Certo.
0: Auguri
1: anche a voi, ciao.
0: Ciao Daniela, ciao.

0: Albano e Romina Power con Nostalgia Canaglia. Siamo andati nel 1987. Ne approfitto per fare gli auguri a Romina perché oggi fa il compleanno. Non è la sola perché c'è anche Maxime che oggi compie 18 anni. Quindi tanti, tanti auguri. E vi ricordo che se volete prenotare, non so, la chiamata per il compleanno, dovete chiamare, anzi, non chiamare, dovete mandare un messaggio con il numero di telefono della persona che dovremo contattare per il compleanno o per fare degli auguri o per un messaggio speciale al 335-787-1910. Ancora il nostro quizzone a colazione. Beh, cos'ha un collo ma non la testa? Tra poco la soluzione.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 €. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 €. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Spot. Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
6: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente il buon cibo.
7: Aperto a cena? Cuore matto ti aspetta a Terrasini, in via Vittorio Emanuele Orlando 111. Ogni sera torna il gusto di stare insieme. Latte e
8: miele. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che

0: Fabri Fibra e Tiziano Ferro qui sul Latte e Miele. Velocemente facciamo gli auguri a Stefania di Modena che fa 50 anni e adesso è il momento di dare la soluzione al nostro quizzone. Salutiamo Davide da Viguzzolo che dice la bottiglia, un'altra persona dice la bottiglia, adesso la raffica di vocali.
1: Ciao Latte e Miele, sono Barbara dalla provincia di Mantova. La risposta al vostro indovinello di questa mattina è bottiglia.
2: Latte e Miele, buongiorno, sono Fabrizio da Scrivicciano. Sarà mica la bottiglia il quizzone?
3: La bottiglia. Sono Assunta da Taranto.
0: Per me è il piede.
4: Ma è normale. Buongiorno, è la bottiglia.
0: Buongiorno.
5: Latte e Miele, sono Mattia, 13 anni.
0: Sì.
5: Vengo da Roma. E la risposta è la bottiglia.
0: La bottiglia, per tutti è la
6: bottiglia. Buongiorno Latte e Miele, sono Enza da Grottole. La risposta del quiz di oggi è la bottiglia.
0: È la
6: e
0: bottiglia.
6: Poi tantissimi auguri a tutti i nonni del mondo.
0: È vero.
6: È la festa dei nonni.
0: È vero, ciao, l'abbiamo detto.
7: Buongiorno da Bari.
0: Buongiorno.
7: Allora. Ha il collo ma non ha la testa. È un piede.
0: È un piede.
8: La bottiglia.
0: La bottiglia.
9: Secondo me è la bottiglia.
0: Secondo te è la bottiglia? Vabbè.
10: Siamo una di Poste di Torino.
0: Ciao.
11: La risposta è la bottiglia. Abbiamo vinto qualche cosa?
0: Non hai vinto niente. Ciao. Lo facciamo giusto
12: Cara
0: per tenere.
12: Latte e Miele, la risposta è il piede. Io sto giocando con il Lego e tra poco vado a scuola. Ciao.
0: No, dicevo, non si vince niente perché noi teniamo allenata la mente, capito? Vabbè, comunque un saluto a tutti. Qual è la risposta esatta? Perché cioè il dubbio c'era, il piede o la bottiglia? Il piede o la bottiglia? La risposta esatta è la bottiglia.

Abbiamo ritrovato anche Carmen Consoli con Amore di Plastica, quasi in chiusura di Colazione da Zanni. Tra poco il cambio con Francesco Bianco.

0: 8 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di oggi venerdì 2 ottobre, abbiamo terminato anche la settimana di colazione da Zanni, grazie signor tenente, quindi non ha il...
2: Buongiorno.
1: Cioè, aspetta, cos'è? Ha il collo ma non ha la testa?
2: Ha il collo ma non ha la testa?
1: Stamattina...
2: Mi vengono sempre cose strane a me.
1: Guarda, c'è...
2: Bottiglia,
1: c'è
2: però la... me l'ha suggerito.
1: No, perché c'è una diatriba in corso, stanno litigando i nostri ascoltatori, perché alcuni dicono il piede, che potrebbe anche essere... E invece la risposta per noi
2: perché
1: è la
2: decidi
1: bottiglia.
2: Tu anche nei quiz televisivi, se vale entrambe le risposte, vale entrambe la risposta, quindi vanno premiato, quindi paghi la colazione anche
1: a
2: il tuo piede,
1: con i
2: soldi che guadagni.
1: Ah, certo,
2: quelle braccette da T-Rex, va bene,
1: va bene, grazie Francesco Bianco.
2: Figurati.
1: Tra poco Wake Up, ma subito
2: Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno 2 mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa, meglio evitare discussioni. Capricorno, sfrutta ogni soluzione, devi risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10.

0: La mia ragazza Francesca Michelin, partiamo così in questo venerdì 2 ottobre 2026. Buongiorno anche da Natalia Scalatelli, la sigla e poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

Allora, oggi è lo giorno dello sciopero generale della Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato FISI, e coinvolge settori come trasporto ferroviario, lo sapete, per 4 ore dalle 11 alle 14, quindi sono 5 le ore in realtà, dicono 4, ma se è dalle 11 alle 14 sono evidentemente 5 le ore. Sanità, forze dell'ordine, marittimi e altri. In realtà bisogna capire quante di queste persone aderiscono alla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, perché non è indetto dalla triplice CGIL, CISL e UIL, anche se poi la triplice non c'è più, però dico dei sindacati maggiori o dei sindacati di base. Vedremo quello che succederà durante la giornata di oggi, poi tante altre notizie, festeggeremo anche i nonni.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: La città degli angeli, c'è Achille Lauro qui su Radio Latte e Miele. Allora, come sta Vittorio Sgarbi? Ieri è arrivato il bollettino del Gemelli, dove è ricoverato per insufficienza respiratoria, dice condizioni critiche ma stabili. Il critico d'arte ed ex sottosegretario era stato ricoverato appunto perché si era sentito male. Le sue condizioni sono critiche, ha 74 anni e alla base ci sarebbe un'infezione polmonare provocata da un batterio. Ma qual è il problema vero? È che lui è in un quadro molto delicato per i suoi problemi cardiaci, di cui soffre da tempo, era stato anche operato al cuore, e poi dalla grave depressione che lo ha colpito già da qualche anno. E la figlia Evelina, sapete che aveva chiesto addirittura un tutore per il padre, anche adesso lancia accuse e sostiene è successo perché l'hanno esibito quest'estate. Effettivamente quest'estate c'erano state le uscite pubbliche di Vittorio Sgarbi che avevano molto preoccupato, perché era molto magro e sicuramente sofferente.
1: Wake up!

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: così che ti amo.
1: Te l'ho mai detto, eccolo Aiello con la sua nuova canzone qui su Radio Latte e Miele. Noi andiamo in Francia perché ieri è stata una giornata di grandi proteste con disordini nelle scuole. 1763 le persone fermate, il 90% è costituito da ragazzi minorenni. A Marsiglia addirittura un preside è stato cosparso di benzina, per fortuna poi nessuno gli ha dato fuoco, ci mancherebbe. È anche stata una riunione d'urgenza del governo. Mélenchon, che è il leader della sinistra francese, ha cavalcato la protesta ed è costretto a difendersi. Non sono io il regista, non sono io che ho organizzato, però nei giorni scorsi, quando sono cominciate le proteste, lui le ha cavalcate, giustamente. E poi ci sono polemiche anche con l'ultradestra, sapete, le Front National. La situazione è molto tesa in Francia, anche perché l'anno prossimo, però tra pochi mesi, si vota per il nuovo presidente della Repubblica.
2: Radio Latte Miele. Wake up!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Tra poco, quando torniamo, celebreremo i nonni, perché oggi è la loro giornata. Prima vi lascio Umberto Tozzi con Notte Rosa e poi c'è Neffa con Aspettando il Sole. A tra poco!

0: Eccolo Neffa con Aspettando il Sole qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima quando parlavo dello sciopero generale di oggi ho detto che dalle 11.14 alle 14, 5 ore, ho anche contato 11, 12, 13, 14, sono 3, 4, non ho ancora capito, io non riesco a fare il conto. 11, 12, 13, 3 ore sono, ok. Ora parliamo però invece dei nonni, me l'hanno fatto notare ovviamente al 3357871910. In Italia ci sono circa 12 milioni di nonni, secondo le stime dell'Istat, e sono tanti, questo numero rappresenta un italiano su 5. Più del 90% delle persone con più di 65 anni ha almeno un nipote. Si diventa nonni in media intorno ai 54-57 anni per le donne e 59-62 anni per gli uomini. Circa 4 milioni di nonni si prendono cura dei nipoti con regolarità, offrendo un supporto fondamentale che vale decine di miliardi di euro all'anno in servizi di welfare sostitutivo. La quasi totalità dei nonni, il 97%, non vive nella stessa casa dei nipoti, ma circa due terzi abitano nello stesso comune, il 76% li vede almeno una volta alla settimana. Vi dicevo già, il valore economico dei nonni, oltre a quello affettivo, è incredibile perché vale tra i 31 e i 42 miliardi di euro all'anno. Come sono conteggiati questi soldi? Con le ore donate. Ogni nonno dedica in media tra le 15 e le 20 ore a settimana ai nipoti. Il calcolo si tratta quindi di tante ore di assistenza all'anno, e poi anche i soldi che i nonni danno ai nipoti, ma anche ai figli. Quindi in realtà il loro valore è inestimabile. Quindi se avete la fortuna di avere ancora un nonno, almeno oggi, ricordatevelo.
1: Latte e miele, wake up!

0: Lascia che io sia, eccolo Neck qui su Radio Latte e Miele. Allora arriva la conferma da Copernicus, che è appunto un ente di ricerca che si occupa di clima. Nell'Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, quindi è battuto anche il record terribile del 2003, e in più gli esperti che ci hanno detto tutta l'estate che la rimpiangeremo pure l'estate del 2026, quindi davvero grande preoccupazione almeno da parte mia. Comunque il tempo, già che ci siamo, per i prossimi giorni resta abbastanza stabile perché rimane l'alta pressione. Sapete che quando è alta pressione il cielo è sereno, quando è bassa pressione invece il cielo è nuvoloso. Alta pressione almeno fino all'inizio della settimana prossima, perché dal 6 di ottobre arriva, 6 ottobre di sera, dovrebbe arrivare una perturbazione che potrebbe portare piogge praticamente iniziando dal nord, poi scenderà anche un po' al centro, ma il vero cambiamento climatico dovrebbe arrivare a metà mese, intorno al 13-14 di ottobre, quando arriverà una massiccia, come dire, un ciclone atlantico, quindi pioverà per diversi giorni anche sul nostro paese.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Cercavo amore, c'è Emma qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro è uscito anche in Spagna, sempre per Emma, la sua canzone, sapete, L'amore non mi basta, che è uscita originariamente parecchi anni fa, ma poi quest'anno è tornata alla grande grazie anche al tam tam sui social. È diventata una canzone di nuovo molto popolare, una canzone molto bella, L'amore non mi basta. È uscita la versione spagnola solo il mese scorso, si chiama El amor no me basta, in modo molto semplice, ma è uscito perché? Perché questa canzone ha avuto un traino dei social anche in Spagna, e poi questa versione spagnola ha accompagnato un video commemorativo dell'Atletico Madrid, che è una squadra importante spagnola, per l'addio della sua stella Griezmann. C'era proprio El amor no me basta, diventando eccezionalmente popolare, quindi anche la versione ufficiale di Emma, uscita a settembre, sta avendo un ottimo riscontro.
1: Latte e miele, wake up!

ti voglio. Ornella Vanoni insieme a Elodie e Dito nella Piaga qui su Radio Latte e Miele. Quando torniamo cercheremo di capire quello che sta succedendo in Francia, perché ci sono manifestazioni veramente violente. Vi dicevo, 1800 fermati, più di 300 poliziotti feriti, quindi una situazione incandescente.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Ma quanto è più

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina, Mango. Partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up. Buon venerdì 2 ottobre 2026 da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Allora, vi dicevo di quello che sta accadendo in Francia, da Marsiglia a Strasburgo. Studenti in rivolta, scuole date alle fiamme, scontri in strada e professori addirittura cosparsi di benzina. In realtà un preside. Il bilancio è di 1800 fermati, tra cui la stragrande maggioranza è minorenne, sono sia di estrema sinistra che afro-islamici, più di 300 poliziotti e gendarmi feriti. Il governo parla di violenza senza freni. Marine Le Pen, che sapete essere la leader del Front National, dice che sono sommosse organizzate e accusa Mélenchon, che invece è il leader dell'estrema sinistra francese. Allora, ancora più duro l'ex ministro dell'interno Bruno Retailleau, che ha definito la Francia davvero in situazione molto molto complicata, e sostiene che il partito di Mélenchon debba essere condannato per insurrezione.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
4: I

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
3: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
2: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
4: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
5: Latte miele.
6: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
5: Latte miele.
7: Sognami se nevica.
5: Latte miele, la tua musica italiana.
8: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Latte e Miele. Oggi venerdì 2 ottobre è in programma lo sciopero generale proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. È la prima giornata di una serie di agitazioni che abbiamo visto anche negli scorsi giorni, che interesseranno diversi comparti fino alla fine del mese. Lo stop riguarda ferrovie, sanità e metalmeccanici, scuola ed enti locali, forze dell'ordine e vigilanza privata, marittimi, agricoltura e allevamento. Per il trasporto ferroviario le sigle hanno precisato che l'astensione è limitata alla fascia tra le 11 e le 14 di oggi. La CSLE motiva lo sciopero con rivendicazioni economiche e sociali, la riduzione dei prezzi di carburanti e beni di prima necessità, una minore pressione fiscale e aumenti salariali adeguati al costo della vita. Wake up.

0: nel cuore.
1: Le ali, Max Pezzali qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di quello che sta succedendo anche in Sicilia, perché ci sono proteste molto molto importanti. Gli agricoltori con i trattori sono scesi in strada bloccando snodi cruciali come la statale Palermo-Agrigento e organizzando presidi a Gela, prima a Pontolivo e poi davanti al tribunale. Gli autotrasportatori, che hanno già proclamato uno sciopero di 5 giorni a partire dal 16 ottobre, i pescatori e gli artigiani, anche le materie e il settore dell'artigianato si stanno unendo alle manifestazioni a causa dell'insostenibilità del caro gasolio. I lavoratori degli aeroporti anche, ci sarà una semina di protesta in realtà domani sabato 3 ottobre, chiedono risposte urgenti. Si sta protestando anche nella vicina Calabria per le stesse motivazioni, e anche oggi che c'è lo sciopero generale di cui vi parlavo prima, le scuole, gli studenti aderiranno alla protesta degli agricoltori, dei commercianti, dei lavoratori degli aeroporti e naturalmente anche degli autotrasportatori.
2: Radio Latte Miele, wake up!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Spot.
5: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per oggi 2 ottobre, venerdì. In apertura, caro carburanti, 15 milioni per agricoltori e pescatori, via libera in commissione ai decreti regionali, è un primo importante passo, commenta Coldiretti. Certo, le somme non bastano e non risolvono il problema, ma è un segnale importante di attenzione delle istituzioni dell'isola. Ponte sullo stretto, la spinta dell'Unione Europea, così cresce il PIL, progetto al CIPES. Bruxelles accelera sul completamento della rete TEN-T per sbloccare la crescita continentale, mentre l'iter italiano del progetto si prepara al passaggio decisivo ad ottobre davanti al comitato al CIPES. Aeroporto di Catania, esposto in procura sulla privatizzazione SAC. 8 persone hanno presentato una denuncia a querela alla procura di Catania sulla vendita della maggioranza della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Stop al full time degli ex precari, Cobas gridano al tradimento, Schifani i lavoratori dice non fatevi strumentalizzare, il presidente della regione non ci sta, ricorda che la stabilizzazione è opera del suo governo e invita gli ex precari a non farsi strumentalizzare. Adesso una bella notizia per il capoluogo regionale, Euro 2032, la FIGC consegna la lista all'UEFA, Palermo tra le 13 città candidate. L'organismo calcistico continentale adesso svolgerà le necessarie verifiche di conformità, solo successivamente la federazione procederà all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Cambiamo decisamente argomento. Mazzette per i certificati sul caro estinto, misura cautelare per 19. A Palermo 17 sono gli indagati, impresari e due medici legali dell'ASP. Femminicidio a Gela, chiesto rinvio a giudizio del convivente. Ai soccorritori l'imputato disse che era stato un incidente domestico. A Catania rubati i climatizzatori da poco installati nell'istituto comprensivo con classi elementari e medie in via Case Sante. Lo rende noto il sindaco Trantino. Assoluzione di Crocetta dall'accusa di corruzione. Mancano le prove. L'ex governatore è scagionato anche in secondo grado dalle accuse legate a presunte agevolazioni alla Liberty Lines. Secondo i giudici non emerge che avesse percepito l'iniziativa economica di Morace come il prezzo di uno scambio illecito. Nel catanese lite in strada degenera in rissa, automobilista aggredito con una mazza, 3 feriti e 3 denunce. L'automobilista aveva suonato per sollecitare la marcia e risposta è stato prima affrontato da 2 giovani e poi aggredito dal padre di questi a colpi di mazza. L'episodio è avvenuto in via Metastasio a Tremestieri, Etneo. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, spazio dedicato agli eventi, alla cultura, al cinema, allo spettacolo, al teatro. Eccoci a Palermo, venerdì 2 ottobre, oggi dunque all'Auditorium Teatro Golden Profondo Rosso, Claudio Simonetti riporta i Goblin nel capoluogo regionale, in occasione del 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Spostiamoci nella provincia di Palermo, siamo a 20 miglia di Sicilia, con i Tre Porcellini, fiaba in versi per famiglie. Oggi a partire dalle ore 16:30. La Mansarda di Caserta proporrà un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. Mentre a Capo Peloro, dal 2 al 4 ottobre, torna il grande volo con il Festival degli Aquiloni. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, Festival Internazionale degli Aquiloni, che raggiunge l'ottava edizione, ritrova la sua sede naturale a Capo Peloro, sulla punta nord della città. Per 3 giorni il litorale, affacciato tra Ionio e Tirreno, ospiterà uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'autunno messinese. Ed è tutto con gli spettacoli, la cultura e gli eventi in Sicilia. Per quanto riguarda il nostro giornale radio, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
4: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte e Miele, cercheremo di capire perché ci sono più di 100 chef stellati che sono contro il salmone allevato. Tra poco ne parleremo, prima Ciruccio Battisti e poi Vasco Rossi. A tra poco.

0: C'è anche Vasco Rossi con Brava Giulia qui su Radio Latte e Miele, canzone che l'anno prossimo compirà 40 anni. Allora, oltre 120 chef internazionali per un totale di 90 stelle Michelin e l'organizzazione ambientalista Wild Fish hanno lanciato la campagna Off the Table per eliminare il salmone atlantico di allevamento dai ristoranti. Quali sono i punti chiave della protesta? L'impatto ambientale e sanitario. Gli allevamenti in gabbie di rete disperdono nell'oceano escrementi, mangimi e parassiti come i pidocchi di mare, danneggiando le specie selvatiche. Minaccia ai salmoni liberi. La popolazione dei salmoni selvatici è crollata dell'80% dagli anni 70. Le fughe dai recinti provocano inoltre un inquinamento genetico con gli esemplari liberi. Consumo non sostenibile. Trovare salmone tutto l'anno è artificiale, poiché il pesce dovrebbe seguire una stagionalità naturale. L'uso di mangimi a base di pesce pescato impoverisce inoltre le risorse marine a danno dei pescatori locali. L'alternativa dei cuochi, tra i farmatari ci sono cuochi pazzeschi come Massimo Bottura, lo sapete chi è, Norbert Niederkofler, Alice Waters e Dan Barber. L'obiettivo è valorizzare i pesci locali di fiume e lago e fare pressione sull'industria alimentare riducendo la domanda di mercato. Recentemente anche Mi Manda a Rai 3 ha dedicato un servizio agli allevamenti di salmone, fatto molto bene. Se avete voglia, recuperatelo su Rai Play.
1: Latte e miele, wake up!
2: Hai ragione, in prigione!

0: ero giovane e felice quando Gianna Nannini e Jovanotti cantavano insieme Radio Baccano nel 1993. Sono giovane e felice anche oggi che c'è Caterina dalla Cina. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno, sono tornata!
0: Finalmente, non c'hai degnato di uno sguardo nelle prime settimane. Tra l'altro sai che alcuni ascoltatori mi hanno scritto dicendo: ma non c'è più Caterina dalla Cina?
1: Ma hanno ragione!
0: Mi hanno sorpreso, pensavo che mi interessasse
1: a nessuno. Ma cosa stai dicendo, scusami? Ma come ti permetti? Hanno ragione, ma anch'io sento la vostra mancanza.
0: Cosa hai fatto in queste settimane?
1: Diciamo puoi che mentire. lavoro e quindi insomma,
0: a volte non
1: siamo riusciti, ma adesso eccomi qua.
0: Senti, si sta parlando moltissimo di scuola in questo periodo. Tu hai tre figli, sì. Fanno tutti la scuola, ma il più piccolo ancora no, immagino.
1: Tutti e tre a scuola.
0: Tutti e tre sono già a scuola. Tu sei italiano, ovviamente. Ci sono differenze sostanziali, secondo te, tra la scuola in Cina, Hong Kong e la scuola italiana?
1: Beh, allora sì, assolutamente sì. Allora, innanzitutto i miei figli vanno in una scuola internazionale,
0: quindi
1: inglese, non una scuola locale cinese, perché comunque sarebbe molto complesso per loro, perché insomma la lingua cinese non è proprio automatica.
0: Sì.
1: Ma comunque già dal sistema italiano al sistema internazionale ci sono tanti cambiamenti.
0: Tipo?
1: A livello di compiti, a livello di propria organizzazione interna, anche a livello di vacanze. Quindi i bambini sono più abituati a fare periodi lunghi, poi delle pause e poi degli altri periodi lunghi, ma non ci saranno mai 3 mesi di vacanza come d'estate, che secondo me sono una cosa...
0: Sono tanti.
1: Assurda, ma sia per i bambini che per i genitori, eh?
0: Sì, diciamo che sono costruiti forse per l'Italia anni 50,
1: c'erano i campi, diciamo che siamo andati avanti.
0: Sì, effettivamente sì. Però era un paese agricolo e quindi
1: certo,
0: servivano i figli.
1: Assolutamente, però secondo me bisognerebbe anche un po', diciamo, evolversi.
0: Anche se è complicato perché gli insegnanti non vogliono. Allora, tra poco torniamo, parliamo ancora di Cina e Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: La pressione atmosferica

0: Morley.
1: Biagio Antonacci con Sognami qui su Radio Latte e Miele. Ho appena scoperto che anche Caterina lo trova un bellissimo uomo.
2: Beh,
1: lui piace molto al pubblico femminile.
2: Beh,
1: anche se ormai è un po' di anni che Biagio
2: rimane...
1: Antonacci.
2: No, super affascinante.
1: Sì,
2: Biagio.
1: Rimane un bell'uomo. Appena uscito il suo album Mustang, che sta avendo anche successo. Senti, prima parlavamo della scuola. Anche, come dire, l'educazione è molto diversa, no? Almeno io, a me capita di vedere il rapporto. Qui a Milano c'è una grande comunità cinese nella zona di Paolo Sarpi, che insomma i genitori si fanno ben rispettare anche qui in
2: sì.
1: Italia. È così anche lì o
2: devo
1: siamo noi che siamo mollaccioni?
2: Sì. No, beh, allora innanzitutto le mamme cinesi sono molto molto molto severe, molto rigide, ma perché è una loro cultura di fatto. Poi da lì anche nasce il Tiger Mom, no?
1: Sì.
2: E, insomma, queste mamme tigri, perché vogliono che i figli siano fantastici nella scuola, fantastici negli sport, anche perché adesso anche lo sport è diventato...
1: Certo.
2: Tutta una competizione. Però io credo anche che

0: in Italia e comunque diciamo nel mondo diciamo più occidentale sia un po' che è cambiato il ruolo dei genitori, no? Perché prima i genitori erano molto più diciamo solidali con gli insegnanti, se sì, i ragazzi sì. venivano sgridati, insomma si sgridavano.
1: Aveva sempre ragione l'insegnante.
0: Adesso si nota che invece se l'insegnante dice qualcosa del figlio, ah ma no ma mio figlio, ah ma no ma io invece.
1: Secondo
0: penso
1: te
0: che...
1: perché è successa sta roba?
0: Non lo so, io sono rimasta ancora un po' indietro, perché i miei figli ha sempre ragione l'insegnante a prescindere.
1: Che secondo me è corretto, più che altro perché difendi l'istituzione scolastica, più che l'insegnante
0: bravissimo.
1: In sé, che chi se ne frega, è l'istituzione scolastica che perde.
0: Però è importante anche l'insegnante in sé, perché io ovviamente parlo per esperienza personale, è fondamentale che i bambini, i ragazzi abbiano rispetto comunque nei confronti dell'insegnante, che sia di nuoto, che sia di matematica, certo. che sia di filosofia, che sia di qualsiasi cosa. Quindi se sanno che però in realtà poi tanto ci sono i genitori dietro che le fanno passare tutte, non va tanto bene. Ma soprattutto io lo vedo anche adesso con i miei figli, il mio più piccolino ha 6 anni e lui deve capire che l'insegnante è, insomma, va rispettato, ha un certo tipo di ruolo. Sì, invece sì. forse adesso si sta un po'
1: quando ero piccolo io gli insegnanti erano papa.
0: Eh certo.
1: Papa. Non potevano sbagliare mai. Torniamo tra poco.
2: Latte e miele, wake up.

0: 10 e 1.
1: Buon venerdì 2 ottobre 2026, buona giornata da Francesco Bianco, c'è Paolo Fox e poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 2 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, è un momento importante per fare delle scelte, magari anche nell'ambito del lavoro. Possono arrivare nuovi ruoli, una sostituzione, una sfida. Meglio riflettere prima di agire d'impulso in amore. Il Toro ha una fase di preparazione, soprattutto sul lavoro. Abbiamo questi pianeti, tra cui Giove, un po' agitati, quindi i risultati arriveranno più avanti, con prospettive positive dal 2027. C'è chi sta già pensando ad un progetto da fare in vista del prossimo anno. Curare la forma fisica è importante. Per i Gemelli, momento molto valido, addirittura si può cambiare idea. Se fino a qualche tempo fa sembrava giusto fare una certa scelta di lavoro, adesso è probabile che si cambi rotta. L'amore è intrigante. Cancro, weekend favorevole per incontri e relazioni, lo dico in anticipo in modo che lo si possa programmare. E poi per quanto riguarda il lavoro, conferme, soprattutto dopo cambiamenti di ruolo o ambiente. Il Leone ha una grande voglia di recuperare il tempo perduto, magari anche per motivi personali, fisici. C'è chi si è sentito chiuso, senza, diciamo così, la possibilità di agire. Attenzione alle spese impreviste, soprattutto legate a casa e necessità personali. In amore ci vorrebbe un po' più di entusiasmo. La Vergine può ricevere una buona notizia dopo un periodo caotico e il weekend, soprattutto domenica, favorisce incontri, relazioni e nuove conoscenze. La Bilancia oggi ha ancora possibilità positive in amore nei rapporti, mentre il weekend può essere più faticoso. Attenzione a rate, pagamenti dimenticati, spese extra. Scorpione, periodo dinamico e passionale, con un weekend da vivere pienamente. Sviluppi positivi per questioni legali, pagamenti rimasti bloccati. Ottobre e novembre saranno due mesi che porteranno in questo senso buone notizie. Per il Sagittario è un giorno sottotono, con poca concentrazione, però c'è una maggiore sensibilità nei confronti dell'amore, delle relazioni. Ecco perché potresti recepire nelle prossime ore una frase banale come fosse un'offesa. Meglio evitare discussioni. Capricorno sfrutta ogni soluzione. Deve risolvere questioni familiari, sentimentali. Il weekend sarebbe da dedicare al riposo. Il percorso verso il 2027 è descritto come determinato, impegnativo, ma anche vincente. Acquario, abbiamo visto che Giove, Mercurio, Marte sono in aspetto agitato assieme a Venere, quindi le preoccupazioni ci sono. In questo periodo potresti anche arrabbiarti con alcune persone che non ti seguono. Riuscire a firmare un accordo diventa veramente complicato. Comunque queste tensioni si risolvono presto. Direi che in amore adesso serve un po' più di disponibilità, energia, e chi è single deve uscire dalla routine. Pesci, meglio evitare oggi confronti e rese dei conti. Da sabato il clima migliora nettamente, con intuizioni, emozioni intense e anche la possibilità di risolvere questioni familiari rimaste in sospeso. Non escludo che arrivi una buona intuizione, un sogno premonitore, magari è già capitato in questi ultimi giorni, ma anche il weekend promette bene. Vi abbraccio forte forte, a domani!
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Safe con Parlar d'amore qui su Radio Latte e Miele. Allora, Caterina, oggi è la festa dei nonni, la giornata dedicata ai nonni.
1: Tanti auguri a
0: tu
1: tutti
0: hai ancora nonni?
1: Nonni? Io purtroppo no.
0: No, perché sei la figlia più piccola di tanti fratelli, quindi
1: sì, purtroppo
0: credo
1: non
0: che
1: li
0: siano
1: più
0: grandi. Ed è una giornata speciale, ma hai nipoti.
1: Sì, cioè nel senso
0: nipoti non da nonna.
1: Perché?
0: In realtà la domanda era un'altra. Hai figli che sono nipoti,
1: certo,
0: che hanno i nonni in Italia. Naturalmente loro li vivono meno perché stanno a Hong Kong.
1: Li vivono meno, però io cerco di farli vivere sempre di più. Ovviamente cerco di venire il più possibile con loro. Cerchiamo di sentirli tutte le settimane con la videochiamata. E in qualche modo sono, no, ma i miei figli sono molto uniti a tutti i nonni. Tutti
0: sono affezionati a tutti e quattro i nonni. Infatti da questa mattina sto dicendo, se avete la fortuna di avere un nonno o una nonna, mi raccomando, almeno oggi ricordatevi, fate una chiamata, un fiore, un sigaro.
1: Pensa che i miei figli mi dicono sempre: ma perché non possiamo andare a vivere coi nonni? E io cioè
0: perché i nonni
1: tendenzialmente
0: è più facile, come dire, gestire il nonno che la mamma o il papà, come è normale che sia. Però io ho avuto ovviamente i nonni, le nonne, perché io non ho avuto la fortuna di avere nessuno dei due nonni
1: io ne ho
0: maschili.
1: Conosciuto solo uno di nonno maschile, invece ho conosciuto tutte e due le mie nonne, a cui ero legatissima.
0: Anch'io ero molto molto legato, soprattutto a una nonna che non c'è più. Va bene, c'è Elisa con Kintsugi e poi torniamo.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast, le finestre di design.

0: 8 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano. Alito pesante. Denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Latte miele.
11: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
10: Latte miele.
12: Sentiamo, li regalano un'emozione per sempre.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.
14: Vieni via di qui.

0: musica. Elisa con Kintsugi qui su Radio Latte e Miele. Allora, stavamo parlando prima dei nonni, però devo farti una domanda anche politica, perché ieri è stata la festa in Cina. Ho visto,
1: certo,
0: che
1: festa nazionale, si è festeggiato di brutto. Adesso inizia la Golden Week, esatto, che è la loro, insomma, settimana di vacanza.
0: Quindi tu torni a casa e stai in vacanza.
1: No, in realtà no, perché a Hong Kong io...
0: una via di mezzo.
1: Una via di mezzo, diciamo così.
0: Però abbiamo visto qualche giorno fa Xi Jinping andare a Washington. Non,
1: certo,
0: è uno che prende volentieri,
1: no,
0: voli intercontinentali. Devo dire,
1: no, poi con la sua signora anche,
0: elegantissima, tra l'altro, devo dire. Trump l'ha accolto come se fosse il Papa, perché solamente è stata la prima volta che un presidente americano è andato addirittura all'aeroporto ad accogliere un presidente di un altro paese.
1: Secondo te perché, caro
0: Non
1: Franti?
0: Lo so, te lo sto chiedendo a te. Sei tu che vivi in Cina e sei un'osservatrice... no? Come mai tutto questo affetto? Visto che
1: esatto,
0: visto che lui sarebbe il nemico, tutto sommato.
1: Pensa se facessimo un riassunto di tutto quello che ci siamo detti in questi anni. Arriviamo ad oggi. Tutto questo affetto tra Trump e Xi Jinping.
0: Che è successo?
1: Insomma, ha capito un attimo che quanto è importante avercelo, diciamo, come amico e non come nemico.
0: È meglio,
1: direi,
0: avercelo,
1: no,
0: vicino. È curioso come Donald Trump in realtà sia diventato amico, diciamo, dei due nemici storici degli Stati Uniti, perché a lui piace anche molto Vladimir Putin, chiarissimo, e gli piace Xi Jinping. Mi sa che gli piace anche il leader nordcoreano,
1: ecco.
0: Forse ha una passione per gli uomini forti, no?
1: Sicuramente una passione per gli uomini forti, ma è anche un po', diciamo, secondo me una tattica, perché comunque non te li vuoi far nemici dei personaggi del genere. Poi adesso, insomma, Xi Jinping, insomma, la Cina è una potenza piuttosto ingombrante,
0: è la potenza,
1: mondiale,
0: no?
1: È la potenza, hai ragione, momento. E quindi l'America comunque, insomma, quest'anno, diciamo, che ha avuto un po' di problemini, e secondo me è meglio avercelo, insomma, come amico, i rapporti che siano, insomma, sani e tranquilli,
0: sereni,
1: piuttosto che agitati, ecco.
0: Va bene, allora Caterina, da settimana prossima tornerai in collegamento telefonico.
1: Sì, non vi lascio più.
0: Hong Kong, grazie mille di essere stata con noi. Noi tra poco torniamo per i saluti finali.
2: Wake up

Scarsa è quando ce n'è bisogno, tra i palazzoni e le villette a schiera. Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grazie.
2: La dedica di Ernia qui su Radio La Temia, nel disco La Temia di questa settimana. E c'è anche Matilde Brizzi, buongiorno.
1: Come sei pimpante? Sei sempre più pimpante.
2: Sempre di più, sempre di più. La felicità che mi entra dalle piante dei piedi e sì, raggiunge poi la fronte.
1: Sì. Sai che ottobre al contrario si legge erbotto.
2: No, sai, sai.
1: E quindi.
2: Guarda, è incredibile perché volevo dirtelo, me lo sono anche fotografato.
1: Dai.
2: Per farti capire che non sto mentendo.
1: Mi fai vedere
2: che alcune
1: lo
2: foto
1: screenshot.
2: È meglio che tu non le veda, ma questa la puoi vedere. Guarda, ho fatto lo screenshot per dire
1: dirla a me.
2: Erbotto, oh, e invece l'hai detto tu. Brava, vedi, siamo
1: telepatici.
2: Sono preoccupato di questa cosa. Andrò da un medico nei prossimi giorni per capire un po' la situazione. Va bene, la nostra simpaticissima Natalia vi augura un biondissimo fine settimana.
1: Sì,
2: biondo
1: sì,
2: almeno quanto lei. Voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
1: Io ho una domanda per Francesco, ma anche
2: yes,
1: per voi all'ascolto. E poi la perla di oggi. La domanda è: se tu partecipassi ad X Factor, che c'è stato ieri sera, canzoni incredibili, concorrenti stanno promettenti, cosa porteresti?
2: Non lo so.
1: Ci puoi anche pensare, eh?
2: Te lo dico lunedì.
1: Me lo dici lunedì. Va benissimo.
2: Ci penso.
1: Lunedì è il mio compleanno, quindi me la canti.
2: Cinque,
1: lunedì
2: due settimane prima di me. Sei più vecchia di me, di due
1: sì,
2: settimane.
1: Sì,
2: questo
1: sì,
2: è
1: sì,
2: molto interessante.
1: Assolutamente. E poi, indovinello perla, oggi l'almanacco ci dice che siano nati sia Romina Power che Mahatma Gandhi. E quindi io vi dico una
2: sono
1: perla.
2: Sono due pacifisti entrambi.
1: Sì, esatto.
2: Cioè,
1: io vi dico una perla e tu, Francesco, devi indovinare
2: sì,
1: chi.
2: Beh, sarà facile stavolta, dai.
1: Vado, La libertà non ha prezzo e una volta che inizi a goderne è davvero difficile accettare di nuovo dei limiti.
2: Romina Power.
1: Cavolo, speravo tu dicessi Gandhi e
2: no,
1: invece è proprio Romina.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Spot.
11: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
12: Tratto da una storia vera.
13: Scegliete.
14: Ma lo conoscete come sembra più piccola.
15: Non mi fa preoccupare.
12: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
16: Siamo sempre qua, per favore.
17: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
12: La città dei video. Dal 1 ottobre al cinema.
11: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
4: Cosa vuol dire NASA?
1: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
14: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
10: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
20: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo, al cinema.
21: Le prevendite sono aperte.
22: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
23: Voglio sapere che succederà esattamente!
24: La storia va ancora scritta.
25: Digger, al cinema.
26: Vengono i vicini a cena.
27: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
26: No. Ciao, prego, entrate.
28: Niente glutine,
26: ricevuto. No, vicini, okay. Né carne né zuccheri.
27: Mandorle?
26: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
27: Wow, che sta succedendo? Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
26: Wow.
27: No! Non mi aspettavo che andasse così.
29: The Invite, il piacere è tutto nostro, al cinema.
11: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
30: I partner di questo programma sono...
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
32: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
33: We serve.
34: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
36: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
37: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
38: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
39: Parcheggio custodito e gratuito.
40: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
41: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Nell'88 un celebre cantante dance italiano, che fino a quel momento tutti pensavano fosse inglese, si mette a cantare anche nella nostra lingua e lo fa con il suo primo album chiamato Svegliarsi, un anno fa, primo album in italiano.

0: siamo partiti con il nostro viaggio nel tempo da Raff, l'88, svegliarsi un anno fa. E poi siamo passati a Ron, tre lettere, la prima è la R del 92. Adesso ci ascoltiamo una canzone dei REM. Ah no, questa è Radio Latte Miele. Sigla!
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
0: Nel senso che questa è tutta musica italiana che sappiamo a memoria. La radio, questa che vi fa cantare di più ad ogni ora, ad ogni piezo spinto, che vi fa finire la voce quando sono solo le 11 e voi magari avete un'udienza il pomeriggio, avete un sacco di riunioni, vi siete preparati il discorso, ma la voce è andata via proprio per colpa / merito di Radio Latte Miele. Io sono Matilde, sto con voi anche oggi fino alle 13, c'è Natalia Scalataus in regia. E regia, oggi adesso ho detto, sto di Roma, va bene? Allora, il venerdì lo sapete, la vostra puntata preferita della settimana per vari motivi. Anche oggi ho trovato un terzo motivo diverso dal solito. Il primo è sempre lo stesso, è l'ultima, poi vi lascio un pochino in pace nel weekend e ci risentiamo lunedì. La seconda è che arriva la vostra rubrica preferita, ok? Quindi Nati Classici, un modo di dire attuale che però ha radici nell'antichità o un personaggio mitologico, non lo so. Incredibile, sta prendendo una piega incredibile questa rubrica. Terzo motivo di oggi, oggi cantiamo insieme. Oggi facciamo tutti il nostro primo provino di X Factor.

canzoni che possono regalarci dei nuovi modi di dire, o magari voi fan di Eros lo utilizzate da sempre, quel pianto asciutto, quando vedi una persona che piange, magari anche un bambino, succede tanto con i bambini, che cominciano a frignare, per utilizzare un verbo più preciso, ma non vedi le lacrime, quindi dici, senti, non ti credo, smetti di fare la lagna e andiamo avanti. Spero che questa canzone Parla con me dal 2009 che avete appena sentito su Latte Miele vi abbia fatto venire un po' di voglia di cantare, perché questo è il programma di questo venerdì insieme di Caffè Cliché, in cui ci ispiriamo, facciamo sempre finta che sia arrivato il weekend, anche se magari lavoriamo il sabato, lavoriamo anche la domenica, lo facciamo cantando. Siamo reduci dall'ennesima, la terza, la quarta puntata di X Factor di ieri sera, in cui sono emersi dei talenti incredibili, come tramite il fatto che dei concorrenti, possibili concorrenti, hanno toccato l'intoccabile. Vi faccio tre esempi. Ieri sera qualcuno ha portato Almeno tu nell'universo di Mia Martini, ok? Oppure La leva calcistica del 68 di De Gregori, oppure, esempio internazionale, Golden Slam.

0: 5, 7, 8, 7, 19, 10. Abbiamo menzionato X Factor, tra poco arriva Francesco Gabbani.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
6: Iper-

Una canzone di 6 anni fa, viceversa, Francesco Gabbani qui su Radio Latte Miele. Il terzo giudice lo chiamerei, perché il quarto è l'ultimo arrivato e quindi è Irama. Se parliamo di X Factor, Francesco Gabbani è al suo secondo anno da giudice. Proprio ieri sera si è giocato l'X Pass, che è quel bonus, quella regolina di X Factor per la quale, se uno dei quattro giudici si gioca l'X Pass, non importa più il parere degli altri, il sì o il no degli altri, quella persona è dentro e gareggerà in questa edizione. Lo ha fatto, vi dice,

dicevo, davanti ad un ragazzo, mi dispiace adesso non ricordo il nome, che però ha cantato Almeno tu nell'universo di Mia Martini, ok, l'intoccabile. Poteva andare malissimo, poteva andare benissimo, è andata benissimo, è stato apprezzato anche il coraggio. Quindi stamattina cantiamo, ci potete mandare le vostre performance, quelle tramite le quali vi presentereste davanti a un banco di giudici, ok, per presentare il vostro talento, il vostro X Factor. Quanto sono lunga, volevo raccontarvi di una bellissima notizia che deriva da San Siro, quindi dal processo di demolizione e poi di ricostruzione di questo stadio. Lo faccio dopo, perché adesso è una cosa più importante da dirvi. Tra poco arriva Nati Classici, ok, la vostra rubrica preferita, e questo è il tempo in cui potete ascoltare e preparare le vostre performance.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: qualcosa per te. Di Ligabue e già ridi. Me l'hai detto tu, disannuncia tu, è il mio momento. Ciao Matilde, buongiorno.
1: Grazie Nati per questa performance. Io ho detto Nati, le ho detto. Ti ho annunciato due volte, arriva Nati Classici, la canzone la disannunci te.
0: E così ho fatto.
1: Così hai fatto?
0: Bene?
1: Tutto
0: abbastanza.
1: Chiaro. Tutto chiaro, era Ligabue con qualcosa per te, però tra poco arriva la sigla di Nati Classici.
0: E certo.
1: Che è il primo indizio per capire di cosa ci parlerà oggi la Nati.
0: Vado. Aspetta, eh.
1: La cornamus. Lo so, l'ho capito.
0: Bravo.
1: Oggi parliamo di una figura mitologica.

0: Cornamusa, Scozia, di cosa parliamo, Nati?
1: Parliamo del mostro di Loch Ness.
0: Di Nessie.
1: Di Nessie, proprio perché lunedì è il tuo compleanno e allora anticipo un regalino, visto che ce l'avevi, me l'avevi richiesta
0: sì,
1: tu.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, simpaticamente conosciuto come Nessie.
0: Sì, per gli amici.
1: Esatto, per gli amici. Secondo la leggenda, questa creatura vivrebbe nel lago, che appunto è il lago che si chiama Loch Ness, in Scozia.
0: Ah, quindi il nome del...
1: Esatto, è il mostro di Loch Ness, perché Loch Ness è il lago.
0: Era già il lago, ok.
1: Esatto, sì. Non esiste alcuna prova della sua esistenza e nonostante siano state fatte moltissime ricerche anche di carattere scientifico, nessuna traccia è mai stata trovata. E soprattutto poi nel corso della storia, con la nascita della fotografia, quindi sono comparse anche delle fotografie, tutte queste fotografie si sono rivelate false. Tuttavia, il fascino che questo potenziale mostro suscita in noi porta addirittura ogni anno 1 milione di turisti in Scozia.
0: Capito? Ma perché la scienza si è messa lì a voler dimostrare e a rovinare le cose?
1: Come sempre.
0: Il mito va lasciato tale, Nati.
1: Esatto, fra poco vediamo l'origine.
0: Grazie di questo regalo anticipato.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
3: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
2: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
4: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
5: Latte miele. Latte e miele.
6: Che amica sei,
7: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.

0: c'è. Siamo soli, siamo gli unici esseri umani in questo mondo, ci sono anche delle creature mitologiche.
1: Ci sono.
0: Siamo all'interno di Nati Classici, ribongiorno Nati.
1: Buongiorno.
0: E parliamo di una cosa incredibile oggi.
1: Oggi stiamo parlando del mostro di Loch Ness, Nessie per gli amici.
0: Sì.
1: Allora, siamo comunque nel nord Europa, quindi il mito si collega a narrazioni di origini celtiche.
0: Celtiche.
1: Sì. Uno dei racconti risale addirittura al 566 d.C.
0: Mamma mia!
1: Quando una misteriosa creatura acquatica uccise un uomo che nuotava nel lago.
0: Okay.
1: Ci fu un monaco irlandese di nome San Columba che, venuto a sapere di questa storia, mandò un suo seguace in queste acque e gli disse: facciamo una prova, vai e nuota. Il mostro non si fece attendere e si avvicinò a questo uomo, ma il santo fece il segno della croce e ordinò al mostro di fermarsi. E incredibilmente, secondo la leggenda, chiaramente, la creatura si allontanò subito, lasciando salvo il seguace del monaco.
0: Ok.
1: Nella storia non ci sono state altre avvistamenti di rilievo particolare. E quando è arrivata la scienza
0: È cambiato tutto.
1: Gli scienziati hanno provato a fare ricerche, appunto, più specifiche con determinate tecnologie per vedere se questo mostro, se questa creatura esiste. Fra poco
0: pensate,
1: vediamo.
0: Che una volta la scienza agiva tramite i disegni per spiegare le piante, per spiegare le specie.
1: Certo.
0: Poi è arrivata la fotografia, che poteva essere un pochino più reale, no? Ed è cambiato tutto. È arrivata anche nella storia di Nessie, ma noi ci crederemo per sempre. Comunque, tra poco concludiamo il racconto di Nessie. Adesso un'altra creatura mitologica, Giorgia e la sua ultima canzone.

0: con te.
1: Parafulmini è il titolo dell'ultima canzone di Giorgia, uscita fresca fresca, mi sono staccata le cuffie in questa mezzanotte e adesso torniamo a parlare del nostro amico Nessie, quindi il mostro di Loch Ness.
2: Esatto, abbiamo visto quale potrebbe essere l'origine del mito da un racconto, passiamo alla parte scientifica. Per le ricerche furono utilizzati sonar, telecamere subacquee e persino immagini satellitari.
1: Mamma mia!
2: Qualcuno ha ipotizzato che si tratti di un plesiosauro, quindi un dinosauro praticamente.
1: Ah, anche se siamo
2: esatto,
1: dopo
2: ovvero
1: Cristo.
2: Appunto. No, dico anche nei giorni nostri, nel Novecento, con queste ricerche, gli scienziati hanno detto, se esiste,
1: è un
2: potrebbe
1: dinosauro.
2: Essere questo plesiosauro, quindi questo rettile marino preistorico sopravvissuto addirittura ai giorni nostri.
1: Incredibile.
2: Chiaramente, come abbiamo già detto prima, tutte queste prove non hanno alcun, non hanno alcun fondamento.
1: Mm-mm.
2: La comunità scientifica ha tre ragioni per pensare che questo mostro non esista alla fine. Il primo,
1: dai, roviniamoci la giornata, vai, diccele.
2: Vabbè, ma noi siamo liberissimi di non credere alla comunità scientifica,
1: A Babbo Natale, a tutti, certo.
2: Nessun ritrovamento di tracce, per l'appunto, resti di animali sono mai stati trovati. Secondo, il lago di Loch Ness sarebbe troppo piccolo per sostenere la quantità di cibo necessario a sfamare questo esemplare o addirittura una comunità di questi tipi di esemplare, perché sono troppo grandi, necessiterebbero di troppi pesci, no?
1: Ma è per questo che lui mangia gli esseri umani, quelli cattivi.
2: Ah, certo.
1: No, vai, scusa, vai.
2: Ecco, ultima motivazione: se l'esemplare esistesse e fosse solo uno, allora sarebbe già da considerare estinto.
1: Okay.
2: Perché con chi si riproduce?
1: Ah, certo. Però è eterno, è immortale, Nati, quindi capisci.
2: Vabbè, immortale no, ci sono squali che esistono dall'era preistorica,
1: Ah sì?
2: Sì, certo, nelle profondità hanno tipo 800.000 anni.
1: Davvero?
2: Sto esagerando, però esistono squali che hanno magari 700 anni. Sì. E poverino, si vede tutto, l'età, l'età si vede.
1: Sì, gli animali abissali sono i più bruttini.
2: E invece, appunto, se ne esistesse una popolazione, a quel punto dici, e perché noi ste prove non le troviamo, se ne esistono addirittura di più?
1: Senti, Nati, io concluderei con una frase di Albus Silente. Siamo ancora nel nord Europa, ok, vicino alla Scozia. Mm-hmm. Non è che se una cosa la pensi e basta, significa che non è reale. Capito?
2: Sono d'accordo.
1: Grazie per la storia di Nessie, Nati.
2: Ciao, a venerdì.
1: Mua.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Willy Peyote. Scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot.
8: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in studio Filippo Virzì, edizione di venerdì 2 ottobre. Accordo di coesione, la Sicilia festeggia il suo record, prima per livelli di spesa, ma l'attuazione del piano è ancora al 5,6%. La rimodulazione del cronoprogramma ha scongiurato per il momento il rischio del definanziamento, portando il traguardo del 2026 dagli originari 400 milioni agli attuali 285, rivisti al ribasso tutti gli obiettivi finanziari fino al 2029. Caro carburanti, via libera dell'ARS, i decreti per contribuire ad agricoltori e pescatori, sostegni per 15 milioni ai due settori. Si tratta di un sostegno forte e concreto alle imprese siciliane, dichiara l'assessore all'agricoltura Luca San Martino. Rimaniamo sempre in tema, caro carburante, l'ennesima mazzata per i rider siciliani. Spendiamo 200 euro in più al mese, dicono. La denuncia, il costo della vita è praticamente il doppio e la paga è sempre la stessa. I sindacati intervengono denunciando devastante l'impatto economico dei rincari. Un hub dell'aeroporto di Catania nel cuore della Sicilia. La Cor rilancia il progetto rivisto del terminal di Centuripe. Non un nuovo scalo, ma una potenziale estensione funzionale di Fontana Rossa. Il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, illustra l'ipotesi. Il progetto originario, sviluppato dalla Core e risalente al 2008-2009, prevedeva uno scalo intercontinentale nell'area di Centuripe, pensato anche in relazione all'interporto di Catania e al porto di Augusta. Voltiamo pagina. Aggressione al pronto soccorso dell'Umberto I, paziente ferisce un infermiere. Un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si era recato nella struttura sanitaria per farsi medicare. Quartiere Brancaccio, a Palermo furto nel cantiere milionario dell'illuminazione. Indagini su intimidazione. I ladri sono entrati nell'area di cantiere della società, la consortile FOS SRL, che si è aggiudicato un appalto milionario dell'amministrazione comunale per l'ammodernamento dell'illuminazione dello sperone a Brancaccio. Nuove spaccate a un distributore di benzina Kuwait e supermercato Conad. Sono stati messi a segno nel bar di un'area di servizio a Campo Felice di Roccella e in un supermercato Conad Giaconia a Cefalù. A Siculiana, intimidazione a un cuoco palermitano, recapitata una busta con un proiettile dentro. L'uomo, un incensurato di 43 anni, lavora all'interno di una struttura a Torre Salsa nell'Agrigentino. Sequestrati a Palermo 15 quad che scorazzavano nella zona di piazza San Domenico. Sono quadricicli per fuoristrada, non omologati. Per lo più i mezzi non omologati, molto numerosi, circolavano il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda. È intervenuta la polizia municipale. Allarme truffa del finto carabiniere in provincia di Palermo. In arrivo 10.000 manifesti con le 5 regole per riconoscere i truffatori e la nuova massiccia campagna di prevenzione lanciata da Confartigianato per proteggere gli anziani nei piccoli comuni della provincia di Palermo dalla truffa del finto carabiniere. E siamo in chiusura del nostro giornale radio. Come di consueto abbiamo il piacere di presentarvi degli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare dal 2 al 4 ottobre ancora una volta Expo del Vinile, 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, spazio Noz ai cantieri culturali alla Zisa. L'ingresso è gratuito. Al centro dell'iniziativa il collezionismo musicale, il mercato dell'usato e la curiosità di chi cerca un titolo introvabile o un disco da riscoprire. Mentre oggi in provincia di Agrigento, in piazza Marconi a Bivona, da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre, i festeggiamenti in onore di San Francesco porteranno nel centro del paese uno spettacolo serale con Mago Plip, che si esibirà questa sera, mentre domani un pomeriggio dedicato ai bambini. Ed è tutto per questa edizione di oggi, 2 ottobre, venerdì. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
9: Poesie.
2: poesia, poesia. Sembra che non ci sia. Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché lui cammina cantando, ride, gioca coi sassi, sogna che può volare, sogna che Loch Ness sia veramente esistito. Cioè, cocciante.

0: guardo il mondo da un oblò, mi trovo all'interno del lago di Loch Ness nelle Highlands scozzesi, e vedo dall'oblò che Nessie esiste. Ci siamo dimenticati di dirvi solo quali sono le caratteristiche morfologiche del signor Nessie, ok? Un serpentone lungo, un plesiosauro, corpo lungo e sottile, ha queste gobbe che emergono dall'acqua, verdastre o nere, e che lasciano queste, come si chiamano quelle che lasci nell'acqua? Quei cerchi rotondi, capito? Ok, va bene?
1: Sì,
0: il nostro caro amico Nessie.

0: poi Lochness era una femmina o un maschio? Questo è stato l'ultimo fuori onda dall'abbreviativo, anche questo leggendario Nessie, molto spesso ci si è riferiti nelle storie dedicate al mostro di Loch Ness come una femmina, come un esemplare femmina di questo enorme storione o plesiosauro. Plesiosauro, benissimo. Questa canzone è del 1992, Amici Mai, Antonello Venditti, e la Nati ha detto: per immaginarvi la forma di Loch Ness scrivete il numero 1992, l'uno è la testina, i due nove penso siano le gobbe che no, vengono fuori dall'acqua, e il due chiude con la coda.
1: Sì, ma non devi rendere così palese a tutta Italia. Esatto, la mia malattia mentale.
0: Nati, invece bisogna far così, perché così anche gli altri ci raccontano le loro al 335-787-1910. Allora, siamo qui anche per accompagnare le vostre serate autunnali. Anche oggi vi potete portare a casa una coppia di biglietti, in questo caso per il tour che si chiama 80 Tullio, The Last Tour, non osaccio. Quindi il tour super anni 80 di Tullio d'Episcopo, che arriverà il 16 ottobre, quindi tra due venerdì a Torino, siamo al Teatro Colosseo. Se foste interessati, scriveteci Tullio o Loch Ness al 335-787-1910.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ok, Salute e Benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

La malinconia autunnale racchiusa all'interno di questa canzone di Negro Amaro, un passo indietro, un passo indietro, uno solo. E invece adesso vi parlo di un bel passo avanti, una notizia che mi ha fatto veramente sorridere. Sono contenta che a qualcuno sia venuta questa idea. Allora, saprete tutti, se qualcuno lo sa, ve lo dico ora, che lo stadio di San Siro, quindi lo stadio sia dell'Inter che del Milan, lo stadio Meazza di Milano, andrà demolito. Quindi sta per essere demolito, sta per essere creato un nuovo stadio. Non entro nelle questioni calcistiche di chi sarà questo nuovo stadio, sarà di tutti e due, bla bla bla. L'ottima notizia è che in questo processo, che è anche un processo di smaltimento, no, di tutto il materiale con cui è costruito, no, lo stadio di San Siro, c'è un'ottima notizia. Le 60.000 seggioline, quindi 60.000 seggiolini, sarebbe meglio detto al maschile di San Siro, potranno essere portati via dai fan dell'Inter e dai fan del Milan, perché così loro si prendono un pezzo di storia, magari seggiolini su cui si sono seduti mille volte per tifare la loro squadra del cuore, quindi sicuramente seggiolini in cui hanno provato tantissime emozioni, belle e brutte, da un lato. Dall'altro, no, invece di creare quell'altra parte, quelle altre tonnellate di sprechi, si va a dare una nuova vita a queste seggioline, quindi vedremo probabilmente tanti soggiorni o tante camerette con questi seggiolini di San Siro. Probabilmente stanno ancora regolarizzando il tutto, le persone abbonate alle loro squadre, non so se si dice così, le persone abbonate alle loro squadre avranno la precedenza in questo sistema di prenotazione. Ultimo dato, la demolizione di San Siro completa è prevista per il 2033, quindi siamo tra un po' di anni, quindi c'è tempo per prenotarvi e pensare.

Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.

0: questo ottobre arriverà anche un nuovo album di inediti di Mina, quindi canzoni che ha sempre tenuto nel cassetto e che grazie a Dio adesso ha deciso di condividere con noi, un album di cover e un album di canzoni nuove. Allora, Vento di Passione, che è quella che ci siamo appena sentiti, riprende un pezzo che aveva presentato niente poco di meno che Pino Daniele nel 2007 insieme a Giorgia, e quindi ci porta un po' in un'atmosfera napoletana. Tra poco arrivano le news e quindi adesso la solita flash news per apparecchiarle. È stato rivelato dagli amici delle scienze linguistiche che il famoso yo americano, ok, statunitense, di quelle giungle urbane, degli stili urban, può provenire dal termine wayo.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 €, e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti. Le aule sovraffollate chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
3: Donna felicità, non amore, donna felicità.
4: Latte e miele.
5: Ah, la felicità.
4: Latte e miele.
6: Che rumore fa la felicità.
7: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia, ok? Che non è scritto Delizia, ma lo ripeto sempre con l'articolo inglese D-T-H-E-Lizia. Questo è il suo nome d'arte, di questo spiritosone. Ci siamo appena sentiti Los Angeles qui su Radio Latte Miele. Allora, c'è una notizia che ci spiega uno degli ultimi trend. Non li sopporto più questi ultimi trend, perché cominciano ad avere dei nomi veramente complicati che in qualche modo allontanano anche il pubblico. Per esempio, se nel 2026 non parli inglese ne capisci la metà. Però questo secondo me è capitato a tutti, è una tendenza molto casalinga e si chiama procrasti cleaning. Il bello è che questa notizia io l'ho scoperta un mese fa e la sto procrastinando da mesi, non ve la racconto mai. Dai oggi ne parlo e poi procrastino. Procrasti cleaning significa pulire, ok? Leggo proprio questo articolo perché non saprei spiegarvelo meglio. Se prima di una scadenza importante ti viene voglia di pulire casa, ti viene voglia di pulire le fughe delle piastrelle, quindi non di metterti a lavare i piatti di ieri sera, le fughe delle piastrelle, no? I lavorini scanza peccati, li chiamava mia nonna, dato che oggi è anche la festa dei nonni, stai procrasticlinando. Cosa significa? Che devi fare qualcosa. Il tuo cervello, il tuo stomaco non la vuole fare, e allora invece di oziare, non fare niente, inganni la tua mente occupandoti di qualcosa che comunque è utile, però nel frattempo stai ancora procrastinando qualcosa. Tra poco approfondiamo, adesso sì, è venerdì, escono le nuove canzoni, tra queste, in questo venerdì 2 ottobre, c'è un nuovo singolo di Max Pezzali. Era

Le ali è il nuovo singolo di Max Pezzali, non per ricordare il collega Fausto, ma le staccato ali. Farà anche parte della colonna sonora della seconda stagione di una serie che stanno aspettando tantissime persone. Arriverà il prossimo venerdì, a questo punto il 9 ottobre, su Sky Nord Sud-Ovest Est, quindi il secondo album in studio degli 883, per continuare a narrare le loro avventure. Bene, noi eravamo davanti a delle piastrelle sporche, a quei punti della casa che puliamo un pochino più di rado, ok? Tipo i vetri, mi viene da dire, il dietro del letto, il sotto del letto, il dietro dell'armadio, il sopra dell'armadio. Cosa vive lì? Forse il mostro di Loch Ness di cui abbiamo appena parlato. Però c'è una nuova tecnica per pulire, avere una scadenza importante, avere qualcos'altro di importante da fare, perché è stata rilevata questa tendenza di cominciare a pulire, quindi cominciare a fare qualcosa di socialmente rispettabile, di domesticamente utile, a costo di non affrontare l'altra sfida che sarebbe un po' più urgente, ok? Ci dicono gli scienziati al riguardo che spesso la procrastinazione non ha a che fare con la mancanza di tempo o con la gestione del tempo. Non può essere mancanza di tempo se tu ti metti a pulire tutte le fughe delle piastrelle, ok? È una questione di regolazione emotiva, è un modo per ingannare la nostra mente, no? Quindi ci mettiamo a fare qualcosa che di cui comunque potremmo essere fieri per distrarci. E quindi un buon weekend di procrastinating cleaning, eh? A tutti!

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Cominciamo già in queste frequenze il karaoke stonatissimo di questo weekend. Facciamo finta che sia già cominciato e ricominciamo anche il nostro viaggio nel tempo. Partirà dal 1986, proviamo a cantare Anna Ok.

Sempre leggere e felici, le canzoni di Marco Masini, suona il 90, tondo tondo, su Radio Latte e Miele, e la sua disperazione con una canzone che si chiama Semplicemente Disperato. Quindi cerchiamo di farvi, di tirarvi su, ok? Parlavamo del procrasti cleaning, che probabilmente è qualcosa che ci è capitato di fare già nella vita, anche se non conoscevamo il nome del fenomeno, ma soprattutto forse lo facciamo da sempre, forse lo facevano anche nel Medioevo, non lo so, ce lo dirà la Nati nella prossima puntata di Nati Classici. Quando abbiamo una scadenza, ma qui sembra troppo un termine lavorativo, quando abbiamo qualcosa di importante da fare, devo chiamare quella persona, confrontarmi un attimo con lei perché la situazione è un po' scottante, non lo faccio, ma intanto mi metto a pulire, pulisco tutta casa e non mi posso maledire, no? Non posso non essere fiero di me. Bene, c'è stato un altro studio recentemente che ci parla di quanto ci faccia bene lavare i piatti, di quanto ci renda rilassati in realtà. Basta farlo nel modo giusto, e quindi a qualsiasi età siate arrivati oggi, in questo 2 ottobre 2026, tra poco il tutorial per lavarli bene, benissimo. Ciao!

0: Ciao anche a te, Gianna Nannini, con tutte queste N nel nome all'anagrafe e nel nome d'arte. Il 2009 su Radio Latte Miele, maledetto, ciao. Noi invece siamo davanti ad una delle solite attività, non solo del weekend, ma proprio quotidiane: lavare i piatti. Un gruppo di scienziati, di cui io invidio sempre la vita, soprattutto di quelli che fanno gli studi. Allora, io adesso prendo un campione di persone e gli faccio tirare a questo campione di persone la monetina per 172.000 volte per capire se esce più croce, se esce più testa e se la percentuale è veramente 50%, la probabilità è 50-50%. Questo per me, nella mia testa, è il lavoro di questi scienziati che fanno gli studi col camice, plurilaureati. Comunque, allora, l'ultimo studio ci racconta di un campione di persone che sono state messe a lavare i piatti con delle semplici indicazioni: guarda, lavami questi piatti qui, usa questo sapone, poi li appoggi qui e l'altra persona li asciuga. A un gruppo invece è stato chiesto di concentrarsi sull'esperienza, quindi la temperatura dell'acqua, il profumo del sapone, le sensazioni sulle mani. Bene, questo secondo gruppo ha riportato alla fine di un'esperienza quotidiana come lavare i piatti una riduzione dello stress, della nervosità, si dice, perché pensavo si dicesse nervosismo, invece si dice nervosità, ci dicono questi scienziati, del 27%, ma soprattutto in questo processo manuale, materico, ok, gli è venuta tanta ispirazione, gli sono venute delle idee per risolvere dei piccoli o grandi problemi delle loro vite. Quindi questo per dirvi che non è che dopo la canzone della Nannini arrivava un tutorial su come lavare i piatti, arrivava solo un consiglio da questa equipe di scienziati. Rendiamoci conto di quello che stiamo facendo e rendiamoci conto che questa distrazione materica puntuale ci può distrarre al contempo, ma farci anche venire delle ottime idee. È solo un modo per farvi venire voglia di lavare i piatti. Su
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: nasconderti.
1: Puoi nasconderti, ma siamo qui. Il titolo di questa canzone di Vasco Rossi, che compie 5 anni in questo 2026. Io invece sono davanti a una delle bibbie di questo programma. È una pagina Instagram che si chiama sagre.autentiche. Io non faccio del gatekeeping, altro termine terribile, per descrivere coloro che conoscono i segreti della felicità ma non li condividono. Quindi keeping significa trattenere, ok? No, e quindi vi consiglio di seguire questa pagina Instagram se volete sapere dove ricarvi in questo weekend, quindi fino a domenica 4 ottobre, per scoprire e gustare le delizie di

0: sagra della salamina da sugo al cucchiaio. Cioè, ma che nome incredibile è? Perché qualcuno, perché un russo non si mette a scrivere un romanzo come solo i russi sanno fare, lo chiama Sagra della Salamina da sugo al cucchiaio? Sarà fino all'11 ottobre, a partire da questo weekend, a Poggio Renatico in Emilia Romagna.
1: Esiste già. Dostoevsky ha scritto.
0: Ha scritto la Sagra del Salamino al sugo al cucchiaio. Bellissimo, ok. Finirei con un alimento che sta bene col dolce e col salato. Perché, ragazzi, c'è la sagra delle sagre, la meta sagra, la sagra del pistacchio di Bronte, dove a Bronte. Quindi c'è un weekend in cui brilla, no? Questa località in Sicilia. Se siete vicini, per favore raccontateci com'è andata. Nati, abbiamo finito, quindi domanda di rito. Nati, ma te lo sai quando scade il miele? 1, 2, 3. Mai!

0: piccola anima, tu non sei per niente piccola.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: estratto Francesca Michelin su Radio Latte Miele. Anche oggi arriva Taxi Driver a concludere le nostre chiacchiere con una bella battuta brutta, con una freddura. Nati, lui lo sa che il venerdì c'è Nati Classici, quindi
1: lo sanno tutti,
0: lo sa tutta l'Italia, lo sanno anche in Svizzera, in Belgio, da dove ci ascoltano, insomma. Allora, ancora prima della rubrica scrive: venerdì Nati Classici, e si immagina un'intervista tra Jovanotti e me, evidentemente.
1: Interessante.
0: Non la stai leggendo? Te la
1: no, non l'ho letta.
0: Allora, il Giova dice: tenti Matilde, ma chi è il dio del mare?
1: Nettuno.
0: Esatto. Ma come Nettuno? Qualcuno deve pure essere.
1: Ok, io la conoscevo
0: sì,
1: con Maurizio Costanzo.
0: Ok. Buon venerdì.

0: 13 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno a tutti i nonni e quindi anche a Enrico.
3: Non sono ancora neanche padre. Matilde, no. Lo so che questa barba bianca ti può far pensare a un bacucco davanti al camino che racconta il passato glorioso.
2: Sì.
3: Posso raccontare a mio nipote, guarda, potevo arrivare in Serie A, ma mi sono rotto il crociato. Tanto che non lo saprà mai.
2: Come tutti i più grandi campioni si sono rotti il crociato e non lo sono diventati.
3: Cristiano Ronaldo in questo periodo si è rotto altro e se n'è andato.
2: Davvero?
3: Sai la storia. Sì, ha abbandonato la nazionale perché l'allenatore ha detto non giocherai né questa né la prossima. E allora è un
2: si è
3: po'...
2: rotto, ho capito ora cosa si è rotto.
3: Sì, le scatole.
2: Ok,
3: ecco.
2: Sì,
3: e quindi è un po' in rotta di collisione. La fine dei campioni è spesso mal gestita, no? Perché sei giovane, se ci pensi, hai 40 anni, però cambi vita, no? Sei abituato a una routine fino a quel momento e... difficilmente gestibile. Oggi giornata della non violenza, parlerò di rimedi contro lo stress e contro le arrabbiature.
2: Okay.
3: Tu hai un tuo rito, hai qualcosa che ti rilassa?
2: Pulire
3: casa.
2: Molto banale, però molto vero, tanti scienziati ne parlano.
3: Me, per esempio, scacchiare i fagiolini, come si dice dalle mie parti, no?
2: Quali fagiolini?
3: I fagiolini da mangiare, quelli verdi.
2: Buon appetito, Harry.
3: Grazie, Mati. Mua. Buon weekend.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente Julie e Bresh, eh sì, è proprio serenamente che parte anche l'indiano per oggi. Buon venerdì 2 ottobre, parola del giorno, scheda, argomento fra pochissimo. Restate lì perché iniziamo come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.

0: 88 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo del tumore del collo dell'utero. La domanda è vero che chi è vaccinata può evitare lo screening?
5: Assolutamente no. La vaccinazione è una strategia preventiva che ci permette di ridurre la circolazione e l'incidenza di patologie HPV correlate, per cui non solo il collo dell'utero, ma anche il distretto anogenitale e orofaringeo. Ma l'essere vaccinati non implica non dover fare i controlli. I controlli con lo screening, per cui pap test dai 25 ai 30 anni e HPV test dai 30 ai 65 anni, sono comunque indicati. Il vaccino copre, l'attuale è un nonavalente, copre una quindicina di ceppi per reazioni crociate, ma non copre tutti i ceppi di HPV che possono comunque causare neoplasie cervicali. Inoltre esistono delle neoplasie cervicali non correlate all'HPV, motivo per cui lo screening con pap test e HPV test è fondamentale in queste donne, per cui la correlazione vaccino non pap test non deve esistere. Vaccino vuol dire prevenzione primaria, pap test e HPV test sono uno screening che ci permettono di intercettare tutte quelle che possono essere delle lesioni precancerose che noi possiamo andare a trattare prima che si sviluppi un reale tumore.
4: È vero che l'HPV può restare silente anche per anni?
5: Sì. L'HPV ha delle similitudini con quello che è il virus dell'herpes virus, quello che dà l'herpes labiale. Sono dei virus che possono rimanere latenti per anni e in caso di deficit del sistema immunitario, vuoi dovuto a terapie, vuoi dovuto a immunosoppressioni per qualsiasi altra cosa, può riattivarsi e può ricominciare a produrre alterazioni a livello cellulare. Finché il sistema immunitario lo tiene sotto controllo, noi non abbiamo problematiche, non abbiamo lesioni. Magari possiamo identificare l'HPV o addirittura non identificarlo se è annidato all'interno delle cellule, ma nel momento in cui si ha un deficit del sistema immunitario questo si può ripresentare.
4: Il papillomavirus aumenta il rischio non solo per il collo dell'utero ma anche per altri tipi di tumore. Prima lo stava già dicendo lei, no? La parte anogenitale e anche collo testa.
5: Esatto.
4: Sì, collo testa.
5: Esatto. Quelli. I tumori HPV correlati sono appunto quelli dell'area anogenitale, per cui tumore anale, l'area genitale intendiamo collo dell'utero ma anche vagina e vulva, e tutta la parte dei tumori orofaringei, per cui testa e collo. Sostanzialmente il vaccino è veramente l'unica strategia preventiva che noi abbiamo nei confronti di un tumore, quindi il vaccino contro l'HPV ci permette di prevenire l'insorgenza delle lesioni HPV correlate, lesioni precancerose, quindi lo sviluppo di tumori.
4: Si può fare anche se si è positivi al test dell'HPV?
5: Sì, non ci sono controindicazioni, nel senso che il vaccino ad oggi non è curativo, non va a debellare un'infezione virale che può essere presente, ma coprendo più ceppi, avendo reazioni crociate, è assolutamente consigliato anche a chi ha avuto contatti col virus dell'HPV.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
9: Un mondo d'amore.
10: Latte miele.
11: Noi due nel mondo.
10: Latte miele.
12: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
13: Radio Latte miele.
10: La tua musica italiana.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Leggendo di qua e di là si sa che è una nuova tendenza viaggiare da soli. Benji e Fede, quando viaggi da sola ci porta la sigla. Ora.

0: Cara tribù, buon venerdì 2 ottobre, vedi? Di riffo di raffa, alla fine della settimana ci siamo arrivati. Come state? Sono Enrico, dai, inizia l'indiano, 2 orette e mezzo, fino alle 3 e mezzo, poi ci sarà Doug. Parliamo oggi di una parola importantissima, forse dimenticata in questo periodo. La parola pace deriva dal latino pax, riconducibile a radice indoeuropea di pac o pag, che significa fissare, legare o pattuire. Da questa stessa ragione nascono termini come patto, pagare e appunto fissare. Pace dunque non nasce come una semplice assenza di guerra, ma come un accordo stabilito. Cernia, col suo ultimo disco, si chiama Dedica.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia per noi di Radio Latte Miele. Si chiama così il suo ultimo disco. Buon venerdì 2 ottobre, quasi weekend, buon pomeriggio. La parola d'ordine oggi è pace, perché è la giornata internazionale della non violenza che si celebra il 2 ottobre, data di nascita di Gandhi, leader del movimento di indipendenza indiano e pioniere della filosofia appunto della non violenza. L'ONU invita stati e cittadini a diffondere il messaggio non violento attraverso l'istruzione, sensibilizzazione, comunicazione e ovviamente anche l'azione civile. Domanda di oggi: quando siete arrabbiati, nervosi, insomma, se ce l'avete veramente un po' girate le scatoline, qual è quella cosa che fate? Oppure un'attività che portate avanti per scaricare la tensione senza dover per forza litigare? Cioè quella cosa che vi rilassa. Io per esempio pulisco i fagiolini, oppure taglio le patate, carico la lavastoviglie, ecco, questo mi fa veramente molto bene. E ci sono amici che vanno in palestra, a me la palestra purtroppo m'annoia, lo faccio soltanto per dovere. Voi dite la vostra, 335-787-1910, il vostro rimedio antistress e antirabbia.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, appuntamento con le notizie dalla Sicilia per oggi 2 ottobre, venerdì. In apertura, caro carburanti, 15 milioni per agricoltori e pescatori, via libera in commissione ai decreti regionali. È un primo importante passo, commenta Coldiretti. Certo, le somme non bastano e non risolvono il problema, ma è un segnale importante di attenzione delle istituzioni dell'isola. Ponte sullo stretto, la spinta dell'Unione Europea, così cresce il PIL, progetto al CIPES. Bruxelles accelera sul completamento della rete TEN-T per sbloccare la crescita continentale, mentre l'iter italiano del progetto si prepara al passaggio decisivo ad ottobre davanti al comitato al CIPES. Aeroporto di Catania esposto in procura sulla privatizzazione SAC. 8 persone hanno presentato una denuncia a querela alla procura di Catania sulla vendita della maggioranza della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. Stop al full time degli ex precari, Cobas gridano al tradimento, Schifani, lavoratori, dice non fatevi strumentalizzare, il presidente della regione non ci sta, ricorda che la stabilizzazione è opera del suo governo e invita gli ex precari a non farsi strumentalizzare. Adesso una bella notizia per il capoluogo regionale, Euro 2032, la FIGC consegna la lista all'UEFA, Palermo tra le 13 città candidate. L'organismo calcistico continentale adesso svolgerà le necessarie verifiche di conformità, solo successivamente la federazione procederà all'indicazione delle 5 sedi ospitanti. Cambiamo decisamente argomento. Mazzette per i certificati sul caro estinto, misura cautelare per 19. A Palermo 17 sono gli indagati, impresari e due medici legali dell'ASP. Femminicidio a Gela, chiesto rinvio a giudizio del convivente. Ai soccorritori l'imputato disse che era stato un incidente domestico. A Catania rubati i climatizzatori da poco installati nell'istituto comprensivo con classi elementari e medie in via Case Sante. Lo rende noto il sindaco Trantino. Assoluzione di Crocetta dall'accusa di corruzione. Mancano le prove. L'ex governatore scagionato anche in secondo grado dalle accuse legate a presunte agevolazioni alla Liberty Lines. Secondo i giudici non emerge che avesse percepito l'iniziativa economica di Morace come il prezzo di uno scambio illecito. Nel catanese lite in strada degenera in rissa, automobilista aggredito con una mazza, 3 feriti e 3 denunce. L'automobilista aveva suonato per sollecitare la marcia e risposta è stato prima affrontato da 2 giovani e poi aggredito dal padre di questi a colpi di mazza. L'episodio è avvenuto in via Metastasio a Tremestieri, Etneo. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia, spazio dedicato agli eventi, alla cultura, al cinema, allo spettacolo, al teatro. Eccoci a Palermo, venerdì 2 ottobre, oggi dunque all'Auditorium Teatro Golden, Profondo Rosso, Claudio Simonetti riporta i Goblin nel capoluogo regionale, in occasione del 50° anniversario del film di Dario Argento, con una scaletta costruita sulle musiche che hanno segnato uno dei titoli più celebri del thriller italiano. Spostiamoci nella provincia di Palermo, siamo a Ventimiglia di Sicilia con i 3 porcellini, fiaba in versi per famiglie. Oggi a partire dalle ore 16:30 la mansarda di Caserta proporrà un appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie. Mentre a Capo Peloro dal 2 al 4 ottobre torna il grande volo con il Festival degli Aquiloni. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, Festival Internazionale degli Aquiloni, che raggiunge l'ottava edizione, ritrova la sua sede naturale a Capo Peloro, sulla punta nord della città. Per 3 giorni il litorale, affacciato tra Ionio e Tirreno, ospiterà uno degli appuntamenti più riconoscibili dell'autunno messinese. Ed è tutto con gli spettacoli, la cultura e gli eventi in Sicilia. Per quanto riguarda il nostro giornale radio, da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. A risentirci alla prossima edizione.
3: Attraverso i nostri viaggi nel tempo, uno ogni ora, cerchiamo di far riemergere alcuni ricordi che con le canzoni possono diventare un po' più limpidi. Alberto Fortis, Nuda e senza seno, gli anni 70, e poi il maestro Franco Battiato.

Il maestro Battiato potrebbe essere assoluta colonna sonora di questa giornata della non violenza. Bentornati su Radio Latte e Miele, questo è l'indiano di venerdì 2 ottobre. Tanti sono i messaggi. Vi ho chiesto, ma a voi, a proposito di non violenza, a proposito di tranquillità, come la ricercate? Qual è la vostra attività che non vi fa pensare a tutte le cose che vi fanno arrabbiare? Michele ci scrive da Bologna: quando sono su tutte le furie prendo le cuffie, metto la musica a tutto volume e vado a correre al parco, e il problema è quando piove non lo posso fare, impazzisco in casa. Giulia, che ci scrive da Lecce: ho un metodo infallibile, pulizie di primavera stravaganti, anche se non è primavera, Giulia, ormai la primavera è lontana. Quando sono nervosa metto a lucido i vetri della cucina o riordino l'armadio. Chiudo con Stefano, ci scrive da Verona: buongiorno Radio Latte e Miele, quando ho i nervi e fior di pelle prendo l'impastatrice, fare il pane a mano e stendere la pizza mi scarico una quantità di energia incredibile. Arrivano gli anni 90, rilassano anche loro. In questo caso c'è Paolo Vallesi, Non mi tradire. No, no.

0: La stazione degli anni 90 con Paolo Vallesi. Non mi tradire, nel nostro viaggio nel tempo ancora buon venerdì 2 ottobre, qualcuno sta chiudendo i bagagli per magari farsi un bel weekend adesso che ancora il tempo sembra clemente, anzi le temperature si alzano. E a proposito di grande musica, quella che stiamo tracciando in questo pomeriggio con i nostri viaggi nel tempo e non solo, vi parlo del re del ritmo, Tullio De Piscopo. Ci ha fatto ballare per decenni e continua a farlo con il suo tour. Si chiama Ottantullio della Tour Nuovo Sac. Radio Latte Miele è partner ufficiale del suo glorioso tour e se volete venire con noi il 16 ottobre 2026 a Torino al Teatro Colosseo, noi siamo ben lieti di offrire voi due biglietti. Basta scrivere Tullio al nostro numero 335-787-1910, vi ricordo la data 16 ottobre 2026, quindi ci siamo al Teatro Colosseo di Torino.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

Siamo arrivati all'ultimo giorno della settimana e quindi nella seconda ora ci sarà il verdetto. Uno di voi verrà omaggiato dei nostri bellissimi gadget. Basta indovinare dove mi sono nascosto. È uno strumento?

0: 7:19:10 è l'ultima opportunità, ragazzi, e poi nella seconda ora verrà estratto il nome del fortunato.
1: L'indiano su Radio Latte Miele.

0: cambiare il mondo.
1: Mettiamo la freccia, superiamo le due con Safe insieme a Biagio Antonacci, Spirituale, in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Buon venerdì 2 ottobre, state ascoltando l'Indiano e siamo insieme fino alle 3:30.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
6: Latte e miele.
7: Amica di una sera.
6: Latte e miele.
8: Che amica sei.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

0: che bella vita.
1: Cominciamo a ridere, dai, può essere anche un modo per levare l'ansia, lo stress e le arrabbiature. Che bella vita, un bellissimo messaggio di Angelina Mango con Ariete negli ultimi decenni, a proposito di non violenza, a proposito di dribblare l'ira, perché non è giusto parlare di rabbia. La rabbia appartiene ai cani, dicono gli esperti. Per quanto riguarda l'uomo, possiamo parlare di ira, quindi noi siamo adirati, non arrabbiati. Comunque, ciò detto, negli ultimi decenni yoga e meditazione si sono un pochino trasformati, no? Da discipline orientali che erano considerate di nicchia fino a una ventina di anni fa, oggi sono dei pilastri del benessere occidentale. C'è un'iperconnessione digitale estrema, i ritmi del lavoro sono frenetici e ovviamente lo stress è diventato un'epidemia quasi invisibile, no? Che ci percuote quotidianamente. Supportati dalle neuroscienze, che ne hanno confermato l'efficacia appunto nel ridurre il cortisolo e l'ira, migliorare la concentrazione, questi corsi offrono un'oasi di decompressione. Ci sono le scuole di quartiere, ci sono addirittura le app per smartphone, fino ai programmi aziendali. La diffusione è stata travolgente, addirittura ci sono delle aziende che organizzano weekend fuori per calmare un po' tutti i dipendenti. C'è Aiello, la sua novità si chiama Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: ti amo. La novità di Aiello si chiama Te l'ho mai detto, bentornati su Radio Latte Miele, buon venerdì 2 ottobre. Abbiamo Carmelo che è collegato con noi, Carmelo, ciao!
1: Ciao, ciao Enrico, ciao.
0: Hai scritto per Tullio De Piscopo e sei stato il fortunato, insomma, omaggiato per Ottantullio The Last Tour, Teatro Colosseo Torino, 16 ottobre 2026. Quanto ti piace Tullio? Quanto ti fa ballare?
1: Mi piace tanto, perché mi ricorda la mia gioventù.
0: Eh sì, poi un personaggio poliedrico, veramente empatico,
1: sì.
0: No?
1: Sì, sì, no, è bravo, trascina e poi ha partecipato anche col nostro grande Pino Daniele, quindi
0: certo. Indimenticabile Pino Daniele,
1: è veramente un artista immenso.
0: Vieni con noi quindi, dai, con noi di Radio Latte Miele al Teatro Colosseo, sì, di Torino, 16 ottobre 2026. Ti saluto, Carmelo, vuoi fare un saluto volante?
1: Sì, grazie, saluto tutti quelli che mi conoscono, grazie.
0: Grazie, ciao, Carmelo, ciao. E viva Tullio!
1: Ciao, grande Tullio!
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: Tratto da una storia vera.
3: Scegliete.
4: Ma lo conoscete, Roma mi sembra più piccola.
5: Non mi fa preoccupare.
2: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
6: Siamo sempre quasi, per favore.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
2: La città dei vivi. Dal 1° ottobre al cinema.
1: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
14: Cosa vuol dire NASA?
15: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
16: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
17: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
16: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
19: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
20: Voglio sapere che succederà esattamente.
21: La storia va ancora scritta.
22: Digger, al cinema.
23: Vengono i vicini a cena.
24: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
23: No.
25: Ciao.
23: Prego, entrate.
25: Niente glutine,
23: né vicini, né carne, né zuccheri.
24: Mandorle?
23: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
24: Wow, che sta succedendo?
26: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
23: Wow.
24: Oh, bello. Non mi aspettavo che andasse così.
27: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono...
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
30: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
33: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
34: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
35: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
36: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
37: Parcheggio custodito e gratuito.
0: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
3: Secondo viaggio nel tempo da affrontare insieme in questo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. Si parte con Bambini di Paola Turci, 1989, poi gli anni 90 affidati a Ligabue. Aveva già le idee chiare. Non è tempo per noi.

Questa è del suo primo disco, Non è tempo per noi, si sentiva già fuori luogo, un po' a disagio Ligabue, chissà se già sapeva di fare la storia della musica italiana. Su Radio Latte e Miele l'abbiamo ritrovato per gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Vengo da voi, vi ho chiesto quando siete arrabbiati, no? Che c'è veramente tanto dentro da sfogare, cosa fate? Elena da Roma ha le idee molto chiare perché dice: ascoltate me, giardinaggio selvaggio, vado sul terrazzo, poto le piante, strappo le erbacce, travaso i fiori. Elena, non stai pensando a chi il giardino o il terrazzone non ce l'ha. Salgo in macchina, dice Matteo, chiudo tutti i finestrini, prendo la tangenziale e mi sparo una sessione di karaoke da solo urlando canzoni rock degli anni 80. Funziona sempre. Matteo, lo devi fare però di notte perché altrimenti la tangenziale è completamente bloccata. Chiudo con Chiara che scrive da Bari: io quando sto per esplodere mi metto a cucinare dolci difficilissimi, concentrarmi sulle dosi al milligrammo e sui passaggi complessi mi fa dimenticare completamente perché ero arrabbiato. Vi do un altro consiglio: lavarsi i denti con la mano opposta rispetto all'abituale. C'è Raff adesso con la splendida Infinito.

0: questo pomeriggio su Radio Latte e Miele stiamo facendo come se fosse una sessione antistress. Sicuramente gran parte del merito ce l'ha la musica, in questo caso Infinito di Raff. Era il 2001, ma stiamo parlando anche proprio nella giornata della non violenza, no? Oggi nasce Gandhi, di come fare per diminuire tutto il nervosismo che abbiamo dentro e che magari vediamo intorno. Vi è piaciuto? Poco fa l'ho detto, vi do un consiglio: lavarsi i denti con l'altra mano, no? In genere io sono mancino, devo usare la destra e viceversa. Perché usare la mano non dominante? Vi è piaciuto molto questa cosa? Sono arrivati diversi messaggi, ma come? Com'è possibile? Eh sì, perché si interrompe l'automatismo e si attiva la corteccia prefrontale. Questo ovviamente lo dicono gli esperti, non me lo sono inventato io. Cioè la zona del cervello responsabile dell'autocontrollo. Questo è come se rappresentasse uno sforzo, no? E costringe la mente a concentrarsi sul movimento manuale, spegnendo la risposta automatica di impulsività della rabbia e riducendo lo stress. Ma non solo quello, ci si può anche lavare le mani con l'acqua fredda, masticare una gomma oppure canticchiare a bocca chiusa e, questo non lo sapevo, per chiudere, spostare l'orologio sull'altro polso crea un cortocircuito visivo che riattiva l'attenzione presente.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
3: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
2: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.

0: sei il re e uno o una di voi sta per diventare re o regina di questa settimana con i nostri bellissimi gadget in mano. Dove mi ero nascosto, ragazzi? Dai, è uno strumento, esiste quella marina. Se non fosse per i suoi tubi ripiegati su se stessi, sarebbe lunga 1,5 metri. In passato annunciava l'arrivo degli imperatori e dava la sveglia ai soldati. È la regina indiscussa della musica jazz ed è stata la compagna fedele di giganti come Louis Armstrong. Sentiamo che ha estratto la redazione, sentiamo qui, dai.
1: Ciao, buon pomeriggio, sono Rosalba.
0: Ciao Rosalba.
1: Secondo me lo strumento musicale in cui ti sei nascosto è la tromba.
0: Sì, ed era proprio la tromba. Cara Rosalba, sei stata estratta tu, quindi goditi i gadget di Radio Latte Miele per tutti gli altri. Dai, non demordiamo, perché tutto l'anno il Cinascondiano ci fa compagnia.
2: L'Indiano su Radio Latte Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Emma, Fabri Fibra, la loro antidroga qui per superare le tre in questo pomeriggio di venerdì 2 ottobre ed è, per chi ama la televisione, questa una giornata storica, perché il 2 ottobre del 1925 ci fu il primo uomo in televisione. Il fattorino William Tainton fu il primo uomo della storia a comparire appunto in TV. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese Bird, che come soggetto per esperimenti cercava qualcuno, no, per le sue trasmissioni attraverso alcune immagini. E c'era questo sistema meccanico basato sul disco Nipco, riuscì a inviare a distanza di un'immagine televisiva che riproduceva il volto appunto del fattorino. Questo evento segnò un passo importantissimo nell'evoluzione delle trasmissioni televisive, su cui poi in Italia iniziarono i primi esperimenti nel 1929. Noi siamo arrivati 4 anni dopo. Il primo programma della televisione regolare della storia, legato all'undicesima Olimpiade di Berlino, venne poi trasmesso il 22 marzo di 11 anni dopo. Era il 1936.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova Pril Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Spot. Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
3: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
2: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
4: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
5: Latte e miele.
6: Brava Giulia, brava Giulia.
5: Latte e miele.
7: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
8: Radio Latte e miele.
5: La tua musica italiana.
9: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Paparazzi, l'ultima di Cesare Cremonini in questo pomeriggio di Radio Latte e Miele. Buon venerdì a tutti e mi state scrivendo tantissimi messaggi per quanto riguarda il fil rouge di oggi. L'argomento principale è stato: come sfogate voi la rabbia, lo stress, l'ansia? Avete un'attività che vi distrae? Dovete sapere che esistono anche le rage room, in italiano sono le stanze della rabbia, sono degli spazi progettati per scaricare lo stress, la frustrazione, l'ansia che vengono accumulati durante i giorni, durante il lavoro, ma anche in casa. Molti, conosco persone abbastanza irritabili dentro casa, al loro interno, dopo aver indossato delle protezioni adeguate perché altrimenti è pericoloso, i clienti possono distruggere pagando in totale sicurezza oggetti di ogni tipo, ne so, elettrodomestici, piatti, bottiglie, vecchi mobili, utilizzando delle mazze da baseball oppure dei tondini di ferro. Ovviamente è tutto in sicurezza, tutto legale, ragazzi, quindi non ci preoccupiamo. Erano nate inizialmente in Giappone e si sono diffuse poi rapidamente negli Stati Uniti. Queste stanze ormai sono presenti in tutto il mondo e si trovano anche in Italia, nelle principali città. Ce ne sono diverse a Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, insomma. Se avete bisogno di sfogarvi, cercate Rage Room, scritto Rage, e andate lì e vi sfogate un po'. Almeno non ve la prendete con le altre persone. C'è l'ultima di Tiro Mancino insieme a Simone. Una Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

te. Nuvole, Bossa in Blu, questo è il titolo dell'ultima dei Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Noi siamo arrivati alla fine dell'Indiano di oggi, venerdì 2 ottobre. Fra pochissimo arriverà Andrea D'Agostino per accompagnarvi nelle prossime due ore, fino alle 5:30 con la sua Arena Latte e Miele. Oggi abbiamo parlato di non violenza, di come cercare di scaricare la rabbia, lo stress e le ansie, perché oggi è la giornata internazionale proprio della pace, della non violenza, celebrata il 2 ottobre in onore e in memoria di Gandhi, detto il Mahatma. Grande anima, è stato il leader spirituale e politico dell'indipendenza indiana. E noi, che facciamo l'indiano, perché non dovremmo parlarne? Formatosi come avvocato a Londra, ha guidato la lotta contro il dominio britannico attraverso la resistenza passiva e non violenta basata sulla verità e sul rispetto del nemico. Sperando che questi messaggi siano per tutti noi e per tutti voi, insomma, dai, non vi arrabbiate. Questo, in sintesi, il messaggio di oggi. L'indiano torna lunedì, dalle 13 alle 15:30, vi lascio con una bellissima canzone. Tiziano Ferro, Carmen Consoli, Il Conforto.

0: Signore e signori, rullo di tamburi, arriva Andrea D'Agostino che alza la sua Claire.
1: Buon pomeriggio Enrico, ciao.
0: Ciao, inizia Arena, ultimo giorno della settimana.
1: Esatto,
0: è
1: sì.
0: Venerdì, sai com'è il detto, no?
1: No, com'è?
0: Venerdì, Arena Latte e Miele insieme a Andrea D'Agostino.
1: Ah, non sapevo.
0: Scusa,
1: fosse...
0: Qualcuno l'avrà detto prima o poi.
1: Io lo dico molto spesso.
0: Allora vedi che non detto.
1: Ma non credevo fosse diventato un modo di dire popolare.
0: Ecco. Sia detto che anche fatto, perché ti vedo qui pronto.
1: È vero, anche oggi 2 ore fino alle 17:30.
0: Sì, hai anche un timone. Dove l'hai preso quel timone?
1: Il timone? Guarda, c'era una barca parcheggiata
0: sì,
1: qua fuori.
0: Immagino, non esatto. C'è parcheggio mai. Ci si aspetta di tutto da Milano.
1: Okay, infatti.
0: Sì. Un timone. Simone con Simone, tra l'altro.
1: Simone sì che arriverà tra pochissimo con noi.
0: Grazie Andre, buon lavoro, buon weekend.
1: Grazie Harry, buon weekend a te, a tra poco con Arena.
2: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
3: Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze.
2: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Un nuovo pomeriggio insieme sta per cominciare, tra pochissimo apre anche Arena Latte Miele anche oggi insieme un paio d'ore fino alle 17.30, però prima non possiamo non cominciare se non con il nostro grande viaggio nella storia della musica italiana.

Fabio Concato e la sua Domenica Bestiale su Radio Latte Miele, anche se oggi sì, lo so, è venerdì, però non è che le belle canzoni che parlano di un giorno specifico della settimana si possono ascoltare solo in quel giorno, è bello ascoltarle sempre quando sta per cominciare Are.

0: Oggi è venerdì 2 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug. Anche oggi entriamo manina manina nel magico mondo di... In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio, vi mando un bacino a tutti, bacini anche da parte mia, mua. Eccoci qua, anche oggi 2 ore insieme in questo venerdì pomeriggio fino alle 17.30 con le tante belle cose di Arena Latte e Miele. Allora, intanto vi dico subito i nostri numeri, così potete subito mandarci un bel messaggio. Se ancora non ce l'avete, segnatevelo in rubrica, il 335-787-1910, che è il numero sempre buono e sempre valido in qualunque orario della giornata per chiacchierare un po' con noi, per raccontarci cosa state facendo, interagire con noi durante le tante nostre dirette e i tanti nostri bei programmi. E c'è una bella cosa anche da fare oggi, come sempre sapete che noi scegliamo un tema e oggi è un tema strepitoso, bellissimo, che ci dà la possibilità di aprire tanti bei cassetti dei ricordi. Prima però ritorniamo ancora una volta indietro nel tempo, questa volta 1992, con una canzone di Gianni Morandi, Banane e Lampone.
1: L'orologio

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

I pinguini tattici nucleari su Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio, dove, in vista del fine settimana, torniamo un po' indietro con la memoria parlando delle nostre ricette di famiglia, proprio quelle della domenica. Quali sono le vostre, quelle a cui siete più legati, al 335 787 1910.

0: 15 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Willy Peyote, non c'è di che su Radio Latte Miele, grazie, grazie Willy, non c'è di che. Venerdì 2 di ottobre, ciao a tutti, buon pomeriggio, questa è Arena, abbiamo appena cominciato da una mezz'oretta, quindi se siete arrivati adesso, bravi, è il momento giusto perché cominciamo la nostra ora piena, quella da 60 minuti tra le 16 e le 17. Con me in regia c'è Simo la mattina, ciao Simo, buon pomeriggio anche a te, e io sono Doug, piacere di conoscervi se oggi è la prima volta. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, si parla di piatti della domenica, quindi quelli che proprio ti aprono tanti di quei cassetti dei ricordi che la metà bastano, ma soprattutto magari se c'è qualcuno all'ascolto, magari una mamma, una nonna, che solitamente la domenica fa proprio questo, cioè organizza grandi pranzi, fatecelo sapere, cioè insomma scriveteci e diteci quelli che sono le vostre specialità. 335-787-1910, vi leggo subito qualche messaggio al volissimo, partendo da questo di Gianfranco, che dice: mia nonna Teresa faceva i marubini in brodo, che non so cosa siano, ma penso sia una sorta di variante del raviolo, ok? Perché dice: guai a chiamarli ravioli. Certo, no, ci mancherebbe altro. I ravioli sono una cosa, i marubini ne sono un'altra, gli agnolotti ne sono un'altra ancora, eccetera eccetera eccetera. Tutta la pasta ripiena ha la sua grandissima dignità. Poi continua e dice: lo faceva con in brodo di tre carni, che iniziava a cucinare addirittura il sabato sera. Oggi ci provo anch'io, ma non mi verrà mai come il suo. È vero Gianfranco, questo è un grande classico. Oh, non cambia mai, cioè tu cambi tutto, cioè ci provi a fare le cose tutte uguali, precise, perfette, ma non ti verrà mai e poi mai la stessa cosa. Me ne leggo anche un altro, questa volta viene da parte di Franco, che dice: allora, gli agnolotti in brodo, anche qui grande classico della cucina soprattutto piemontese. 335-787-1910, questo è il numero dei vostri messaggi. Oggi il tema è proprio questo: i piatti e le ricette della domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: di felicità.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
0: latte e miele. Latte e miele.
2: Se mi sognerai.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Malika Yan, detto tra noi su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio in cui parliamo proprio del grande classico, il pranzo della domenica, quello da passare in famiglia, quello in cui magari sei tu ad andare a casa di qualcuno oppure sei tu che inviti tutti quanti a casa tua e inizi a spiattare, spadellare, mettere cose in piatto, in tavola e vai e vai e vai e poi sono tutti sazi che rotolano fuori dalla porta che non vedono l'ora che finisca tutto quanto. Ne parliamo perché è una cosa che arriva anche all'estero. Noi pensiamo che sia una roba solo italiana, e invece no, perché ovviamente, come spesso succede, queste tradizioni vengono anche esportate all'estero, soprattutto dagli italiani che hanno emigrato nel corso della storia, e quindi nel corso del tempo il pranzo della domenica è diventato un po' anche una sorta di identità culturale molto forte e molto importante per noi. Tant'è che viene citata, ad esempio, dal New York Times, uno dei quotidiani più famosi ed importanti al mondo, da parte di una delle sue firme più importanti, Frank Bruni, che come suggerisce il cognome dichiara chiarissime origini italiane, ricordando la nonna Adelina che ogni domenica preparava, cito, teglia di lasagne, giusto, poi le polpette e le melanzane e i calamari e il pollo e gli affettati e le cotolette e i cannoli e i biscotti. Quindi praticamente non era un pranzo, era un sequestro di persona questo rituale domenicale in cui tutte le settimane ci si sottoponeva a questa incredibile scorpacciata di cibo che però ti scaldava anche il cuore. Il cambio però poi è arrivato, perché il pranzo della domenica nel corso del tempo ha dovuto anche quello un pochettino aggiornarsi. Lo vediamo insieme tra pochissimo, intanto ancora un giro per il disco Latte Miele di questa settimana, che proprio a Milano nasce, cioè il nostro caro amico Ernia, con una canzone dedicata al suo capoluogo meneghino. La canzone si chiama Dedica. Che nome?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, disco latte miele di questa settimana che sta per concludersi per l'avvio di un nuovo weekend dove, come sempre, la domenica tantissime centinaia di migliaia di famiglie italiane si riuniranno attorno allo stesso tavolo perché arriva il classico pranzo della domenica. Pranzo della domenica che, come dicevamo poco fa, è stato esportato anche all'estero, proprio negli Stati Uniti, dove scrive una nota firma del New York Times in cui ricorda e parla di nonna Adelina che tutte le domeniche cascasse il cielo organizzava questi grandissimi e fastosissimi pranzi con tutta la famiglia che si ritrovava proprio a casa della nonna con le lasagne, le cotolette, il pollo, le polpette, un sacco di roba, tant'è che si usciva quasi rotolando. Questo è un po' il ricordo che abbiamo tanti legato a proprio al classico pranzo della domenica, pranzo che però non scompare, anche se un po' cambia, si modifica, c'è bisogno di un piccolo aggiornamento perché anche noi come società piano piano stiamo cambiando. Ad esempio nel corso degli ultimi anni, ma questo lo sappiamo molto bene, molto più sempre, più spesso ci sono due persone che lavorano in famiglia, mamma e papà, quindi è sempre più difficile riuscire ad organizzare un pranzo della domenica come si deve e come si rispetti, e molto spesso le energie un po' scarseggiano. Ci si prova lo stesso in tanti modi diversi, magari le portate saranno un po' più strette, avremo meno piatti da condividere, però il bello comunque rimane quello, sempre lo stesso, cioè stare insieme, passare qualche ora in famiglia. Anche le famiglie si sono un po' ristrette, se una volta le famiglie erano mamma e papà e 5 figli, oggi siamo intorno agli 1, 2, quindi è molto più piccola come riunione di famiglia, però il bello rimane sempre quello, cioè vedersi e condividere qualcosa insieme. Il pranzo assolutamente, quello no, non è scomparso, lo sappiamo molto bene. L'unica cosa che non cambierà mai è che le nonne, le mamme, le mogli avranno sempre un compito davanti, cioè quello di continuare a riempire piatti su piatti su piatti su piatti. L'unica cosa che però purtroppo dovremmo imparare è dire grazie. Se mi guardi con...

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito, per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, in studio Filippo Virzì, edizione di venerdì 2 ottobre. Accordo di coesione, la Sicilia festeggia il suo record, prima per livelli di spesa, ma l'attuazione del piano è ancora al 5,6%. La rimodulazione del cronoprogramma ha scongiurato per il momento il rischio del definanziamento, portando il traguardo del 2026 dagli originari 400 milioni agli attuali 285, rivisti al ribasso tutti gli obiettivi finanziari fino al 2029. Caro carburante, via libera dell'ARSA, i decreti per contribuire ad agricoltori e pescatori, sostegni per 15 milioni ai due settori. Si tratta di un sostegno forte e concreto alle imprese siciliane, dichiara l'assessore all'agricoltura Luca San Martino. Rimaniamo sempre in tema, caro carburante, l'ennesima mazzata per i rider siciliani. Spendiamo 200 euro in più al mese, dicono. La denuncia, il costo della vita è praticamente il doppio e la paga è sempre la stessa. I sindacati intervengono denunciando devastante l'impatto economico dei rincari. Una hub dell'aeroporto di Catania nel cuore della Sicilia, la Cor rilancia il progetto rivisto del Terminal di Centuripe. Non un nuovo scalo, ma una potenziale estensione funzionale di Fontana Rossa. Il presidente dell'Università Core di Enna, Cataldo Salerno, illustra l'ipotesi. Il progetto originario, sviluppato dalla Core e risalente al 2008-2009, prevedeva uno scalo intercontinentale nell'area di Centuripe, pensato anche in relazione all'interporto di Catania e al porto di Augusta. Voltiamo pagina, aggressione al pronto soccorso dell'Umberto I, paziente ferisce un infermiere. Un infermiere in servizio al triage del pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa è stato aggredito da un paziente che si era recato nella struttura sanitaria per farsi medicare. Quartiere Brancaccio, a Palermo furto nel cantiere milionario dell'illuminazione. Indagini su intimidazione. I ladri sono entrati nell'area di cantiere della società, la consortile FOS SRL, che si è aggiudicato un appalto milionario dell'amministrazione comunale per l'ammodernamento dell'illuminazione dello sperone a Brancaccio. Nuove spaccate a un distributore di benzina Kuwait e supermercato Conad. Sono stati messi a segno nel bar di un'area di servizio a Campo Felice di Roccella e in un supermercato Conad Giaconia a Cefalù. A Siculiana, intimidazione a un cuoco palermitano, recapitata una busta con un proiettile dentro. L'uomo, un incensurato di 43 anni, lavora all'interno di una struttura a Torre Salsa nell'Agrigentino. Sequestrati a Palermo 15 quad che scorazzavano nella zona di piazza San Domenico. Sono quadricicli per fuoristrada, non omologati. Per lo più i mezzi non omologati, molto numerosi, circolavano il sabato e la domenica nella zona di piazza San Domenico, via Giovanni Meli e via Tavola Tonda. È intervenuta la polizia municipale. Allarme truffa del finto carabiniere in provincia di Palermo. In arrivo 10.000 manifesti con le 5 regole per riconoscere i truffatori e la nuova massiccia campagna di prevenzione lanciata da Confartigianato per proteggere gli anziani nei piccoli comuni della provincia di Palermo dalla truffa del finto carabiniere. E siamo in chiusura del nostro giornale radio. Come di consueto abbiamo il piacere di presentarvi degli eventi in Sicilia. Vi segnalo in particolare dal 2 al 4 ottobre, ancora una volta, Expo del Vinile. 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, spazio Noz, ai cantieri culturali alla Zisa. L'ingresso è gratuito. Al centro dell'iniziativa il collezionismo musicale, il mercato dell'usato e la curiosità di chi cerca un titolo introvabile o un disco da riscoprire. Mentre oggi in provincia di Agrigento, in piazza Marconi a Bivona, da venerdì 2 ottobre a sabato 3 ottobre, i festeggiamenti in onore di San Francesco porteranno nel centro del paese uno spettacolo serale con Mago Prip, che si esibirà questa sera, mentre domani un pomeriggio dedicato ai bambini. Ed è tutto per questa edizione di oggi, 2 ottobre, venerdì. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
3: 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, ed oggi si parla di piatti della domenica. Quali sono i vostri piatti forti? Intanto ritroviamo una bella canzone di Toquinho.

Grandissimo successo di Adriano Celentano, l'emozione non ha voce su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 2 di ottobre. Ben ritrovati ad Arena, ancora un'ora insieme perché siamo qui fino alle 17.30 con tante belle cose, la bella musica italiana della vostra radio preferita e i vostri messaggi sempre presenti al 335-787-1910. Vi leggo il messaggio che come sempre è presente del nostro ormai caro amico Ciuccio da Puebla in Messico. Dice: la mia bisnonna cucina sempre un riso squisito e a dicembre si preparano degli ottimi peperoni ripieni, un piatto tipico della nostra zona. Un abbraccio grande a Ciuccio e alla sua bisnonna. Che belli questi messaggi così, anche perché poi sono quelle cose che sono irripetibili e quando provi a farle tu, ci fosse una volta che ti viene buono esattamente come quello che ti facevano. Ma quella è l'esperienza, quella è la mano che è totalmente diversa. Anche un paio di volte la zia di mia moglie è romagnola e lei fa la piadina, va bene? Avessi mai capito la ricetta. Più volte ci ho provato e più volte non ho capito. Tutte le volte non ho capito, perché poi dice sempre: metti un po' di questo, e metti un po' di quello, e metti un po' di quell'altro. Ma quanto? Così. E ne butta un po' così, un po' a naso, a casaccio, preso dalla mano così. Quindi non ci sono mai delle ricette precise, soprattutto quando vengono insegnate da mamme e nonne. 335-787-1910, questa oggi celebriamo un po' anche le nonne e i nonni, visto che oggi è anche la giornata a loro dedicata, la festa dei nonni, ma celebriamo anche proprio la cucina italiana. Sicuramente ve lo ricorderete, giusto un paio di anni fa la cucina italiana è stata inserita tra i patrimoni immateriali dell'UNESCO nella sua totalità. Tra poco cerchiamo di capire anche in che modo e cosa significa. Prima c'è una bella canzone di Elisa.

La dolcezza di questa reinterpretazione di un grandissimo successo di Mia Martini. Elisa, almeno tu nell'universo, e nell'universo c'è solo una cucina che è stata celebrata ed è tuttora celebrata in tutto il mondo come probabilmente la migliore, ed è proprio la nostra, perché nel 2024 siamo entrati a far parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO con la cucina italiana, ma proprio nella sua totalità, non solo un piatto, non solo una ricetta, non solo un modo di preparare del cibo, ma proprio tutta quanta. Perché hanno deciso così? Intanto c'è stata la presentazione di una candidatura, come sempre l'iter legislativo è sempre piuttosto lungo ed articolato, non sto qua a raccontarvelo, però vi è stata celebrata perché è una tradizione culinaria che ha delle caratteristiche uniche al mondo. Intanto ci sono state premiate grosso modo tre cose: la sostenibilità, quindi prodotti soprattutto vicini al territorio, prodotti che trovi al mercato sotto casa, la bellezza della nostra ricchezza bioagricolturale che è incredibile e ricchissima, e la capacità di lotta allo spreco, perché pensateci quante volte magari è avanzata, che ne so, un paio di fettine di carne e ci facciamo le polpette, è avanzata la lasagna e mica la butti, la riscaldi il giorno dopo e viene buona, anzi forse ancora più buona rispetto a quando l'hai preparata la prima volta. Quindi tutte cose che sono state celebrate e riconosciute anche a livello internazionale. Però secondo me la caratteristica importantissima della cucina italiana è che non è stata creata nei ristoranti dai grandi chef stellati, dai grandi esperti, ma la cucina italiana nasce proprio nelle nostre case, nelle nostre cucine, dalle nostre mamme, dalle nostre nonne, dalle persone che hanno saputo innovare e rinnovare ogni giorno i tanti bellissimi e fantastici piatti della nostra cucina. Quindi non è una celebrazione tanto della cucina italiana questa, ma è proprio una celebrazione e un grandissimo ringraziamento a chi tutti i giorni ci fa trovare qualcosa di buonissimo nei nostri piatti.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine, tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: sei devastante.
1: Abbiamo riascoltato anche Olly con Devastante su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio 2 di ottobre. Al 335-787-1910 oggi insieme a voi parliamo di cucina, parliamo di ricette, quelle della domenica, quelle che fanno immediatamente pranzo in famiglia. Vi leggo subito qualche messaggio veloce, arrivato negli ultimi minuti. Ad esempio Luca ci racconta della carbonara, che è un grande classico, anche perché no, la domenica buonissima, incredibile, ma soprattutto quanto è difficile prepararla bene. Io ci ho provato un paio di volte, tutte le volte mi fa la pappetta l'uovo che viene, però vabbè, il sapore era buono, quindi l'abbiamo mangiata lo stesso, però è difficile farla per due, figurati per magari una tavolata piena. Dai, 4 ce la si fa, 6, 8, 10 persone, altro che spadellare, fare, disfare, insomma, veramente complicato. Grazie Luca per avercelo ricordato. Vi leggo un altro messaggio da parte di Elena che dice: noi ci siamo evoluti, la pasta al forno la facciamo il sabato sera, così la domenica la dobbiamo solo scaldare ed è ancora più buona. Ne parlavamo giusto poco fa in occasione del, insomma, del riciclo, del riutilizzo degli stessi elementi per fare qualcosa di nuovo. In questo caso la pasta al forno a volte diventa anche la classica pasta pasticciata, no? Magari tante paste che ti sono avanzate nel corso della settimana, tutto in una teglia e via in forno. Oggi è il 2 di ottobre, questa domenica 4 di ottobre è una giornata importante e vi devo ricordare che il 4 di ottobre si celebra San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e proprio in questa giornata, al May 2026 di Faenza, il meeting delle etichette indipendenti, salgono sul palco i 4 vincitori di Il mio cantico libero, musica, giovani italiani talenti e valori francescani, in un grande appuntamento dedicato al cantico delle creature. Media partner Radio Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.
3: Arena Latte Miele.

0: Annalisa insieme a Madame su Radio Latte Miele in questo venerdì pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme di Arena Latte Miele. Ciao, io sono Doug e con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno e buon pomeriggio anche a te. Allora, vi avevo detto poco fa che ci sarà un'intervista, perché tra pochissimo avremo in studio due giovani cantautori, due giovani artisti. Sono Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, che saranno tra poco con noi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano. Alito pesante. Denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51.
7: E prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
9: Latte miele.
10: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
9: Latte miele.
11: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
12: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana. Come si fa?

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su Latte e Miele. Nel frattempo, come vi avevo già detto poco fa, sono arrivati con noi Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo. Ciao ragazzi.
1: Ciao Lorenzo.
0: Buongiorno.
2: Ciao Damiano.
0: Salutatevi.
3: Ciao ragazzi.
0: Tutto a posto?
1: Sì, dai.
2: Bene.
0: Oggi è uscito il vostro singolo insieme, Oggetti Smarriti. E intanto mi piace molto il titolo, perché gli oggetti smarriti fanno sempre un po' parte, no, della vita di tutti,
1: certo.
0: Cose perse, cose non perse, eccetera. Però vorrei partire da uno step prima. Come vi siete conosciuti voi? Giro X Factor, presumo, però...
3: Giro X Factor è sempre un bel giro per conoscere. Vabbè, io lo seguivo su Instagram.
1: Anch'io. Instagram.
3: E poi abbiamo detto...
1: Ci seguiamo vicenda su Instagram.
0: Sì. Ok.
3: Poi tra una storia...
1: E l'altra.
3: Poi, sì, soprattutto l'altra.
0: Chi ha DM'ato prima l'altro?
3: Io, lui,
0: tu?
3: Sì.
1: E quindi.
3: Ma non per
1: io DM raramente.
3: Ma tu non per parlare di musica, per dirgli: ma che bellino che sei. E mi ha detto: ma facciamo un pezzo insieme.
0: Esatto. E vabbè, dai. E tu hai provato. E hai detto: va bene, dai.
3: Sì,
0: vabbè,
1: DM'iamo.
0: Sì. È andata così. E un po' la vostra esperienza comunque nasce sotto un grande, fantastico cappello, che aver conosciuto entrambi, aver avuto come coach entrambi Achille Lauro, no?
1: Assolutamente.
0: E vi siete anche ritrovati su qualcosa che magari vi ha passato la vostra esperienza reciproca con Achille?
1: Beh, ci siamo ritrovati su in primis sui gusti musicali, abbiamo capito questa cosa.
3: Sulle scarpe.
0: Sì, perché oggi hanno entrambi dei stivaloni da rodeo,
3: sì,
0: fantastici, da cowboy.
3: Su questo ci troviamo assolutamente.
1: Esatto, il primo incontro è stato tipo quello di Spider-Man, dove fanno le dita. E tu? No, tu.
3: Vero.
0: E quindi vabbè, al di là delle scarpe, comunque c'è stato anche un po' una sorta di conoscenza reciproca per quanto riguarda anche i gusti musicali, come
1: sì,
0: avete detto, no? Ok. E su cosa vi siete ritrovati maggiormente da quel punto di vista?
3: Ma la scrittura, dai, direi che abbiamo qualche anno di differenza, però la passione per la scrittura...
1: Ma un paio.
3: Facciamo due.
0: Arrotondiamo a due.
3: Però ci piace scrivere, questa cosa ci accomuna ovviamente, quindi anche in fase di composizione del brano.
1: Okay. È importante.
3: Divertente.
0: E lì l'oggetto smarrito, che ruolo ricopre all'interno della canzone?
1: Beh, l'oggetto smarrito è un po' appunto questa metafora, possiamo dire.
3: Beh, sì, io perdo tutto.
0: Sì?
3: Sì. Cioè, sì, c'era già...
1: detto subito, infatti.
3: Sì. C'era già questa idea... Cioè, lui è arrivato con questa idea di brano.
0: Ok.
3: E io ho detto,
0: è mio.
3: Perfetto. Ma io perdo tutto. Cioè, a me hanno regalato gli AirTag.
0: Sì.
3: E ne ho perso uno.
0: Cioè, sei riuscito a perdere una cosa per non
1: una
0: perdere
1: cosa per
0: altre
1: non...
0: cose.
3: Sì, infatti poi ho detto... Scusa. Perché l'ho messo dentro le cuffie... E ho detto, lo metto nelle cuffie, così se le perdo, che è già sbagliata come
0: idea.
1: Sì.
3: E poi l'ho persa. Cioè, so dov'è, però non posso fare
1: però
3: niente.
1: Non
3: l'ho
1: può
3: persa.
0: Ah, okay.
3: È bello, cioè, serve gli oggetti smarriti, così li perdi, sai dove sono, però.
0: Però sai, però li restano. Ma anche
3: niente.
0: Quello è
3: quindi
0: buono.
3: Era, per me era perfetto. Poi, ovviamente, tutto il concetto di
1: però è più importante questo.
3: Sì, sì, è più. Poi hanno detto, vabbè, raga, però dobbiamo parlare un po' di amore, se no,
0: certo,
3: di cos'altro si parla.
1: Possiamo dirlo?
0: E Lorenzo, anche tu invece perdi oggetti oppure no? Medio.
1: Io cerco di non perderli. A volte non li perdo.
0: Ma.
1: O a volte li perdo, ma in maniera veramente banale. Tipo, non so, una volta mi ricordo, cavolo, mi è sbloccato un ricordo di quando ho perso delle cuffiette anch'io. Però dal telefono puoi vedere dove sono. Ero un po' più piccolino di adesso, quindi qualche mese fa. E praticamente

0: Soggetto,
1: aspetta che guardo, no, aspetta che controllo se ritrovo. Oh, eccole qua, eccole qua. Allora, esatto. Ascoltiamo la canzone. Tra l'altro, uscita oggi, esce oggi, quindi la si può trovare online, la si può trovare anche qui su Radio Latte Miele. Sono Ero Caddeo e Lorenzo Salvetti. Questa è Oggetti Smarriti. Ma che cazzo?

0: Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, questa era Oggetti Smarriti su Radio Latte e Miele. È una bella canzone densa.
1: Densa, mi piace.
2: Densa ci piace.
0: Come dicevamo poco fa, struggente.
2: Come il miele, struggente. Bravo. Bello. Oh, ma come ti vengono? Che grande, cara.
0: Tu avevi una cosa, un oggetto smarrito durante il tuo periodo X Factor.
2: Sì, allora, praticamente, sai che tu entri X Factor e ti dicono, magari avevi una collanina, dicono portatela, sì. Così. E io gli ho detto, cioè, l'idea era portarla, solo che l'ho persa prima di entrare.
1: Ok.
2: E ho detto, raga, l'ho persa, vabbè. Arrivo con tutti i miei pantaloni, le mie cose, così, 2 mesi e mezzo. Perché io sono arrivato in finale come te, eh?
1: Oh, sì,
2: oh, grande,
1: grande,
2: oh, grande. E cosa faccio? Torno a casa, sì. Cioè sta collana mi piaceva,
0: sì.
2: Mi piaceva proprio. Torno a casa, vabbè, lascio le cose da mia madre di nuovo. E sapeva che avevo perso questa collana. Mm-hmm. Mi lava un pantalone
0: che hai sempre avuto.
2: Che ho sempre, ma sempre, nel senso,
1: Madonna,
0: sempre.
2: Cioè, lo usavo veramente sempre. Molto spesso, okay. Quel pantalone X Factor, che aveva un sacco di borchie e tipo tante tasche.
0: Ok.
2: Ok.
0: Ho già capito dove va a finire.
2: Secondo te dov'era?
0: Proprio la collana, in quei pantaloni.
2: Che io avevo perso e che mi serviva.
1: Nei pantaloni.
2: Ce l'ho sempre. Cioè, quindi mentre facevamo gli shooting gli dicevo, raga, l'ho perso.
1: L'ho perso.
0: In tasca.
2: Ma non è che era un display. Io

0: Volevo quella, quindi oggetti smarriti.
1: Cavolo,
0: però
1: Damiano.
2: Perfetto.
0: Dami.
2: Allora, cari ragazzi, per celebrare l'uscita di Oggetti Smarriti, oggi per voi ho preparato un simpatico giochino.
0: Oddio.
2: Ci siete?
1: No.
2: Allora, funziona in questo modo: a turno mi direte un oggetto tra quelli più smarribili in assoluto. Ad ogni oggetto è legato un punteggio. Va bene?
0: Ok.
2: Quindi chi fa più punti alla fine vince ed è il campione degli oggetti smarriti. Va bene?
0: Okay.
2: Allora, facciamo iniziare Lorenzo?
0: Vai,
2: allora, Lore, vai. Un oggetto smarrito, il primo che ti viene in mente.
1: Chiavi di casa.
2: Chiavi di casa, bravo, fanno 30 punti. Beh, però puoi ancora recuperare.
0: No, ma 30 punti è tanto.
2: È il primo posto. Chiavi di casa sono il primo posto.
0: Quindi cioè, più è scontato, più...
2: Più è scontato, più è valevole.
0: Quindi ha già vinto.
2: No, aspetta, ce ne sono 10 in classifica. Vabbè, dovete dirmene se... Non ti preoccupare.
0: La speranza si perde.
2: Caddeo, no, tocca a te.
0: Allora, chiavi...
2: Chiavi di casa l'ha già
0: le
2: detto.
0: Chiavi della macchina vanno
2: vanno bene. Inserite in chiavi di casa.
0: Non è vero, perché?
2: No, noi
0: ma
2: le mettiamo
0: della casa. Mi piace più
2: non contestare. Hai
0: ragione, gli anelli.
2: Gli anelli. Non è male, ma è al decimo posto e fai solo 2 punti.
0: Come? Dal primo al decimo così tanto?
2: Vabbè, ne avete trovati 2. Lorenzo, tocca a te. Vai.
1: Cuffiette.
2: Cuffiette, bello, ma è al sesto posto e vale 8 punti, quindi sei a 38.
1: Gli anni di Damiano.
2: Esatto. Damiano, tocca a te. Un oggetto, il primo che ti viene in mente, che non già citato.
0: È un bracciale.
2: Ma hai già detto anelli.
0: Anelli non capisco, non so le regole.
2: Anelli e gioielli è una categoria unica. Un'altra categoria.
0: Il telefono.
2: Il telefono vale 18 punti, bravo, terzo posto, ti avvicini, quindi siamo 38
0: grazie.
2: 20. Lorenzo, l'ultimo.
0: L'ultimo.
2: L'ultimo, il treno, ne facciamo.
1: Arrivo,
2: Vai. Non far segni tu.
1: Soldi.
2: I soldi, cioè?
0: I soldi.
1: Cioè, gli spiccioli.
2: Gli spiccioli.
0: Ha detto gli spiccioli.
1: Il portafoglio.
0: Ha detto
1: perché gli spiccioli che stanno dentro il portafoglio.
0: Perché io adesso dico il portafoglio.
1: Gli spiccioli che stanno dentro il portafoglio.
0: Gli spiccioli dov'è?
2: Non c'è gli spiccioli.
0: Zero. Portafoglio.
2: Bravo, 24 punti. Quindi
0: ho vinto.
1: No, attenzione. Ce n'ho uno anch'io comunque.
2: Vai.
1: Telecomando della televisione.
2: Non c'è il telecomando della televisione.
0: Mi spiace.
2: Però c'erano gli occhiali, gli ombrelli,
0: che era il prossimo che volevo dire,
2: guanti, la... cappelli e sciarpe. Che fanno tutta una categoria. Carica batterie.
1: Le sciarpe.
0: Vabbè, ho vinto
2: no?
0: Non
2: so, qualcuno. Sì, hai vinto. Sì, perché 28 fa 48, vabbè. Tu rimani a 36.
1: Sì. No, vabbè.
2: Mi spiace, hai perso.
0: 36 come
2: gli devi dare un AirTag così la smette di perdere oggetti.
0: Sì.
2: Va bene?
1: Grande. Va bene.
2: Dai, venduto.
0: Grazie.
2: Allora, è uscito oggi Oggetti Smarriti, ci siamo divertiti con Lorenzo Salvetti e con Ero Caddeo. Grazie ragazzi,
0: ciao, ragazzi.
2: Un abbraccio.
1: Grazie.

0: di te, di te.
1: Arena Latte Miele.
2: Sta per finire Arena Latte Miele, sta per cominciare Open Bar.
3: Mi fa un po' paura la mia gamba dondola.
2: Dove dondola?
3: Avevo uno zio, sì? Io, lo zio Dante, che aveva perso una gamba in guerra.
2: Oh,
3: E l'altra dondolava.
2: Ok, perché anche se,
3: perché
2: quella
3: non era
2: ben messa.
3: Però insomma, era del 1913. Buongiorno.
2: Buonasera Matteo.
3: Buonasera.
2: Osso, a questa sera alla guida di Open Bar.
3: Già ubriaco prima ancora di cominciare, come avete potuto sentire.
2: È quello il bello, esatto, di Open Bar, no?
3: Esatto, anzi,
2: che sei autorizzato.
3: Lancerei subito una domanda ai nostri ascoltatori.
2: Vai.
3: Qual è il parente più strano che avete in famiglia? Io ho lo zio Dante.
2: E anch'io ne ho un paio.
3: Sì?
2: Uno sì. Sì,
3: si
2: sì,
3: possono
2: sì,
3: dire
2: sì,
3: i nomi?
2: Sì, sì. Allora, c'è uno zio che è molto particolare, molto.
3: E allora è ancora vivo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E va in bici, cammina tantissimo.
3: Io posso dire perché zio Dante avrebbe 120 anni
2: esatto,
3: adesso, per cui è mancato molti anni fa, però ne combinava diversi.
2: È un gran personaggio, molto divertente, però è un po'... Bisogna capirlo.
3: 335-787-1910 Open Bar, cominciamo così. Il parente più strano che avete in famiglia, che cosa combina? Per favore datemi soddisfazione, sono un uomo anziano con già tristemente avviato sulla strada del declino cognitivo, e quindi non lasciatemi da solo le prossime tre ore.
2: Beh, potresti essere tu il parente strano a sto punto.
3: Assolutamente. Qualcuno della mia famiglia manderà un messaggio. Il mio parente strano
2: è Matteo.
3: Dice che lavora in radio, ma non ci credo.
2: Non ci crede nessuno.
3: Va bene.
2: Grazie Matte.
3: Grazie a te Dan.
2: Ciao a tutti, buon weekend!
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
13: Iperceramica.
14: Spot.
15: Isola Viva, a cura di Filippo Virzì, la guida agli spettacoli e al tempo libero dove la Sicilia si accende di eventi.

0: Nuova puntata di Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi. Questo è il weekend che va dal 2 al 4 ottobre con voi Filippo Virzì. Inizia il nostro viaggio in lungo e largo per l'isola dedicato allo spettacolo, agli eventi, alla cultura, al cinema, al teatro e a tutte le iniziative culturali della Sicilia. In esclusiva su Radio Latte e Miele. Primo approdo a Catania, Teatro Metropolitan, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 21. Catania celebra 2755 anni con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini. Sul podio ci sarà Eckhard Stier, direttore tedesco dalla solida presenza nel repertorio sinfonico e operistico, chiamato a guidare una serata costruita attorno a un programma ampio tra tradizione ottocentesca e pagine contemporanee. Un avvio all'insegna della territorialità, quindi. Siamo sempre in zona catanese ed in provincia questa volta a Bronte, dal 2 al 4 ottobre, Sagra del Pistacchio. Torna il secondo weekend autunno. Appuntamento che rilancia il prodotto più identificabile del territorio, la festa che da anni ne accompagna il nome ben oltre i confini della provincia di Catania. Dopo il primo weekend di settembre già annunciato dagli organizzatori, la manifestazione torna dunque per tre nuove giornate nel cuore del centro urbano. Sempre nel catanese vi segnalo a San Cono i Cugini di Campagna, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 21:30. Con un gruppo storico italiano, i Cugini di Campagna, legato a un repertorio che continua a parlare a pubblici molto diversi, tra memoria radiofonica e curiosità delle nuove generazioni. Spostiamoci da Catania, dalla provincia, a Trapani, dal 2 al 4 ottobre, Trapani Beer Fest, tre giorni tra birra, food e musica. In piazza Vittorio Emanuele, la quarta edizione conferma tre giornate a ingresso gratuito, con apertura alle 18 e attività fino a 1 di notte. Il cuore della manifestazione resta la combinazione più immediata e popolare, birra, cibo e musica nel centro della città. Rimaniamo sempre a Trapani con una preview. Giovedì 8 ottobre, Francesca Reggiani con la satira di Titoli di Testa. Al Cineteatro Ariston, per una delle date della rassegna Titoli di Testa, l'attrice porta in scena un nuovo spettacolo costruito sul suo sguardo ironico sulla società contemporanea, tra costume, politica del quotidiano e deformazioni mediatiche di un presente dominato dai social e dall'informazione veloce. Ed eccoci adesso in provincia di Palermo, a Mezzoiuso, con I Tre Porcellini, fiaba per bambini al castello. La compagnia La Mansarda di Caserta presenterà I Tre Porcellini, adattamento pensato per bambini e famiglie. L'ingresso è lì. Libero. Rimaniamo sempre nella provincia palermitana, piano stenditore, Porticello Santa Flavia, domenica 4 ottobre dalle ore 22, Franco Ricciardi al piano stenditore per la festa del lume. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento accompagna i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Lume, una delle ricorrenze più sentite del borgo marinaro palermitano. Cambiamo località, eccoci a Capo Peloro, a Messina, Festival degli Aquiloni. Torna il grande volo, dal 2 al 4 ottobre. Il Festival Internazionale degli Aquiloni raggiunge l'ottava edizione e ritrova la sua sede naturale a Capo Peloro, sulla punta nord della città. Per tre giorni il litorale, affacciato tra Ionio e Tirreno, ospiterà uno degli appuntamenti più belli dell'autunno messinese, in un tratto di costa dove il vento e l'orizzonte fanno parte dello spettacolo quanto gli aquiloni stessi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Isola Viva, dove la Sicilia si accende di eventi, musica, spettacolo, cinema, teatro ed eventi culturali. Ogni weekend, dalle ore 17:30 in poi, in esclusiva su Radio Latte e Miele, in FM, dalle nostre frequenze geolocalizzate, in DAB nella purezza del digitale, in streaming, in tutto il mondo, dal nostro sito radiolattemielesicilia.it oppure in mobilità scaricando l'applicativo gratuito in ambiente iOS o Android. In sintesi vi abbiamo dato le coordinate per ascoltarci ovunque voi siate. Siete pronti per un appuntamento originalissimo? Il Fico d'India Fest, sabato 10 ottobre a partire dalle ore 17. Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento. Appuntamento dedicato al frutto che in questa parte della Sicilia ha un valore agricolo e identitario. Il cartellone si apre sabato 10 ottobre alle ore 17 con il tema scelto per l'edizione 2026, dove anche le spine hanno un sapore, formula che richiama subito il carattere del prodotto e il paesaggio da cui nasce. Concludiamo il nostro viaggio in Sicilia con la provincia di Ragusa, siamo a Scicli, due tango al MAC Musica Festival, pianoforte fisarmonica, insieme, che dialogano fra di loro nel chiostro del MAC, Museo d'Arte Contemporanea Carmine. L'appuntamento è fissato alle ore 20:30, venerdì 9 ottobre, è una bella anticipazione quella che vi diamo, e mantiene la formula scelta per tutta la rassegna autunnale, ingresso libero in uno degli spazi più ricordati conoscibili del centro storico barocco di Scicli. Ed è tutto per questo appuntamento dedicato alla cultura, agli eventi, al cinema, agli spettacoli in genere, al teatro, alla musica, chi ne ha più ne metta, a agli eventi importanti in Sicilia, Isola Viva, weekend che va dal 2 al 4 ottobre con Filippo Virzì in esclusiva su Radio Latte e Miele, ogni fine settimana a partire dalle ore 17:30 in poi. La guida agli spettacoli al tempo libero, dove la Sicilia si accende di eventi, vi dà appuntamento alla prossima puntata. A risentirci! Isola
1: Viva. I partner di questo programma sono
2: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. A Palermo, via Tommaso Natale 177. Emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
10: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
13: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
14: Prima di aprire il nostro bar su Radio Latte e Miele ci ascoltiamo Francesco De Gregori, che nel 1973 ci cantava Alice, e poi passiamo con la grande Ornella Vanoni, Vai Valentina, per il 1981.

Vai Valentina, la voce della grande Ornella Vanoni, che nel 1981 segnava un pezzo di storia della nostra musica con uno dei suoi più grandi successi. Erano gli anni in cui lei collaborava molto con musicisti sudamericani, brasiliani in particolare, per cui queste note un po' malinconiche, un po' questo sapore, questo retrogusto di saudade brasiliana traspariva. Poi sappiamo che è stata una grande... Io ho avuto il piacere di conoscerla, devo dire, molti anni fa era stata ospite in un programma in cui io lavoravo, ma al di là di quello ho il ricordo del suo ultimo concerto, questo a Milano, in cui lei cantava completamente a piedi nudi perché diceva altrimenti cado, così almeno so che se sbaglio, come non sento coi piedi dove vado sul palco, e dove era già anziana e insomma faceva un po' fatica, chiaramente una fatica fisica anche il concerto, e ricordo che aveva fatto costruire come scenografia un muretto che stava a metà del palco, circa un muretto nero, dove lei ad un certo punto quando le girava si sedeva e cantava da seduta, rimanendo però sempre diciamo in una posizione abbastanza eretta. Questa era la grande Ornella Vanoni nei ricordi miei personali, magari ne avete anche voi, ma io ho approfittato di un'occasione del tutto fortuita nel passaggio di consegne tra Doug e il sottoscritto per chiedervi di raccontarmi qual è il parente più strano che avete in famiglia e che cosa combina. 335-787-1910 è il nostro numero di WhatsApp, mandate messaggi scritti oppure anche vocali, sono molto curioso di sapere se ne avete qualcuno anche voi. Il mio era zio Dante.

0: Franky Funky, articolo 31 per gli anni 90 su Radio Latte e Miele, e noi continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo aperto l'open bar da poco e quindi abbiamo tempo fino alle 20 per parlare, divertirci, ridere. Cercherò di stare leggero, perché se vado sulle notizie anche adesso controlliamo sempre l'ultima ora se ci sono degli aggiornamenti importanti, ovviamente, però in linea di principio cerchiamo di trovare delle curiosità che siano abbastanza spensierate, perché voi state tornando a casa dal lavoro ed è venerdì, ci avete tutta la settimana sulle spalle e probabilmente anche poca voglia di pensare a cose tristi. Ogni 100 metri di strada in macchina sono 80 euro di benzina che se ne vanno, quindi magari anche quella non è una notizia che vi riempie il cuore di gioia, e quindi almeno io cerco di tenervi su di morale. Abbiamo instradato, ci siamo infilati in un discorso che ha a che vedere con i parenti, perché con Doug è venuto fuori una piccola gag, e a me è venuto in mente di un mio lontano prozio, di un mio prozio che oramai non c'è più da tanti anni, che era un personaggio decisamente strano, e per quello che vi ho chiesto di raccontarmi se ci sono dei personaggi strani nella vostra famiglia e quali sono le loro stranezze, magari cercando insomma di essere carini nel non deriderli, ma alle volte insomma fanno molto ridere. 335-787-1910 è il nostro numero di WhatsApp. Io ho anche trovato alcune curiosità che riguardano parentele strane. Ne cominciamo tra poco, non subito, con una parentela di carattere nobilissimo.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Spot. Ci sono sapori che non hanno bisogno di mode. Sono quelli che conosci da sempre. Quelli delle domeniche in famiglia, delle ricette di mamma, dei profumi che arrivavano dalla cucina della nonna. Cuore matto, dove riscoprire il piacere delle cose semplici, dei sapori autentici e di una cucina che sa di casa.
8: Oggi cucino nella mia cucina e faccio i piatti che secondo me sono quelli giusti per chi ama veramente.

Antonello Venditti, dalla pelle al cuore, su Radio Latte e Miele, in questo pomeriggio l'open bar del venerdì che vi accompagna verso il weekend. Sfrocuglia un po' nelle vostre famiglie, ovviamente ci sono anche poi degli aggiornamenti, ne ho già individuato uno del pomeriggio, riguarda i nostri carburanti, ma ve lo do fra un po'. Cominciamo con le cose più leggere. Parenti strani. Non avevo idea, e penso che molti di voi nemmeno l'avessero, questa idea, che ci fosse un legame di sangue tra Johnny Depp e la regina Elisabetta II. Vedo facce perplesse anche intorno a me, e invece era esattamente questa la situazione. L'attore americano, che è figlio chiaramente di... lui è nato in America, ma è figlio di... alla lunga, andando indietro di diverse generazioni, di emigrati britannici, e la sovrana britannica erano cugini di ventesimo grado, perché entrambi condividevano un antenato in comune che era il re d'Inghilterra Edoardo III. Tenete conto che l'ultimo Edoardo di cui abbiamo memoria è Edoardo VIII, che è quello che poi ha abdicato per potersi, diciamo, sposare con Wallis Simpson, la sua amata, essendo divorziata, non poteva, tutta una roba che è beautiful al confronto, te saluto, ma proprio altro che Ridge Forrester.

e compagnia lì sapevano veramente come fare le tresche. Fatto sta che eravamo arrivati all'ottavo, Edoardo III, stiamo parlando di non so quanti anni fa, non me lo chiedete perché adesso non c'ho voglia di dirvelo, e c'è la musica.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La mia ragazza Francesca Michelin su Radio Latte e Miele, e vi do anche qualche piccolo aggiornamento per quanto riguarda le notizie che arrivano un po' da tutto il mondo. Si fa un gran parlare in tutta questa estate del caro carburanti, lo sapete, lo vediamo tutti, che la benzina costa molto di più. Ci sono state alcune compagnie che hanno deciso di mantenere, di calmierare in maniera spontanea il prezzo della benzina, in particolare mantenendolo appena al di sotto dei 2 euro. Sappiamo anche che perlomeno a Milano, io ho visto code e serbatoi, come dire, svuotati completamente, cisterne svuotate completamente, perché giustamente, comprensibilmente, chi si sposta molto e ha bisogno di fare rifornimento, sapendo che c'è la possibilità di farlo risparmiando 13 anche centesimi scusatemi al litro su un pieno di una macchina, ha un risparmio che si sente alla fine del conto. Ebbene, ci sono novità, perché sul social X, il Twitter, la von der Leyen dice: accogliamo con favore la decisione dei paesi del G7 di non imporre alcun divieto di esportazione agli alleati e la continua solidarietà tra i partner. Questo in che cosa si riassume? Voi saprete forse che Trump aveva chiesto di avere accesso alle scorte dei paesi europei per quanto riguarda il diesel, che negli Stati Uniti è diventato un problema molto molto molto pressante, addirittura più di quanto non lo sia qui da noi, e aveva in qualche modo preteso che l'Unione Europea intervenisse e lo aiutasse. Dopo una serie di discussioni e di ipotesi è stata presa la decisione di rilasciare 100 milioni di barili di petrolio.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Spot.
7: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
8: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
7: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
9: E ci sei adesso tu.
10: Latte e miele.
9: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
10: Latte e miele.
9: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
11: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

La città degli angeli, Achille Lauro, Radio Latte Miele, open bar in questo venerdì sera che vi raccompagna verso casa. Magari qualcuno di voi sta invece che andare verso casa, è già passato da casa, è uscito un po' prima e sta scappando da qualche parte. È vero che l'estate è finita, l'autunno oramai è iniziato, ma è anche vero che ci sono ancora delle belle giornate, per cui se anche non penso che si riesca a fare il bagno, perlomeno non nel nord Italia, dubito che a Jesolo si facciano dei gran tuffi, a meno che non abbiate quelle pelli coriacee che alle volte, sicuramente al sud, mi immagino dei posti meravigliosi in Sicilia, ci sarà gente che sguazza, beati voi. Comunque ovunque voi siate e qualunque cosa stiate facendo, io cerco di tenervi compagnia. Abbiamo parlato di parenti strani, abbiamo chiesto anche di raccontarci quali sono i vostri, ci sono anche delle parentele che qualcuno non si immagina. Dopo quella tra Johnny Depp e la regina Elisabetta, che forse è la più strana di tutte, ci sono altri tre nomi che sono tra di loro cugini: Justin Bieber, Ryan Gosling e Avril Lavigne. Sono cugini, non lo sapevano nemmeno loro, è recente la scoperta. Sono canadesi e sono cugini alla lontana, perché condividono tutti una coppia di antenati francesi che si è trasferita in Quebec agli inizi del 1600. Ora, dubito che li abbiano conosciuti di persona, questa coppia di antenati. Nel 1600 avrebbero adesso mal contati 426 anni, per cui, però evidentemente, scava che ti scava, sono riusciti a ricostruire questo. E voi, un parente strano, ce l'avete? 335 787 1910. No, no.

Sul filo, la voce di Pierci su Radio Latte e Miele, e noi sul filo del WhatsApp. Aspettiamo i vostri messaggi che ci raccontino un po' delle vostre famiglie. Che cosa, cioè chi, non che cosa, chi c'è di strano dalle vostre parti in quelle sedute natalizie in cui da un lato speri che non arrivi, dall'altro non vedi l'ora che arrivi lo zio strano che combinerà sicuramente qualcosa di particolare, o quello che magari ne ha combinate nel tempo ed è rimasto un po' una leggenda che ancora oggi, nonostante magari sia passato a miglior vita, fa parte della famiglia, perché ci ricordiamo tutti della volta in cui lo zio ne ha combinata una. Qualche malalingua ha sostenuto e insinuato che nella mia famiglia possa essere io. Se i miei familiari rispondono, vi faccio causa, vi dico subito, vi trascendo in male per vilipendio di qualcosa che troverò. E nel frattempo invece parentele strane o comunque insospettabili ce ne sono anche nel mondo dei personaggi famosi, come per esempio Nicolas Cage e Sofia Coppola. Qui ci sono delle perplessità. Il fatto è che Nicolas Cage non è il vero nome di Nicolas Cage. Lui ha scelto Cage come cognome d'arte perché il suo vero nome è Nicolas Kim Coppola. Ed è il nipote del regista Francis Ford Coppola e che di conseguenza cugino della figlia del regista, che è Sofia Coppola. E lui ha scelto proprio questo pseudonimo perché non voleva che si potesse pensare a dei favoritismi o che il suo cognome in qualche modo pregiudicasse l'obiettività del giudizio della sua opera. E quindi anche bravo, perché poteva approfittare di uno zio certamente significativo nel mondo del cinema e invece ha deciso di fare da solo. 2000.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Altra giro, altra corsa per tornare indietro nel tempo. Andiamo agli anni 80, era l'81, Gianni Togni cantava Semplice. E poi per gli anni 90 incontreremo la grande Ivana Spagna che ci canta Lupi Solitari. State con noi su Radio Latte Miele.

0: Lupi solitari, la voce di Spagna, siamo nel 1996 e noi invece torniamo a questo 2020. Sono già passati 30 anni da questa canzone, pensa come vola il tempo quando uno si diverte, guarda, amici miei. Continuiamo a curiosare nel mondo delle famiglie famose, perché ci sono altri nomi hollywoodiani che hanno, pensate, parenti italiani o comunque ascendenti italiani. Io mi sono trovato ad un certo punto, anni fa, in un delizioso paesino abruzzese che si chiama Pacentro, che è il luogo in cui dal quale ha origine la famiglia Ciccone. Madonna, Luis Veronica Ciccone, che è un paesino dove mi ricordo di aver mangiato degli arrosticini che erano alla fine del mondo, questa è tutta un'altra storia, e c'è questo borgo in Abruzzo da dove nel 1919 sono partiti per l'America. Erano anni in cui l'Italia, subito dopo la prima guerra mondiale, certamente non aveva grandi prospettive, non offriva grandi prospettive dal punto di vista lavorativo, e gli antenati di Madonna sono partiti a cercare fortuna in America. Non sappiamo come è andata a loro, speriamo tutto molto bene. Di sicuro è andata bene alla nipote, perché è diventata forse la pop star più famosa al mondo. Quando c'erano lei e Michael Jackson sul palco, si contava che il 98% della popolazione sapesse chi erano i due sul palco insieme in quel momento. E lei è anche tornata in quel paesino segretamente, cioè si è saputo dopo, non si è fatta annunciare, voleva andare a trovare un po' le proprie radici, e ha fatto anche importanti donazioni al paese in seguito al terremoto dell'Aquila del 2009, quindi in qualche modo è rimasta affezionata alla sua terra.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Fango è la voce di Jovanotti su Radio Latte Miele, che ci porta avanti in questa nostra, in questo nostro open bar, questa nostra serata del venerdì, e in cui molti di voi sono al volante. Io vi ricordo che sono sempre curioso di sapere, sono arrivati anche dei messaggi, adesso li dobbiamo scaricare e capire come, insomma, se si possono leggere, perché alle volte magari vi lasciate un po' prendere la mano e raccontate cose che forse vanno un attimo filtrate. Ci prendiamo il tempo di fare questo lavoro insieme alla regia e torniamo sicuramente subito dopo a continuare a raccontare delle vostre famiglie, delle persone strane che ci sono, e anche di parentele particolari. Addirittura ho scoperto, facendo questa ricerca, che c'è un celebre nome di Hollywood che ha parenti italiani di nobile estrazione. C'è una parentela di una principessa italiana con un'attrice americana, Brooke Shields, che è una donna, una delle donne più belle della storia dello spettacolo, oggi diciamo una signora non più giovanissima, ma comunque ancora una bellissima donna. Ha una parentela con l'alta nobiltà romana. Sua nonna paterna era la principessa Marina Torlonia di Civitella Cesi, che è esponente di una delle più importanti e storiche famiglie dell'aristocrazia di Roma, ed è anche il motivo per cui lei spesso è venuta in Italia e spesso si è vista anche proprio in giro per Roma. Però tu pensi a Brooke Shields, pensi a una bellezza più tipicamente nordica. 335-787-1910 per continuare a raccontare a Radio Latte Miele quali sono i vostri parenti strani, e se avete delle parentele magari con qualche personaggio che conosciamo. Adesso però la linea va al meteo.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Nelle prossime ore andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine. Tempo asciutto da nord a sud con la presenza al massimo di nubi sparse. Nella mattinata di domani ancora discreto soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con più nubi al centro-nord rispetto al sud. Qualche rovescio solo sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio situazione invariata, con uniche precipitazioni che potranno interessare ancora una volta le aree alpine di confine, specie quelle occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Castello Bianco, i pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Qualcuno ha raccontato anche cose, diciamo, come, non posso dire compromettenti, ma diciamo non carine, ecco, mettiamolo così. Però Marco ci scrive da Milano, dice: il parente strano nella mia famiglia è mio zio Franco, è convinto di essere un gatto. A Natale non si siede a tavola, sta sulla poltrona e se gli passi il panettone ti soffia. Oramai lo assecondiamo. E evidentemente qui, diciamo, il quadro sembrerebbe essere quasi un po' clinico, però se tutto sommato, se vi fa le fusa, ma che ve frega voi, andate tranquillamente. Valeria ci scrive da la provincia di Roma. Ho una prozia, Nunzia, di 84 anni che si iscrive ai provini dei reality show per i ragazzi, per i giovani. Ha provato anche quest'anno con Temptation Island e ovviamente non è passata, non l'hanno neanche chiamata. Dice che è colpa dell'invidia delle ventenni. Brava, l'importante è crederci. E poi abbiamo Matteo da Napoli. Mio nonno ha finto il suo funerale per 3 volte solo per vedere chi piangeva di più e chi si presentava con l'abito sbagliato. Poi si alza dalla bara e segna il nome su un taccuino. Questo, se è vero, Matteo è un genio, tuo nonno è un genio assoluto. Potrebbe non essere vero, potrebbe essere una cosa, però se è vero potrebbe sembrare un film. A proposito di parenti e di film, state con noi perché c'è un pezzo di storia del cinema italiano che va in quella direzione e magari ne parliamo un po' tra poco. Storia della Temiele.

0: 18 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Parlare d'amore, la voce di Saif, questa è Radio Latte Miele in questo open bar venerdì sera 2 di ottobre. State tornando a casa, vi state muovendo, ci state anche un po' raccontando con messaggi che ci aprono delle piccole finestre sulle vostre famiglie. E parlando di famiglie, vi ho promesso di entrare anche nel mondo del cinema, perché mi è venuto in mente che c'è un film che magari non tutti voi avete visto, o forse magari qualcuno l'ha visto e è un po' rimasto indietro. Un film del 92 di Mario Monicelli, grandissimo regista, che si chiama Parenti Serpenti. Ecco, se voi volete vedere uno spaccato della famiglia italiana, ridere a crepapelle, un film molto italiano, un po' anche con dei tratti un po' naif, perché mi ricordo che insomma c'è una scena in cui c'è una nevicata e si capisce benissimo che sui davanzali delle finestre la neve è finta, è messa lì su una specie di foglio di carta bianco. Cioè, ci sono alcuni tratti che oggi, con un po' per la risoluzione, un po' per le tecniche che abbiamo oggi, ci fanno un po' sorridere, però la storia è pazzesca. Non ve la spoilero, c'è un cast di attori italiani di primissimo livello. Faccio riferimento a Paolo Panelli, che è stato un grande attore degli anni 50, che lì era già molto anziano, ma Cinzia Leone, Alessandro Haber, per cui grandi interpreti, in una storia che è divertentissima. A tratti anche molto amara, assolutamente pertinente, aderente, perché qualcuno di questa famiglia che si ritrova a Natale nella casa dei nonni, sicuramente lo ritrovate anche nella vostra famiglia. Andatelo a vedere se volete, si trova in giro sulle piattaforme, si chiama Parenti Serpenti ed è diretto da Mario Monicelli.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
6: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime 4 puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR, che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
7: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
6: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
7: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi anni a renderlo necessario. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora la geopolitica di Trump, che ha messo in luce le nostre vulnerabilità. Viviamo in un mondo interdipendente, il che da una parte va bene e offre tanti vantaggi, ma non quando ci sono tensioni o peggio ancora conflitti. L'Europa è troppo fragile in questo nuovo scenario e in queste situazioni di stress sono emersi più chiaramente tutti i limiti della nostra deindustrializzazione.
6: Come si può invertire l'inerzia?
7: Ma con interventi strutturali. Quella della sovranità europea non è una moda del momento legata all'attualità o alle turbulenze dell'ultimo periodo. L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni, ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
6: Quali sono questi settori?
7: I settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
6: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
7: Grazie a voi, ci vediamo presto.
6: E grazie a tutti voi per averci seguito.
5: Conti alla rovescia, l'economia raccontata in 180 secondi.
8: Spot.
9: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
10: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
9: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
11: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
12: Latte miele. Latte e miele.
13: Che amica sei,
14: Radio Latte e Miele.
12: La tua musica italiana. Tu.

0: c'è.
1: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ma noi non siamo soli su Radio Latte Miele in questo venerdì sera. L'orario è quello dell'aperitivo e anche del rientro a casa di molti di voi che scrivono al 335-787-1910 rispondendo alla chiamata di questo pomeriggio insieme, e cioè qual è il parente strano che avete in famiglia. Sara, che ci scrive da Bari, ci dice: mia zia Maria è ossessionata dai contenitori di plastica. Se ti invita a pranzo e avanzi qualcosa, ti dà l'avanzo ma non il contenitore. Cioè, no, se lo tiene lei il contenitore, te lo svuota direttamente nelle mani. Vabbè, l'importante è non buttare via il cibo, mettiamola così. Invece, Chiara da Roma. Qui abbiamo una generazione a confronto con la tecnologia. Lo capisco, perché anche io ho insomma 50 e qualcosa, e quindi ho davanti a me, prima di me, la generazione dei miei genitori, che non sono nati col telefono, anzi sono nati ancora prima che ci fosse il telefono a disco diffuso in tutte le case, perché negli anni 50 non è che fosse così, così un'abitudine così diffusa. E lei, Chiara, ci dice: mia nonna ha imparato a usare gli emoji ma non ha capito il significato. Ad un certo punto è morto il gatto del vicino, mi ha scritto: è volato in cielo, e un emoji di uno che fa festa, un emoji di due che ballano e un emoji di una specie di piadina. Quindi non ha capito assolutamente, cioè mette dei simboli a caso. E se volete raccontarci qualcosa, anche con un messaggio vocale magari, di divertente che uno dei vostri parenti in una delle tante occasioni di famiglia ha sganciato lì, raccontatecelo al 335 787 1910.

0: Settembre, bambole di pezza e Radio Latte Miele in questa ultima mezz'ora insieme. Dobbiamo arrivare più o meno, no, un po' più di mezz'ora, tre quarti d'ora. Dobbiamo arrivare circa alle 8 di questa sera prima di passare il testimone ad Anna Patti. E continuiamo a leggere anche qualcuno dei vostri messaggi che arrivano al 335-787-1910, in cui ci raccontate di stranezze nel comportamento dei vostri parenti. Tutti quanti ne abbiamo uno di quelli strani che, diciamo, quando arriva sapete che arriva. Anche aneddoti divertenti. Luca da Verona ci parla di suo padre. Dice: mio padre ogni volta che andiamo al ristorante si porta dietro una saliera da casa perché sostiene che i ristoratori risparmiano sul sale buono. E non mi sono mai posto la... cioè, come se... esiste un sale cattivo? Forse meno, sala di meno, non saprei dare una risposta a questa cosa, ma evidentemente avrà i suoi motivi. E comunque Luca, dargli corda, che ti cambia, fagli portare dietro questa saliera. Lui dice: io mi vergogno ogni volta. Ma sì, cosa vuoi che sia. E poi abbiamo Luigi da Torino. Mio cugino di 30 anni non mangia nessun cibo che sia di colore verde, niente insalata, niente pistacchio, niente gelato alla mente. Dice che il verde lo insospettisce. Ecco, qui forse c'è una... esisterà forse un nome per questo genere di fobia, che è non tanto nei confronti, penso, del cibo, quanto nei confronti del colore del cibo. Adesso magari provo a vedere se esiste, intanto che io scopro se c'è una fobia dedicata a questo particolare comportamento. Noi ci ascoltiamo un po' di musica e torniamo.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
6: Tratto da una storia vera.
7: Scegliete.
8: Ma lo conoscete, come sembra più piccola.
9: Non mi fa preoccupare.
10: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
11: Siamo sempre qua, per favore.
12: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: La città dei video. Dal 1 ottobre al cinema.
5: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
18: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
19: Cosa vuol dire NASA?
20: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
21: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
22: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
21: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
23: Le prevendite sono aperte.
24: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
25: Voglio sapere che succederà esattamente!
26: La storia va ancora scritta.
27: Digger, al cinema.
28: Vengono i vicini a cena.
29: Potresti chiedergli di venire un'altra volta? Per favore.
28: No.
30: Ciao.
28: Prego, entrate.
30: Niente glutine,
28: ricevuto.
30: Né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
29: Mandorle?
28: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
29: Wow, che sta succedendo? Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
28: Wow.
29: Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
31: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
32: I partner di questo programma sono...
33: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
34: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
35: We serve.
36: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
37: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
38: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
1: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
2: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: E mentre sfruculiamo nelle vostre famiglie, ci ascoltiamo anche un po' di musica che torna dal passato. Umberto Tozzi, 1976, Donna amante mia, e poi negli anni 80, mitica, Rettore, con la sua Lamette.

La mette direttore dal 1982 su Radio Latte e Miele. Noi abbiamo lasciato aperta una questione che riguarda un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore, mi pare da Torino, però adesso non riesco a recuperarlo, che ci raccontava, a proposito di parenti con abitudini strane o con comportamenti strani, di un suo parente che non mangia nulla di colore verde, perché dice che il verde lo insospettisce. Quello che si è insospettito sono io, e sono andato a cercare se esiste una una denominazione che identifichi questo tipo di fobia, perché chiaramente uno che non mangia le cose verdi è perché ne ha in qualche modo paura. Si chiama prasinofobia o clorofobia. Si può manifestare come neofobia alimentare, cioè nei bambini piccoli, ed è una cosa abbastanza diffusa. È l'abitudine di rifiutare le verdure, ortaggi e cibi di colori verdi. È spesso legato questo comportamento ad un istinto di sopravvivenza, perché il cervello associa il verde brillante della natura con possibili piante tossiche o cibi non maturi, oppure un'ipersensibilità verso la consistenza tipica dei vegetali. Ma questa è una cosa che poi nel tempo viene ad affievolirsi, perché subentra la esperienza, la consapevolezza, e quindi normalmente poi le cose vanno a posto. Se invece rimane, si tratta di prasinofobia pura, che si manifesta in età adulta ed è il rifiuto visivo di alimenti verdi come insalata, kiwi o anche il gelato al pistacchio. Può essere scatenato da condizionamenti psicologici o da un trauma passato. Abbiamo scoperto una cosa in più, speriamo che, insomma, io devo dire, il gelato al pistacchio lo mangio volentieri.

0: Grande amico di Radio Latte Miele, Raf, Dentro ai tuoi occhi, un successo del 95. Un grande amico perché l'abbiamo incontrato diverse volte anche a Malta e devo dire che è stato particolarmente amichevole, piacevole. Si ricordava di averci già incontrato durante il Festival di Sanremo. Una persona molto gradevole, una scoperta. Lui è molto riservato, sembra quasi un po' ombroso, invece è tutt'altro, è semplicemente una persona, diciamo, che non particolarmente escandescente, direi, in questo modo. A proposito invece di gente che ha la lingua troppo lunga, faccio ammenda il sottoscritto. Durante poco tempo fa vi ho lanciato l'idea che sarebbe arrivata dopo di me Anna Patti. In realtà questa sera è venerdì e c'è Giovane Fuori Classe, quindi non ci sarà Anna Patti, ma a partire dalle 21 starete con il Giovane Fuori Classe. Noi continuiamo a raccogliere i vostri messaggi al 335 787 1910, per scoprire se c'è nella vostra famiglia un parente che ha delle abitudini particolari. Ovviamente i messaggi scritti vanno benissimo, se c'è qualche vocale, se qualcuno di voi ha voglia di raccontarci qualcosa, meglio ancora. Sapete che di stranezze non ce ne sono mai abbastanza, noi continuiamo a raccoglierle per voi e nel prossimo blocco, che sarà uno degli ultimi di questa nostra puntata insieme, ve ne darò conto cercando di dare voce a tutti quanti. Intanto continuiamo con la musica, state su Radio Latte Miele, c'è Zucchero con Bacco per Bacco.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Bacco per Bacco, la voce di Zucchero, 2006, questa è Radio Latte e Miele, gli ultimi minuti insieme per questo open bar che in realtà non sarà più tanto open e poi ci sarà tanta musica e dalle 21 Giovane Fuori Classe. Abbiamo gli ultimi messaggi da leggere prima di salutarci e a proposito dei parenti che hanno comportamenti strani. Stefano da Bologna ci parla di uno zio, dice: mio zio ha comprato un metal detector 5 anni fa e da allora praticamente vive in spiaggia, non ha mai trovato un tesoro, solo 40 euro in monetine e 3 kg di tappi di birra, ma lui ci crede tantissimo. Forse deve cambiare spiaggia. Ma io penserei, io andrei tipo, non lo so, dovessi cercare, andrei a Monaco, al Principato di Monaco. Cioè, vai dove vanno i ricchi, perché se vai sulle spiagge dell'Adriatico, che sono bellissime, vanno benissimo, io figuriamoci, sono cresciuto su una spiaggia adriatica, ma diciamo che le Rolls Royce non sono così tanto presenti, mentre invece in alcuni luoghi, Forte dei Marmi per esempio, no, c'è gente molto ricca, magari quelli perdono le monete da 2 euro, non soltanto magari degli anelli con i diamanti, vai a sapere. Cambiamo, proviamo a cambiare, facci sapere Stefano se cambiando location le fortune sono migliori. Valentina da Milano ci parla di sua sorella, dice: mia sorella maggiore compra i vestiti online, si fa le foto per Instagram con il cartellino nascosto e poi li restituisce tutti al divieto di accesso in 3 negozi della zona. È una cosa che fanno in molti, devo dire, questa di comprare, fotografare e rendere. Tecnicamente è possibile, perché la politica di reso prevede che se tu restituisci il capo, diciamo, solo indossato per una prova, senza togliere il cartellino e senza rovinarlo, sporcarlo, sgualcirlo, lo puoi fare. Poi entriamo nel territorio scivolosissimo dell'etica e ognuno fa i conti con la propria coscienza. Ancora qualche minuto insieme, state con noi.

dietro una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

0: 19:58.
1: Ed è arrivato il momento di salutarci su Radio Latte Miele. Siamo arrivati al punto in cui vi do l'appuntamento, per quanto ci riguarda, domani alle 13 e qualche minuto con La Dolce Vita. Sapete che domani è domenica, passiamo il pomeriggio insieme dalle 13 e 10 più o meno fino alle 4 del pomeriggio, e avremo un sacco di ospiti, canzoni, si viaggerà nel tempo, curiosità, insomma tante cose da raccontare. E invece subito dopo di me in questo momento arriva l'oroscopo di Paolo Fox e più tardi dalle 21 Giovani Fuori Classe. Ciao!
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
2: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare. Meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio, forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza, o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2027. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore. Anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programma. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore, attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni, e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea o un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione. Meglio riflettere prima di reagire. Per l'Acquario, eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone. Però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari, ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite, e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali insoddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
3: Latte e miele.
6: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
3: Latte e miele.
7: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
8: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1969.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
0: Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Buonasera, io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe, non lo puoi perdere come dice la nostra sigla. E infatti, se sei all'ascolto, sei anche fortunato, possiamo dire. Questa puntata, oggi ci saranno diversi ospiti come sempre. Abbiamo due artisti che ci presentano i loro progetti nuovi. Una è Bad Mari, uno è Seltzam. E poi il nostro spazio dedicato al creator di oggi, che è un grande amico mio. Ma ancora non posso spoilerare chi è, perché cioè, bisogna restare qua fino alla fine, non è che si può dire tutto subito. Direi di cominciare allora con un brano. Questo non è proprio un giovane fuori classe, lo è stato fuori classe sicuramente. Sto parlando di Cesare Cremonini, che è uscito, deve uscire in realtà con un nuovo disco che si chiama Amateur, con anche la Mature tra l'altro, quindi farà diverse date nel 2026, appunto in questi mesi, gli ultimi mesi dell'anno, con tipo 7 date a Bologna, quindi davvero sta spaccando come sempre. E direi di ascoltare il nuovo singolo che si chiama Paparazzi. Come si

0: Paparazzi di Cesare Cremonini. Nel frattempo ci ha raggiunto la nostra prima ospite di questa sera, che è Bad Mari.
1: Bad Mari, sei il primo che lo dice giusto.
0: Ma perché io ho studiato, ho studiato.
1: Incredibile.
0: Beh, non è che ci volesse un genio, secondo me, no? Cioè, nel senso, mi
1: esatto.
0: sembrava bad con
1: Sì,
0: una H in più.
1: esatto, tipo letto, bad,
0: Ah, io pensavo
1: mare.
0: cattiva.
1: Sì, però vabbè, la pronuncia, cioè,
0: Pensavo
1: lo leggi
0: cattiva.
1: come letto, bad.
0: Perché bad cattiva non si legge uguale, non lo so.
1: Sì,
0: Io non è che ho questo
1: però vabbè, era
0: master in
1: per
0: inglese.
1: dare appunto
0: Ma ti senti un
1: un'idea.
0: po' più cattiva o più verso tendente al letto, quindi una persona un pochino più chillata?
1: Una cattiva a letto, dai.
0: Oh, oggi partiamo carichi, oggi partiamo assolutamente carichi. Tra l'altro tu mi sa che sei giovanissima, non vorrei dire che siamo coetanei, ma quasi, mi pare di aver letto.
1: Sì, sono giovane.
0: Ventenne circa.
1: 23, da
0: 23,
1: poco.
0: allora ho letto delle cose non aggiornate, ma va benissimo in realtà. Comunque rientri in questa nuova puntata di Giovane Fuori Classe, appunto perché sei giovane e anche un po' fuori classe, vedo da quello che stai portando, con la tua sperimentazione. Adesso c'è un EP in uscita, no?
1: Yes.
0: Questo che è appena uscito in realtà.
1: Sì.
0: Appunto, qual è il titolo? Vuoi parlarci un
1: Essere
0: po'?
1: me non è facile.
0: Essere me non è facile, bellissimo, posso dire, molto provocatorio
1: Sì,
0: anche in
1: sono
0: un certo
1: molto
0: senso.
1: proud di questo titolo.
0: Allora, io per non spoilerarci troppo, direi di cominciare ad ascoltare un brano e poi dopo ne parliamo un pochino. Allora, comincerei con Non sto andando da nessuna parte.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Willy Peyote. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Spot.
4: Gengive che sanguinano. Alito pesante. Denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
5: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51.
4: E prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
6: Innamorarsi.
7: Latte e miele.
8: Aver paura di innamorarsi troppo.
7: Latte e miele.
9: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
10: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.
11: No,

0: Non sto andando da nessuna parte di Bad Mari qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Qui è venuto a trovarci appunto Bad Mari per presentarci il suo nuovo EP, il suo nuovo progetto che è appena uscito. Non sto andando da nessuna parte, è la prima canzone che abbiamo ascoltato. Come mai questo spaesamento, mi viene da dire, del non andare da nessuna parte? Cioè sia può essere nella vita, ma anche magari quando ti trovi per strada, no? Che non sai qual è la direzione.
1: Sì, cioè in realtà è nato in modo molto casuale, cioè avevo questa melodia. Na, na,
0: na, na, na. Che entra molto in testa, devo dire.
1: Non sto andando da nessuna parte, perché in quel momento ero in casa mia, non stavo andando da nessuna parte.
0: Perfetto, cioè tu hai descritto esattamente il momento sì, in cui è nata sì. questa canzone, che eri lì. Ma tu tra l'altro hai sempre portato un po' questo immaginario della cameretta, del cominciare con computer, tastiera, insomma, come si faceva tra l'altro una volta, e tu l'hai riportato un po', vedo nelle immagini, in quello che stai facendo. Ma è effettivamente così che hai cominciato, no?
1: Sì. Ed è ancora così.
0: Ed è ancora così, sì. Quindi niente studio professionale, niente sovrastrutture.
1: Sì, ho fatto qualche esperienza in degli studi, però alla fine è lì che riesco a scrivere le cose.
0: Beh, alla fine esatto, la cameretta sì. Poi quello che il tempo magari dove passi più tempo, che riesci anche a ispirarti in qualche modo. Questo EP quindi nasce praticamente tutto nel tuo ambiente, nel tuo habitat.
1: Sì, esattamente.
0: Bellissimo, tra l'altro ho visto anche un po' di copertine che sono fatte molto, secondo me, hanno tutto un collegamento, no? Che sembrano quasi dei quadri, sono disegnate come dei quadri, come sì. mai questa anche un po' confusione, se vogliamo dire, perché mi sembravano molto strane, no?
1: Sì, le ha fatte questa artista, Rebecca Valente, che ho avuto il piacere di conoscere appunto lavorando a questo EP, ed è riuscita perfettamente a ricreare questo mondo, i colori. Che sono un po' anche i colori in realtà che vedo nella mia musica, quindi cioè secondo me è perfetto, descrive perfettamente il mio mondo.
0: Quindi tu la vedi un po' come
1: sì,
0: colorata?
1: Sì, tipo una traduzione della musica.
0: Ok,
1: cioè, sì.
0: Interessante, ma c'è un brano poi in questo EP in cui sei particolarmente legata, oppure è tutto un progetto da ascoltare secondo te dall'inizio alla fine con un filone unico?
1: Allora, cioè, secondo me sì, tutte hanno, cioè, anche leggendo le title track in ordine, cioè, raccontano proprio uno storytelling, ed è una roba che non ho programmato in realtà, cioè,
0: okay.
1: sono nate molto naturalmente, e secondo me il pezzo, cioè, che più rappresenta il tutto è appunto Essere meno le facile, che è, diciamo, un pezzo abbastanza vecchio, che ho scritto verso i 17 anni, e che ho ripreso da poco, e secondo me rispecchia perfettamente tutto.
0: E allora, visto che rispecchia, prima di approfondirne direi di ascoltarlo appunto. Essere me non è facile, Bad Mari su Radio Latte Miele.

0: Essere me non è facile di Bad Mari su Radio Latte Miele. State sempre ascoltando Giovane Fuori Classe. Bad Mari è qui nostra ospite di stasera. Essere te non è facile, come mai? Quali sono le motivazioni per cui hai scritto questo brano?
1: Oh my god,
0: domanda molto profonda, sì,
1: molto
0: sì.
1: Profonda.
0: Beh, te la sei anche un po' cercata, posso
1: sì,
0: dire, con questo titolo.
1: Ci sta. Beh, sicuramente perché mi sono sempre sentita, diciamo, un alieno in mezzo agli altri.
0: Un alieno?
1: Un alieno, per usare un termine un po' leggero. E quindi, cioè, non lo so, mi sono sempre sentita...
0: Estranea quasi.
1: Estranea.
0: Fuori luogo.
1: Cioè, magari anche in ritardo rispetto a molte... tempistica, magari, che ne so, per dirti la patente che bisogna fare a 18 anni.
0: Beh, questo è un bel tema, è un bel tema, è anche molto importante
1: sì.
0: Sottolineare che effettivamente c'è un tempo per tutto e ognuno ha il suo.
1: Sì, esatto.
0: In qualsiasi cosa, poi anche adesso nella musica si vede molto, no? Questo correre continuamente verso qualcosa, fare le date prima degli altri, fare grandi cose, quando poi in realtà se corri troppo spesso ti bruci le tappe. Quindi
1: chi va piano va stare lontano.
0: Esattamente, è importante prendersi anche i propri tempi. Tra l'altro tu all'interno di questo EP secondo me hai sperimentato molto, fai un genere molto alieno, posso utilizzare
1: sì,
0: il tuo termine?
1: Grazie,
0: che
1: mi piace.
0: Sì, sì, sì, perché c'è appunto un po' di elettronica, un po' di cantato, cioè tu fai tante cose insieme, che è anche una wave che sta un po' nascendo forse ultimamente, che sta prendendo piede. Come nasce nel tuo processo artistico questa cosa?
1: Ma semplicemente, cioè, appunto, io scrivo in camera mia, così, cioè, tutto un flusso di coscienza, cioè, anche la musica, diciamo, è una cosa che nasce, cioè, o dal testo, magari prima la musica, cioè, sono un po' delle risposte che magari non riesco a trovare con la voce,
0: okay.
1: Si traducono in musica.
0: Ma tu hai cominciato prima a produrre?
1: Io ho iniziato prima a produrre. Verso i 14 anni, tipo, guardando tutorial su YouTube.
0: Quindi così al computer,
1: computer.
0: O suoni anche degli strumenti?
1: Suono anche degli strumenti, chitarra, piano, un po' tutto, a orecchio però suono.
0: Beh, bello, quindi tu hai anche questa, diciamo, carriera parallela oltre al tuo progetto, in cui produci anche per altri artisti?
1: Sì.
0: Ti è capitato?
1: Mi è capitato, ci sto provando, spero di riuscire in questa impresa.
0: E ti piacerebbe portare avanti entrambe, oppure preferisci concentrarti sul tuo, perché magari dici
1: no,
0: sul mio beat ci sto bene io come lo voglio fare io, e quindi...
1: No, in realtà mi piacerebbe provare a far entrare qualcuno nel mio mondo.
0: Ok.
1: E provare a vedere che succede.
0: Quindi aprire un po' le porte del tuo mondo. Tra l'altro io ho letto... Ho letto una delle tue bio, molto breve, con tre parole ma molto intense, che era sad but swag. Adesso... Allora, lo swag è uno stile di vita che conosco molto bene e apprezzo. Ma come mai quindi questa tristezza? Da dove viene?
1: Sì.
0: Sei molto malinconica?
1: No, cioè, diciamo, ne parlavo appunto con i ragazzi del mio team, che è nato fuori questo tema della JOMO.
0: Della?
1: JOMO.
0: Che non è la FOMO.
1: Joy of... sì. Cioè,
0: okay.
1: Sarebbe il contrario.
0: Ok,
1: di,
0: ok, sì,
1: cioè,
0: certo.
1: Che sarebbe un
0: Anziché
1: po'...
0: Anziché la paura, è la gioia.
1: La gioia di... essere triste, di non uscire, cioè quella roba lì.
0: Beh, quale sarebbe il piacere?
1: È un'ironia, no? Cioè, è un po' come scrivo i pezzi, cioè io dall'ironia affronto proprio queste tematiche.
0: Un po' un ossimoro, possiamo
1: sì,
0: dire.
1: Sì.
0: Beh, però quindi ti vivi la tristezza comunque con swag, con stile.
1: Sì, esatto. Cioè, ci sta, no?
0: Ci sta. No, è un bel modo di affrontare
1: esatto.
0: La vita, in realtà. È molto più ottimista di quello che sembra questo messaggio. Allora, direi di ascoltare l'ultimo brano che ci ha portato questa sera, che si chiama Dopotutto, Bad Mari.

0: dopo tutto di Bad Mari qui su Radio Latte Miele. Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. La nostra Bad Mari è venuta qui a trovarci appunto per parlarci del suo EP che è appena uscito. E questo era un altro dei singoli che possiamo trovare all'interno.
1: Sì, ed è diciamo l'outro.
0: L'outro, ed è...
1: la chiusura.
0: Molto incasinata come auto, tra l'altro.
1: Sì.
0: Mi sembra un po' un mix di tanti suoni, tante cose... Che poi un po' descrive il tuo mondo anche.
1: Sì, infatti a livello di sound è forse la più che si avvicina ai miei ascolti che ho fatto in passato.
0: Ah sì?
1: Sì, un po'.
0: Quindi,
1: di...
0: ma te sei forse una che si ascolta un po' Ok Giorgio anche, no?
1: Ho ascoltato
0: mi ricordava troppo
1: Giorgio.
0: Mi ricordava troppo.
1: C'è anche qualche suono suo che mi ha gentilmente regalato. In
0: grande,
1: essere meno
0: grande,
1: facile.
0: Grande, fortissimo, fortissimo lui.
1: Sì. No, vabbè, lui è un grande. No, vabbè, più ascolti, non so, cioè Paramore.
0: Ah, ok.
1: Quella roba lì con le chitarre che ascoltavo da adolescente. Avril Lavigne.
0: Hai un po' l'anima metal, quindi.
1: Un po' sì, cioè sì, sono i miei ascolti adolescenziali. E mentre tutti ascoltavano Sfera, arrivavo io.
0: Ero uno di quelli, non ti preoccupare. E quindi questo EP l'hai prodotto qui. Ci sono dei suoni di Ok Giorgio anche che ti ha prestato.
1: Sì,
0: ma
1: l'hai prodotto facile.
0: Ok, l'hai prodotto interamente tu quasi?
1: Sì, l'ho prodotto quasi tutto io. Cioè, ad esempio, dopo tutto l'ho coprodotta con Chase, Simone Tosco, salutiamo.
0: Assolutamente,
1: che anche
0: salutiamo.
1: Lui fa parte della mia etichetta Andamento ed è un grande, cioè ci siamo conosciuti lavorando a questo pezzo ed è nato questa figata, quindi sono
0: bellissimo.
1: Contento.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime mosse? Hai già in mente qualcosa? Stai cucinando altro?
1: Sicuramente delle date live, se volete venire.
0: Assolutamente, anche perché è un EP che si presta molto anche appunto alla dimensione live.
1: Sì, sicuramente ci saranno magari arrangiamenti nuovi, se siete curiosi.
0: Che non sono ancora state annunciate, quindi non possiamo dire niente,
1: no.
0: Ma vi invitiamo ovviamente a seguire Bad Mari sui social, che lì si scopre sempre tutto. E io ti ringrazio per essere passata.
1: Grazie
0: qui.
1: Grazie a voi.
0: È stato davvero un piacere, ricordiamo che l'EP è fuori, che potete ascoltarlo.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Seguitemi, mettete like.

0: Radio Latte Miele.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di felicità.
1: Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Avete appena ascoltato Bad Mari, qui nostra ospite. Tra poco ci sarà Selsam e anche il nostro creator di questa sera nel suo spazio dedicato appunto Gimme 5. Ma prima ci ascoltiamo Serenamente di Julie e Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente di Giuli e Bresh qui su Radio Latte Miele. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio il secondo ospite di oggi, che è Selsam.
1: Buongiorno.
0: Qui
1: buongiorno.
0: A Giovane Fuori Classe, come va? Che periodo stai vivendo?
1: È un bel periodo, devo dire. Siamo alle porte dell'ottobrata romana, quindi a Roma è un bel periodo perché fa caldo ancora, ma non caldo che ti uccide. Le giornate sono belle, io sono meteoropatico e mi servono
0: Sì?
1: le belle giornate. Sì, tremendamente.
0: Soffri questa cosa? Infatti dopo ne parliamo anche, perché è uno dei tuoi ultimi brani, forse l'ultimo proprio, che
1: esatto.
0: È molto meteoropatico anche
1: esatto,
0: lui, no?
1: Esatto, esatto.
0: E stavamo già parlando di Roma appena sei entrato, perché a parte che si sente ovviamente dal tuo accento.
1: Sì, ho buttato tutte le lezioni d'edizione.
0: Ed è fantastico, secondo me uno del possiamo dire uno degli accenti migliori. Top 3 sicuramente.
1: Guarda,
0: se non...
1: la mia cosa è che io sono per metà napoletano e da parte di papà, e quindi devo ammettere che il dialetto napoletano, che non è solamente un dialetto, è proprio una lingua, è molto più bello del romano.
0: Cioè, suona molto bene anche nella musica, vero?
1: Sì, il napoletano, cioè, come ti dice una cosa un napoletano, non te la può dire nessun altro in Italia, secondo me.
0: Però sai che anche il dialetto romano, allora, se fai ridere sei molto più simpatico.
1: Esatto.
0: E
1: il romano fa ridere.
0: Se ti arrabbi rende ancora di più.
1: Oddio, non lo so, cioè, quando ti arrabbi, a me fa più paura un toscano che si arrabbia.
0: Sì.
1: Noi romani siamo più... noi accettiamo passivamente la vita.
0: Ma qui ce l'abbiamo tra l'altro una toscana, è meglio non farla arrabbiare, che non si sa mai, metti che ci spaventa. Allora, quindi, questo periodo mi dicevi tra l'altro che te non... cioè, sei qui adesso per la musica, immagino,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: Comunque vivi a Roma.
1: Non, sì, non... io vivrò per sempre a Roma, cioè, io capisco che tante cose musicali si facciano qua. Infatti mi faccio giornate come oggi, dove incastro tutti quanti gli impegni che ho. Magari mi faccio 2 giorni uno dietro l'altro nelle giornate più toste. Però, cioè, io penso che i cantautori abbiano bisogno di ispirazione. A me nulla mi ispira di più della mia città, della mia vita, dei miei amici, dei miei affetti, della mia famiglia.
0: E allora questa ispirazione la troviamo nel primo singolo. Cominciamo ad ascoltare Selsam con Mille Risse.
2: Non pensavo di riuscire, dopo tutto questo mare, di lasciarmi ancora andare tra le onde, tra le colpe. Sarà il cielo così vero che si mischia con il tuo.

0: Questa era Milleris di Selsam qui su Giovane Fuori Classe a Radio Latte Miele, che è passata a trovarci oggi in studio. E, tra l'altro, Milleris, che mi dicevi, io pensavo fosse per amore, ti stavo per chiedere, ma ti è mai capitato di fare qualche risto, di finire, no, in mezzo a dei bisticci per amore? Invece no, non è per quello.
1: Allora, diciamo che prende spunto dall'amore, perché era, l'ho scritta per una ragazza, una delle prime relazioni dopo che mi sono lasciato la mia ex storica. Però in realtà il ritornello parla della Lazio, perché è la forma più grande d'amore. Cioè, cosa faresti per la Lazio? Boh, mi butterei in mezzo a mille risse. Per risponderti alla prima domanda, sì, mi hanno dato una capocciata in faccia, mi hanno rotto il naso, perché beccai la mia ex uscire con un ragazzo, e quindi ci litigai, e nel senso, questo è 1,90 m, una branda,
0: sì.
1: Si gira, mi dà una capocciata sul setto nasale. La cosa divertente è che era il giorno dell'epifania, però era il 5 sera, quindi era okay. Il 6, torno a casa il 6 alle 3 del mattino. Apro la porta, non so perché mia madre fosse sveglia, mi vede col naso letteralmente rigirato, pieno di sangue, eccetera eccetera. Lei non è che, oddio amore che ti sei fatto, arriva da me, mi stringe il naso, cioè mi tiene il naso stretto a famme male.
0: Ma che dici?
1: E mi fa: io t'ho messo al mondo perfetto e solo io te posso distruggere.
0: Vabbè, poesia.
1: Questa è la madre romana per antonomasia.
0: Poesia.
1: Che ti dice questa cosa. E vabbè, naso rotto.
0: Che comunque adesso sta bene, possiamo dire, no?
1: Sì, il naso, sì, no, ma vedo... è successo, avevo 17 anni, quindi dai, è passato, passati 8 anni ormai.
0: Quindi ti è capitato, insomma, questa sì. Mezza rissa per...
1: Mezza.
0: Per... Mezza.
1: Sì, ci ho prese solo io, quindi sì, era me.
0: Ok, quindi a senso unico, per amore, ma per la Lazio, insomma, faresti di
1: ma
0: tutto.
1: Sì, ma poi naturalmente è un'iperbole le mille risse, anzi, il calcio deve essere un momento... di felicità, e bisogna pensare al calcio, non bisogna trasformarlo in altro che non c'entra niente con lo sport. Però dai, è un bel modo per dire, per la Lazio farei di tutto.
0: Ma secondo te è davvero così al momento? Cioè, nel senso, a me sembra che il calcio in Italia soprattutto sia una di quelle cose, cioè, talmente divisive che è quasi spiacevole, no, presentarsi magari a una partita dove gente che litiga, discute, no, perché la prende troppo sul personale. Tu sei uno di quelli, oppure
1: il romanticismo del calcio lo danno i tifosi. Io penso che quando si parla di calcio bisogna ricordare che è l'unico sport che è stato in grado di fermare una guerra, perché nel Natale del 1915 i tedeschi e gli inglesi decidono di fare una tregua per giocare a pallone. Il giorno dopo hanno deciso di liberare i prigionieri perché non potevano uccidere o portarsi gente con la quale il giorno prima avevano giocato a calcio. Quindi quando si parla del calcio si parla dello sport più romantico al mondo. È normale, tutte le cose sono, se portate all'estremo, sono negative e sono brutte. Però il romanticismo del calcio per me sono e saranno sempre gli hooligan da pub, eccetera. Non bisogna esagerare.
0: Quindi proprio la sensazione anche da strada, proprio del calcio. Di vivere con gli altri tifosi.
1: Il calcio è uno sport per le persone normali, per chi ha bisogno di distrarsi. Il calcio non è per chi deve pagare, come al mondiale di quest'anno, 4.000 euro di biglietti. Il calcio è per la gente che ha quei 20 euro e deve andare allo stadio. Quindi ecco, non bisogna sfociare, però bisogna anche
0: for
1: ricordarsi
0: the people, che è un po' di quello che sta succedendo alla musica, poi, che adesso diventa sempre di più esclusiva in qualche modo, sia per i concerti sia per altro, insomma. E tu da quanto tempo giochi a calcio?
1: Avevo 5 anni, appena ho messo il primo paio di scarpini, e ho chiuso la mia carriera seriamente a 20, e poi ho ripreso e adesso gioco così a livello amatoriale, perché purtroppo non ho più il tempo di farlo seriamente, né tantomeno più il fisico, quindi per necessità di cose.
0: Ricordiamo comunque che molto tempo lo stai dedicando anche alla musica e
1: sì,
0: sei qui anche per questo. Infatti manderei il prossimo brano, che è Scandalo al sole.
2: È troppo

0: Scandalo al sole di Selsam qui su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Selsam è qui con noi, tra l'altro, a presentarci appunto quello che sta facendo, tra cui anche questo brano che sì. È appena uscito recentemente.
1: Sì, è uscito due settimane fa.
0: E che ha un sapore di nostalgia, tantissimo. Cioè proprio è quella cosa di fine estate che ti ascolti.
1: Ma sì, io su questo brano la cosa che su cui ho insistito tanto, il concetto su cui ho insistito tanto è che già a settembre siamo ritornati grandi. Io penso che alla nostra età, tu che sei ancora molto giovane,
0: Grazie per sottolineare questa cosa.
1: Devi pensare che ogni anno, ad esempio a 24-25 anni, tu torni a settembre e lo sai che la prossima estate ne hai 26. Ergo, vuol dire che dopo tre estati ne avrai 30. Praticamente,
0: perché mazza, tu però
1: 26, 27, 28, 29, e poi già stai in quel loop terribile. Quindi già ti senti che comunque sia quell'adolescenza, quella tarda adolescenza sta finendo. E purtroppo non c'è poi fa niente. Cioè, nel senso,
0: te la vivi molto deep, però. Cioè, non è.
1: Io me la vivo
0: non è scontato. Cioè, per me tante volte questo discorso.
1: Sai perché? Perché secondo me l'estate è l'unico periodo nel quale poi dipende uno cosa fa nella vita. Io sono sempre stato un ragazzo molto responsabile, molto realizzato da tante cose. Alla fine è l'unico periodo nel quale io mi sentivo veramente adolescente o ventenne. È sempre stata solamente l'estate. Quindi vuol dire che mi sono rimasti 12 mesi da ventenne, 15 mesi da ventenne. Comunque sia, ti guardi intorno, vedi ciò che hai costruito anche e rifletti un pochino. Però poi alla fine nel brano la risolviamo abbastanza in modo leggero e diciamo tanto questi giorni ritorneranno, ci pensiamo da qualche altro anno.
0: Sì, effettivamente il brano ha questo sapore un po' di nostalgia, però comunque è un brano leggero che si ascolta, sì. Che passa, che entra anche in testa molto facilmente. Ma quindi tu sei, mi pare di capire, molto meteoropatico.
1: Estremamente, vabbè, ma quel sangue napoletano a me fa sì che io ho bisogno del mare, del sole e del caldo.
0: Perché io per esempio, odiando il caldo e il sole tutto, io sto benissimo adesso che arriva l'inverno. Cioè,
1: io veramente
0: me...
1: io questi discorsi ne posso sentire. Cioè, ma come si fa a preferire l'inverno?
0: Dai, allora facciamo
1: ma proprio
0: elenchiamo i pro e i contro dell'estate contro l'inverno.
1: Allora, d'estate sta in vacanza, prima cosa.
0: Beh, però allora posso dire, però la vacanza a una certa ti stanca. Cioè, vabbè, io quando facevo,
1: ma tu sei milanese,
0: tre mesi,
1: vero?
0: No?
1: Sì, è quello. È lì la cosa. Che giustamente avete una forma mentis diversa. Noi più del sud che ci piace svegliarci alle 10 più o meno. Le sai.
0: Quindi dici che cambia così.
1: Vabbè, ma dipende anche come anche. Tanto te la vivi. Cioè, nel senso, ci sta chi preferisce il fresco, chi preferisce. Io non riesco a. Cioè, a me l'inverno lo odio. Cioè, io l'inverno veramente, tra le giornate che alle 5 è buio, il freddo, mi si screpola la faccia, la pelle, le mani, qualsiasi cosa. Il fatto che devo andare in montagna, io la montagna non la posso vedere, fa troppo freddo, soffro dei vertigini, non mi piace sciare. Ma perché ce devo andare io in montagna? A me, io preferisco andare al mare, il mare è il momento più bello, sai, il bagno alle 9, al tramonto, col sole che si sta bagnando. Cioè,
0: beh, effettivamente sì, è comunque.
1: Poi dipende come te la vivi.
0: Capisco,
1: capisco
0: il punto di vista, forse l'estate lunga si viveva più da ragazzini, cioè adesso non
1: ma
0: so
1: io
0: se...
1: un mese punto sempre a farmelo, cioè io tendenzialmente le date d'agosto le rifiuto quasi tutte sempre, a meno che non sia qualcosa di enorme, perché comunque sia, cioè ripeto, il cantautore ha bisogno di vivere per scrivere e io vivo tanto d'estate, cioè ciò che faccio d'estate lo faccio in un anno.
0: Quindi pensi che andando magari in tour non riesci a viverti bene l'estate?
1: Ma no,
0: cioè...
1: perché stai pieno di altre cose, non stacchi mai la testa. Staccare la testa è importante. Cioè, dimenticare chi sei nella vita di tutti i giorni per essere semplicemente la persona che saresti senza social, senza aspettative di carriera, senza problemi di giudizi, eccetera, e senza quella smania di arrivare e quella fame di arrivare, è tanto importante per conoscersi. Io penso che almeno io d'estate ho la possibilità di stare con i miei genitori, che vedo poco durante l'anno, dedicare tutto il tempo che ho ai cani, stare in famiglia con gli amici, fare quelle cose che durante l'anno non fai, perché la verità è che se venerdì di sera i miei amici andiamoci a bere 150 birre, io rispondo: regà, io domani sto in studio, mi viene la gastrite, poi le corde vocali si affaticano perché sono disidratate, c'ho il mal di testa, non lo posso fare. E di sabato sera è lo stesso discorso, cosa che invece d'estate vai, fallo.
0: Perfetto, allora non sono ancora convinto del tutto, però capisco il tuo punto di vista.
1: Perché
0: su questo.
1: Perché non ti sei fatto un'estate con me.
0: Allora la prossima estate è un invito, allora devo scendere.
1: Assolutamente sì, devi scendere e ti faccio vedere cosa vuol dire godersi l'estate veramente.
0: Troverete poi il vlog sui canali social di Radio Latte Miele. Nel frattempo mandiamo l'ultimo brano, uno forse dei più profondi e introspettivi, che si chiama Scusa Mamma.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: volta.
1: Scusa mamma di Selsam qui su Radio Latte Miele. Selsam che è qui ospite in studio da noi. E tra l'altro stavamo dicendo fuori onda che sei un incrocio tra Ultimo,
2: Adam Sandler e Troisi.
1: E trovi, beh, un incrocio particolare.
2: Beh, oddio, guarda che secondo me c'hanno tutti una cosa in comune, che è un po' di amara ironia. Secondo me Adam Sandler, tipo, top attori sottovalutati. Cioè,
1: che grande, che tra l'altro era qui a Milano recentemente. Vedevo i video che andava in giro vestito come fa lui sempre.
2: Cioè, adesso mi vedete vestito bene, però io in realtà non mi vesto così. Cioè, io nella vita di tutti i giorni, pantaloncino da basket,
1: quindi in giro per
2: Jordan,
1: Roma,
2: maglietta e Birkenstock.
1: Se ti spottano in giro per Roma, sei come Adam Sandler.
2: Malissimo. Ma se tu vedi, ci sono tipo le foto del tour di quest'estate. Io in mezzo ai fan, io col pantaloncino Givova della nazionale cantanti, una maglietta nera e le Birkenstock. Sembravo veramente uno capitato là per caso.
1: Però...

0: Bellissima, con questo direi che prima di canteremo un ritornello, anzi no, subito dopo canteremo un ritornello, io ho fatto la mia primissima intervista che fu proprio qua a Radio Latte e Miele.
1: Cavolo, purtroppo non c'ero
0: e
1: io.
0: Devo dire la verità che però mi ha portato fortuna, quindi adesso hai un peso molto
1: specifico.
0: Esatto, quindi cioè, ci risentiamo verso febbraio per vedere se mi hai portato fortuna.
1: Fantastico, e ci risentiremo di nuovo. Grazie mille.
0: Grazie a voi.

0: 21 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Questa era Settembre delle bambole di Pezza, il nostro disco weekend che ci ricorda che praticamente settembre è finito. Disco weekend, praticamente il brano che va in onda dal venerdì alla domenica ogni 3 ore. Noi ci risentiamo tra pochissimo.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma. Sarà bello
4: soffiare. Latte miele.
5: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
4: Latte miele.
6: Miele,
4: la tua musica italiana.

Il sole, la nuova hit di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, che ci ricorda che in questa grigia Milano purtroppo il sole sta andando via, ma loro sono passati a trovarci questa settimana, è stato un piacere incontrarli, e anche i prossimi del prossimo brano sono passati qui in studio a Radio Latte Miele, e ci ascoltiamo Oggetti Smarriti di Lorenzo Salvetti e Dero Caddeo. Ma che

Oggetti smarriti di Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo, la nuova collaborazione appena uscita, ma adesso è il momento del mio format preferito, ovvero Gimme 5. Dimmi chi sei, dimmi chi hai, dimmi che sogni te, Gimme 5.

0: Buonasera, io sono Dane, siamo su Radio Latte Miele, qua state ascoltando Giovane Fuori Classe, in particolare Gimme 5, che è il nostro spazio dedicato al creator. L'ospite di oggi io lo conosco molto bene, devo dire, prego Santiago.
1: Buonasera a tutti.
0: Santiago Orioli, creator, influencer, tante cose.
1: No, influencer no, dai,
0: allora, divulgatore di musica, di cultura.
1: Esatto, divulgatore musicale, intervistatore.
0: Cosa fai? Dimmi un po' cosa fai nella vita, con quale testate in realtà collabori.
1: Ma allora, io credo che noi abbiamo un podcast insieme, tanto
0: da quello che ricordo
1: mi dicono
0: sì.
1: Così, però non ne sono sicuro.
0: Da quello che ricordo sì, abbiamo un bellissimo podcast, ma oltre questo cosa fai?
1: Oltre questo lavoro con tante realtà editoriali del settore musicale, principalmente sì, mi occupo intanto di editare molti video durante le mie giornate, davvero tanti, soprattutto ultimamente, di intervistare artisti, di fare video dove io stesso parlo appunto della scena musicale italiana, americana. In questi anni ho davvero spaziato tra i generi. E nulla, questo dai.
0: Mi sembra un'ottima presentazione, un ottimo inizio. Direi allora di incominciare con una delle canzoni che ci hai portato, yes. Che è

0: L'erba voglio di Hydra RXX qui su Radio Latte Miele. Questo è Gimme 5. Siamo qui con Santiago Arioli che ci ha portato 5 brani. E questa era la prima. Come mai hai scelto?
1: Ti è piaciuta?
0: Vabbè, ovviamente la conoscevo già io. Ma poi sta nascendo questa wave di lui, da Good, 21. Insomma, che nella nuova scena stanno portando un po' in Italia questo corrido messicano, questo genere appunto che arriva dal Messico,
1: Arriva sì, dal Sud America, dalla scena latina americana, diciamo.
0: Però
1: sì,
0: lo stanno facendo con l'accento romano.
1: Con l'accento romano, questa cosa è abbastanza folle. Cioè, io personalmente ci ho messo anche un po' di tempo per capire questa nuova wave. Però effettivamente nella scena romana, che era un po' di anni che era ferma, è la cosa più fresca che sia successa, ecco, ultimamente.
0: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro non è un brano proprio nella concezione di radiofonico che conosciamo noi, però comunque è molto musicale. Cioè, dal primo ascolto già entra in testa, quindi c'è queste melodie sia lui che da Good, insomma, la scena che sta nascendo. Invece il prossimo brano te lo lascio introdurre, visto che anche questo lo conosciamo molto bene.
1: Anche questo lo conosciamo molto bene, è un brano appunto di Promessa, nuova Promessa, gioco di parole, del rap milanese. Ed è, tra l'altro, piccola chicca, su un sample di Ad Occhi Aperti di Bassi Maestro, una vecchia traccia che ha fatto assieme a Tormento.
0: Wow, quindi ci ascoltiamo Al Portone di Promessa.

0: la botta.
1: Da quando mi sveglio fino a sera, da quando mi sveglio fino a sera.
2: Al portone di promessa prodotta da Aidua, siamo su Giovane Fuori Classe e questo è uno dei brani che ci ha portato Santiago Rioli. Come mai promessa? Beh, ovviamente anch'io sono fan.
3: Ma più che promessa, in realtà a me è piaciuto molto il campionamento di questo brano su appunto questo vecchio brano degli anni 90 di Bassi Maestro. Alla fine il sampling, il sample, ecco, è una delle arti più vecchie dell'hip hop che c'è da sempre, e in particolare questo brano, quello originale, dico, di Bassi, appunto, fa diverse citazioni, in questo caso nella città degli angeli o nella grande mela, quindi riferito a LA, a New York, due grandi città per l'hip hop, per questo genere.
2: Tra l'altro lui è uno di quelli che un po' si rifà alla vecchia scuola, anche con l'influenza magari dei Dogo, insomma del rap che ha segnato Milano, e diciamo che è anche quello più conosciuto tra quelli che hai portato, perché ha già un piede verso i big, insomma sta facendo dei concerti con tantissime persone, adesso ha due date mi pare al Fabric, se non tre, insomma sta veramente spaccando, il nome è sulla bocca di tutti. E passiamo alla prossima artista,
3: let's go,
2: che la conosciamo molto bene, esatto. Si chiama Lea Gavino, il brano è Serratura.
4: Quante

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Io sono Dane, questo è Giovane Fuori Classe. Abbiamo appena ascoltato tre brani appunto del nostro creator Santiago Rioli, tre dei suoi cinque brani, quindi ne mancano altri due. Ma prima ci ascoltiamo l'Era 42 con La Direzione Giusta.

0: La direzione giusta dell'Era 42, nuovo brano, tra l'altro la band che è in gara anche ad Area Sanremo e parteciperà quest'anno, quindi speriamo che possa essere la direzione giusta appunto per loro, glielo auguriamo ovviamente. Torniamo anche adesso con Gimme 5, visto che siamo qui con Santiago Rioli che ci ha già presentato tre brani. Appunto quello che abbiamo ascoltato era di Lea Gavino adesso.
1: Yes, yes, yes sir, scena romana, io sono fan della scena romana se non si fosse capito.
0: Anche lei comunque
1: Anche lei appunto ha questo genere che a me ricorda molto l'indie prime, lo chiamo, del 2017-2018, quando uscivano tutti i vari Carl Brave, anche la Love Gang se vogliamo un po', no?
0: Beh sì, quell'influenza secondo me è indelebile nella scena romana.
1: È stato incredibile, un bel ricordo di giovinezza, diciamo.
0: Tra l'altro speriamo di vedere anche lei magari
1: a Sanremo.
0: Why not? Sarebbe molto, molto adatta con il suo cantautorato, appunto questa voce anche molto particolare che ha. Adesso abbiamo un'altra voce molto particolare, sempre una ragazza che si chiama Carla Hiro.
1: Carla Hiro.
0: Ti ho visto entrare nella mia vita.

0: Sei come questa melodia, non mi esci più dalla testa, ed è quello che ha fatto Carla Iro effettivamente con questa canzone. Ti ho visto entrare nella mia vita. Siamo su Radio Latte Miele, questo è Giovane Fuori Classe. Abbiamo ospite il nostro creator Santiago Rioli,
1: Yes, sir.
0: nonché mio collega, socio,
1: Di vita
0: amico
1: possiamo dire ormai,
0: di vita. Ormai ci sentiamo, ti sento
1: di
0: più di mia madre praticamente.
1: vita. Esatto.
0: E ci hai portato questa canzone tra le tante, appunto, tante, tra le cinque
1: Tra le cinque.
0: che abbiamo qui il piacere di ascoltare oggi. E questa è di Carla Iro.
1: Carla Iro, la Carlona nazionale. A me lei piace tanto perché adesso che è un periodo, diciamo, magari un po' confusionario per il rap, dove non si capisce molto che direzione stia prendendo, secondo me lei è una dei casi in cui si mescola in modo più naturale, diciamo, con altri generi urban, quindi non si limita soltanto al rap,
0: Sì, questo
1: però.
0: ricorda un po' anche l'indie, no? Quel movimento lì, però c'è
1: Esatto.
0: sempre quella radice
1: Sì, è
0: urban.
1: molto melodico comunque, e soprattutto è bello portare una ragazza perché ora come ora sono le scelte più interessanti, ecco, delle giovani leve.
0: Assolutamente, infatti abbiamo sentito con Lea Gavino, con Carla Iro. Adesso invece torniamo in quel di
1: A
0: Bologna, a
1: Bolo, zona mia.
0: Bologna, con un rapper che sta emergendo nell'ultimo periodo, si chiama Hidos, e questa è Burocrazia.
1: Let's go.

0: Burocrazia di Hidos, il quinto e ultimo brano purtroppo, perché siamo già alla fine di questa Game 5 di oggi con Santiago Rioli. Come mai ci hai portato Hidos?
1: Vi ho portato Hidos perché chi è delle mie parti, ma anche chi ha studiato tanto la storia del rap, sa che Bologna è una delle mecche dell'hip hop, proprio una città culturale dove è nato questo genere. E oggi la storia appunto è ciclica, si ripete. Ci ho portato Hidos, che in realtà in questa top 5 è probabilmente il più emergente di tutti, però è una delle scoperte più interessanti dell'underground. Lui in particolare sulla rage, sull'elettronica, sta proprio rivoluzionando il sound, secondo me.
0: Si sta facendo sentire parecchio ultimamente, e saranno anche appunto tutte le influenze che ha avuto nel tempo, no? E la storicità di Bologna, per citare il grande Inoki.
1: Per citare il grande Inoki.
0: Follow by Night. Insomma, una bellissima storia. Purtroppo è finito il nostro tempo. Abbiamo 5 canzoni, abbiamo ascoltate, molto interessanti.
1: Ti sono piaciute?
0: Assolutamente sì, le conoscevo ovviamente tutte già.
1: Che grande,
0: però,
1: grande.
0: Però cioè, sono state bellissime, non potevi scegliere. Hai anche spaziato molto, no? tra le scelte, pop, rap, eccetera. Io, Santi, ti ringrazio per essere passato.
1: Grazie a te,
0: carissimo. È sempre un piacere averti di fianco a me a condurre qualsiasi cosa.
1: Ormai apriremo la società assieme, perché tanto tocca farlo. Grazie mille a te, brother.
0: Grazie a te.
1: Grazie a tutti, ragazzi, buona serata.

E non poteva chiudersi in modo migliore questa puntata di Giovane Fuori Classe con Spiritualè, il nuovo brano di Biagio Antonacci, la nuova collaborazione con Saif, anche lui un bel giovane fuori classe che negli ultimi anni, nell'ultimo anno soprattutto, si è fatto sentire tantissimo e a noi è piaciuto tantissimo, abbiamo amato questo crossover tra i due, che con questo spirito del cantautorato ma molto fresco devo dire. Come sempre noi ci risentiamo il sabato sera con la replica di Giovane Fuori Classe alle 23 e poi ovviamente l'appuntamento a settimana prossima. Let's go!

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Sabato 3 ottobre, buona giornata a tutti. Ariete, weekend da vivere con pazienza. Un piccolo ritardo, un programma rimandato, risposte che tardano ad arrivare. Meglio non forzare le situazioni. Bisogna concentrarsi su un nuovo inizio. Forse devi sostituire una persona nell'ambito del lavoro oppure avere un ruolo diverso rispetto al passato. Toro, soprattutto nell'ambito della professione, regna una certa incertezza, o magari semplicemente stai portando avanti un progetto che avrà spicco nel 2027. Questo è un periodo un po' faticoso e quindi chiedo di non strapazzarsi troppo. In amore ci vuole attenzione e qualche dubbio a livello economico, legale. I gemelli hanno un weekend vivace e positivo e c'è voglia di liberarsi di un peso, stare con le persone care. Sul lavoro potresti aver cambiato idea rispetto a decisioni prese mesi fa. Nuove idee, nuovi impegni sono in arrivo. Il Cancro ha un momento favorevole per l'amore, gli incontri e i rapporti personali. Possibili intuizioni di grande valore. Anche sul lavoro possono aprirsi opportunità attraverso cambiamenti di ruolo, progetti e programmi. Il Leone recupera energia, ma proprio perché ha tanta voglia di fare, rischia di esagerare. Nel passato il fisico è stato messo un po' alla prova, ecco perché questo weekend è da dedicare al riposo. In amore attenzione a dubbi e problemi. Vergine, weekend dinamico, favorevole soprattutto nei sentimenti. È il momento di uscire dalla routine, concederti maggiore spontaneità, possibili incontri e momenti piacevoli in coppia. La Bilancia deve stare attenta al nervosismo, c'è una luna un po' strana, la tendenza a prendere le cose troppo sul personale è all'ordine del giorno. Se qualcosa non va, è meglio parlarne apertamente anziché accumulare tensione, qualche discussione nei rapporti di lunga data. Lo Scorpione può vivere uno dei weekend più vivaci per amore e relazioni. Venere, Mercurio, Luna favoriscono passione, incontri, nuove emozioni e in coppia è utile anche introdurre qualcosa di nuovo. Per i single, incontri intriganti, magari anche un po' trasgressivi. Sagittario, weekend neutro ma comunque dinamico per quanto riguarda l'amore. D'altronde Venere in questo periodo ha un aspetto neutrale. Per quanto riguarda il lavoro invece hai voglia di rilanciarti, superare vecchi problemi e fermarti. Una buona idea o un progetto possono essere presentati già dall'inizio della prossima settimana. Capricorno, un po' di stanchezza accumulata, quindi il consiglio tra oggi e domani è di evitare conflitti, soprattutto in famiglia, di non prendere decisioni definitive sotto pressione. Meglio riflettere prima di reagire. Per l'acquario eventuali cambiamenti o blocchi nei progetti possono trasformarsi anche in nuove opportunità. Come si dice, se si chiude una porta si apre un portone, però io ritengo che gli ultimi mesi, ma soprattutto le ultime settimane, siano state un po' particolari. Ci sono stati eventi non semplici da gestire, qualche ritardo negli accordi, nei contratti, anche i soldi hanno bisogno di un po' di protezione. In amore il clima non è normale, nei rapporti con Leone, Toro ci vuole un po' di pazienza. Per i Pesci, weekend molto intrigante, amore, incontri, iniziative personali sono favorite e anche sul lavoro è il momento di parlare dei tuoi progetti e delle eventuali insoddisfazioni, magari a partire da lunedì. E infatti proprio lunedì 12 e martedì 13 sono giornate indicate come molto favorevoli per muoversi concretamente. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: Spot.
3: Gengive che sanguinano, alito pesante, denti che si muovono. Potrebbe trattarsi di parodontite. Se trascurata, porta alla perdita dei denti. Da Innova Dental Solutions, studio odontoiatrico Scuderi, terapia con laser e microscopio, efficace e non invasiva.
4: Siamo in piazza Leoni 49 a Palermo. Chiama lo 091 30 48 51
3: e prenota la tua visita. Prenditi cura del tuo sorriso.
5: Certe lettere d'amore.
0: Latte Miele.
6: Lungo il viaggio mi farà un po' con.
0: Latte e miele.
7: Ed è malinconia a farti compagnia.
8: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

c'è là, c'è chi dice qua, c'è qua.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1973.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2018.

0: Radio Latte e Miele.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte e Miele.

Ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: latte e miele.
1: In questo mondo di ladri,
0: latte e miele.
2: Com'era il mondo prima di te?
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sento un profumo in mezzo alle strade che mi

0: vero che vuoi restare.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
1: 2025.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Tu per me sei ossessione.